0: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

see you all again, okay?

Ho un amico di Volpiano, un fotografo. È un nostro amico immaginario, ma anche reale a volte. È immaginario condiviso in più occhi. È una forma strana di amico immaginario. E questo nostro amico si intitola Francis de la Croix. Eccolo lassù.

terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10 A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Sono le 6.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Donald Trump ha affermato che è stato raggiunto un accordo per il disarmo di Hamas e per il ritiro dell'esercito israeliano da Gaza. È un passo monumentale verso una pace e una sicurezza durature, ha scritto il presidente degli Stati Uniti sul suo social Truth. Il Board of Peace per Gaza, voluto da Trump, ha già parlato di un passo cruciale, ma le reazioni di Hamas e di Israele indicano che restano delle divergenze. Alti funzionari di Hamas avrebbero dato il loro consenso al piano, dicendo però che il gruppo si disarmerà dopo il ritiro di Israele dalla striscia. Da parte dei rappresentanti di Tel Aviv resta scetticismo sullo smantellamento dell'apparato militare di Hamas. Ieri a Gaza almeno 6 palestinesi sono stati uccisi da attacchi israeliani, tra le vittime anche 2 bambini.
1: Sono almeno 18 i migranti morti a Ceuta. Nella notte, secondo alcune fonti spagnole, sarebbero state tra le 2 e le 3.000 le persone che hanno attraversato il confine dell'enclave spagnola in Africa. A tentare di bloccarle è arrivato anche l'esercito spagnolo in sostegno alla Guardia Civile, che da subito ha provato ad arginare gli arrivi. In mattinata è prevista la visita nell'enclave del premier spagnolo Pedro Sanchez. Nella serata di ieri è arrivata anche la reazione del governo italiano, con l'annuncio che si starebbe valutando la possibilità di sospendere il trattato di Schengen, quello che prevede la libera circolazione tra gli Stati europei con la Spagna. Una scelta confermata anche dal ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha provocato una crisi col governo spagnolo, che ha subito convocato l'ambasciatore italiano a Madrid.
0: In Pakistan almeno 32 minatori sono morti dopo un'esplosione che ha devastato una miniera di carbone in Beluchistan, nel sud del paese. Le operazioni per localizzare e salvare persone intrappolate sono ancora in corso. A provocare la deflagrazione potrebbe essere stato un accumulo di metano. Da tempo nel paese lavoratori in realtà sindacali accusano i proprietari delle miniere di non rispettare basilari norme di sicurezza, come sistemi di ventilazione e di monitoraggio della presenza dei gas.
1: La Confederazione Calcistica del Nord America e dell'America Centrale, la CONCACAF, ha respinto il piano della FIFA di creare una società aperta ai privati finalizzata solamente al business. La CONCACAF si allinea così alle posizioni espresse dall'UEFA, che ieri ha votato all'unanimità per boicottare i prossimi mondiali di calcio se il presidente della FIFA, Gianni Infantino, non ritirerà il progetto di riforma. Tra i possibili investitori coinvolti nel piano della FIFA c'è il fratello di Jared Kushner, genero del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.
0: Un detenuto sardo di 72 anni è morto carbonizzato la notte scorsa nel carcere di Bancali a Sassari a causa di un incendio che lui stesso avrebbe appiccato in una cella del reparto ospedaliero interno all'istituto. 5 poliziotti penitenziari sono rimasti leggermente ustionati e intossicati, sono stati ricoverati al pronto soccorso dell'ospedale di Sassari. Il detenuto avrebbe perso i sensi a causa delle esalazioni di fumo, sarebbe poi stato avvolto dalle fiamme e carbonizzato.
1: A un anno e mezzo dai fatti, ora il ministro della giustizia Carlo Nordio sconfessa tutto il suo operato e consegna alla procura generale di Roma l'ordine di cattura emesso dal tribunale internazionale dell'AIA nei confronti del generale libico al-Masri, un atto che non avrà conseguenze pratiche visto che al-Masri non è più in Italia ed è in carcere in Libia. La vicenda risale al gennaio del 2025, quando Nordio, dopo l'arresto a Torino di al-Masri, lo aveva fatto rimpatriare in Libia con un aereo di Stato, cosa che aveva portato anche ad un'inchiesta che aveva riguardato lo stesso Nordio, e ora, a oltre 18 mesi dall'accaduto, c'è il cambio di posizione del ministro destinato a riaccendere le polemiche politiche attorno alla vicenda.
0: Sono 7 le persone disperse, 5 quelle rimaste ferite dopo il crollo di un edificio a Messina avvenuto ieri pomeriggio. Secondo gli investigatori, 4 persone tra quelle disperse appartengono allo stesso nucleo familiare. Il crollo sarebbe stato

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
1: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
2: Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i venerdì in quartiere Savena, in via Pieve di Cadore, dalle 16.30.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Vivi la magia della Rocca Malatestiana di Verucchio, in un'atmosfera davvero unica. A luglio e agosto, aperitivo panoramico al tramonto, con vista a mozzafiato sulle colline e sulla riviera, tra colori, storia e sapori da condividere. E ogni venerdì sera arriva Rocca Noir, una speciale visita guidata al lume di candela, tra racconti, misteri e suggestioni che trasformano la Rocca in un luogo fuori dal tempo, a Verucchio, in provincia di Rimini. Info e prenotazioni amaparco.it/roccaverucchio.
7: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!

Buongiorno, buongiorno. Tutto, abbiamo tutto. Questa mattina non manca niente, Non sto parlando di quotidiani che sono puntuali. La partenza della prima colazione in diretta, che è alle 7 1 minuto e 17 secondi di questo venerdì, fine settimana, 31 luglio, fine stagione 2025-2026. Abbiamo tutto, sistema nervoso gran simpatico funziona, quindi mal alla pancia, mal di testa, tremore alle gambe, sensazione di svenimento. Sì, abbiamo tutto. Quando si vede il termine del tunnel, che si inizia a vedere la luce, la spiaggia, gli spaghetti con le vongole, le serate assieme in compagnia, il relax, un po' di pace, ti viene addosso tutto. Si chiama sistema nervoso gran simpatico. E beh, me l'hanno detto dei neurologi, perché insomma non sarà mica poi tutti così impreparati, voglio dire. Però manteniamo la lucidità e con grande gioia vi do questo buongiorno, ma al microfono in regia la voce di William Piana, che appunto cercherà di mantenere lucidità, e andiamo in scena, atti sonori, certo, e come venerdì si va in scena con l'ultimo appuntamento per Teatro del Barcano e atti sonori. Poi avremo uno speciale dedicato alla musica italiana con un protagonista, ha detto che ci raggiunge Dino dalla Bolognina, la strada non è tantissima. Stanno facendo dei lavori in via Zanardi, però penso che si possa raggiungere tranquillamente lo studio di via Zanardi 369. Quindi però ricordo il 333-180-9494, porto i miei saluti a chi mi sta ascoltando dai posti di villeggiatura, di vacanza, che bella parola, vacuo, vuoto, finalmente un po' di vuoto ci vuole. Io lo cerco, lo raggiungerò a breve nella mia Polinesia polesana. E aggiungo anche l'estensione di frequenza in DAB, www.radiocittafusico.it. Aggiungo i saluti invece a chi come me, come noi, che sta ancora lavorando, magari sta arrivando al termine di una stagione importante. Ne parleremo assieme al Breakfast Club. I numeri di conduzione e comunicazione li ho già dati, il link www.radiocittafusico l'ho già dato. È una giornata bellissima, non mi interessa se fa caldo, è bello, punto, fine del discorso. La lettura delle prime pagine e il brano del buongiorno sono già belli che in partenza, e quindi non ci resta di iniziare questa nostra ultima stagionale prima colazione in diretta con il brano del buongiorno. Più in alto, Birth, il nome di questa artista. Magari dal vivo Dino ci racconterà un po' di recensione, ricerca, storicità e approccio a quello che è un lavoro sulla musica italiana riportato dal nostro redattore musicale del venerdì di Radio Città Fusico. Birth, più in alto, un buon ascolto, un buon venerdì, una buona vigilia di weekend. A tra poco con lettura delle prime pagine.

0: pazienza, vero, se mi trema un po' la voce, comprensibile. Più in alto, Birth, brano del buongiorno di oggi, è un willato portato da Dino, grazie Dino. A tra poco in diretta, se riesci a raggiungere la redazione, abbiamo preparato una playlist. Hai preparato una playlist? Io ho cercato di mettere insieme un po' tutti i brani. Buongiorno Matteo, 333-180-9494. Ti auguro una buona estate, un meritato riposo. Ci sentiamo presto per una bella novità e una bella proposta per la Bolognina. Bene, ti aspetto e non vedo l'ora di incontrarti, Matteo. Buona estate e grazie per la tua grande compagnia. Grazie Matteo. Mike, grande Mike, grazie dell'anno passato insieme, ti auguro delle belle ferie, di riposarti a dovere. Ci sentiamo presto, un abbraccione. Grazie Mike, un abbraccione a te, grazie di cuore. Ieri infatti avevo preso un abbaglio, ci scrive, auguro a te e a tutto lo staff di Radio Città Fujiko che andrà in ferie, buone ferie. Io questo agosto forse rimarrò a Bologna. Sai cosa faccio io per il weekend di Ferragosto? Torno con famiglia a Bologna, perché per me Bologna va vissuta a Ferragosto, e mi dedicherò a fotografare edifici brutalisti, una passione che ci appartiene. Ci rivedremo all'open deck del Comini Express quando riprende. Se ci saranno incontri a settembre, indubbiamente avrai subito notizie. Ciao ancora e buona giornata. Buona giornata, buon mese di agosto a te, caro Fusto, DJ attento, meticoloso, molto ispirato e carico di talento, ma anche con una disponibilità e una precisione, veramente un professionista. Quindi ti aspetto assolutamente per incontro di Open Deck e non solo, anche per fare due chiacchiere assieme. No, io come ben sapete faccio questo lavoro perché, non avendo studiato, non ho avuto né la voglia né la possibilità, e quindi dall'ignoranza cerco ogni volta di... C'è una parola però per una passione che ho, pur restando sempre con quella caratteristica, che è enclave. Ha un significato ben preciso, ecco, mi riportano subito alla realtà i quotidiani, e ne parliamo tra poco, con la lettura delle prime pagine che, come ben sapete, anche per oggi vi è offerta da...
1: La lettura delle prime pagine vi è offerta da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
0: Un enclave è un territorio circondato ai confini da un altro stato, e quindi un enclave non è assolutamente un'appartenenza territoriale, può essere in ambito, anzi lo è, di geopolitica, per convenzione geografica o per storicità, ma riguarda un altro stato, un altro continente, un altro territorio. Poi, come ben sappiamo, ci sono delle convenzioni geopolitiche e vedremo il perché, anzi, ne discuteremo, quello indubbiamente. Però quello che è stato in maniera strumentale portato all'attenzione ai più conservatori, sovranisti e quant'altro come grande invasione, sembra che siano già al passaggio con Ventimiglia o sul valico dei Pirenei. No, no, sono in Africa. Questo deve essere assolutamente precisato, perché la fotografia che riporta dal Corriere della Sera: fuga a nuoto dal Marocco, assalto a Ceuta, che è un'enclave spagnola, però è in Africa, almeno 15 le vittime in mare piuttosto. Poi perché hanno fatto questo? Beh, pensate alle critiche di Sanchez, che certamente non è sto gran compagno, cerca di avere delle parvenze di socialdemocrazia, però ha giustamente definito genocidio quello che succede in Medio Oriente, non vuol dare soldi per fomentare ulteriormente delle guerre in Europa, e gliel'hanno fatta pagare prima con casi di corruzione per lui e tutto il suo governo che improvvisamente sono saltati fuori. E poi adesso lo mettono in difficoltà anche con questi aspetti. Migliaia di migranti, per lo più marocchini e algerini, hanno raggiunto la città autonoma spagnola di Ceuta, aggirando a nuoto il confine con il territorio del Marocco. Un'onda di uomini, donne e bambine lunga 5 chilometri. Ci sono morti e dispersi piuttosto. Le autorità locali parlano di una crisi umanitaria senza precedenti. Hanno chiesto alla Spagna la chiusura immediata della frontiera con il Marocco, il dispiegamento dell'esercito e la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale. No, ci rendiamo conto. Qui le immagini, appunto, di questo passaggio. A centro pagina Mattarella, Altolà, i partiti, Fratelli di Forza Italia protesta per la chat di Del Mastro, al Senato sfiorato la rissa tra PD e Fratelli d'Italia, il capo dello Stato, le tensioni elettorali non distolgono dai problemi, i richiami su Notav e Roggero. La guerra in Ucraina, raid russi sull'Ucraina, stragi di civili, un missile in Polonia, dal Medio Oriente Iran, 400 soldati italiani in Arabia da marzo a difesa del Golfo. I dubbi di Meloni su Forza Italia, cerca l'incidente. E la conclusione a fondo pagina del Corsera, cronaca, crolla la palazzina, feriti e 6 dispersi. Messina, i lavori al piano terra e la pista del cedimento strutturale. Si scava nella notte, chissà con che materiale è stato costruito, e pensano al ponte. Questo per il Corriere della Sera. Vediamo in conclusione, anche se un pochettino in ritardo, con Repubblica. La resa di Nordio, il ministro si autoscompessa e dopo un anno e mezzo chiede ai giudici l'arresto del libico al-Masri. Maggioranza in tilt, si divide sul riconoscimento facciale, rinvia il voto sulla chat di Del Mastro. Mattarella chiude il caso Roggero, no a leggi adattate sui singoli. E poi migranti a nuoto verso Ceuta. Meloni apre crisi con Sanchez. Impronte MAGA sulla campagna contro l'Epore dalla nostra città. E poi a fondo pagina missione Air Arabia, 400 militari italiani inviati in teatro di guerra. Chiudiamo la Repubblica, 7:14 minuti. Ajaro ci porta un po' di musica con uno standard, My Favorite Thing, e poi torniamo in diretta con Il Manifesto, Il Fatto Quotidiano e Il Domani. A tra poco.

Madness, tanti musicisti con la voce di Aja Roe, che viene accompagnata dal contrabbassista bassista Marcus Miller, alle tastiere Joe Sample, alla batteria Steve Gadd, alla chitarra Eric Gale, percussioni Paulinho De Costa, insomma veramente un all-star game, e alla voce lirica Kathleen Battle, e ospite anche al soprano David Sanborn. Poi comunque oggi in rassegna stampa ci sarà il direttore Alessandro Canella per gli approfondimenti, per l'incipit che ho dato dalle prime pagine di oggi, quindi dal manifesto, travolti da un insolito destino, indietro tutta, dalla sorveglianza di massa al caso del Mastro, dalla legge elettorale alle intercettazioni, la destra confusa e divisa finisce vittima delle sue macchinazioni, ciliegina sulla torta, il mea culpa di Nordio sul torturatore libico al Masri, ma ormai il partito dei PM, quale garantismo? Meloni butta giù la maschera. Caso Fakir, la morte in diretta tra propaganda e incapacità. A chi conviene pace e conflitto? Le tre scuole di Teheran. Il dietro front all'interno del manifesto. Nordio sconfessa a se stesso, il fascicolo al Masri in procura. Palestina, le armi di Hamas, i freni di Israele, e la conclusione della prima pagina del manifesto. Il Fatto Quotidiano, dal Mastro molla l'acciaio, i PM e i suoi le vietano, la sceneggiata sui messaggi con i carrozzi legati al clan senese, riconoscimenti facciali, Meloni a scuola dall'Ungheria di Orbán, tutti schedati, l'idea del governo dopo gli scontri no TAV, non in buona fede, il governo insulta l'albanese dell'ONU senza integrità. Intanto la poltronissima Dem, Pinotti riesumata da Salis dopo la difesa, il teatro. Abbiamo dal Fatto Quotidiano, cacciato da Zelensky, Fedorov punito, volevo chiarezza su appalti e armi, e l'hanno cacciato via, chiaramente, no? Non deve sapere questo, dove possono fare i loro interessi con tutti i soldi e tutte le armi portate in Ucraina, vediamo bene, no? Tra malavita, traffico d'armi e sprechi e corruzione, quindi cosa ti interessi, Fedorov? Sbugiardato dalla Consulta, Nordio invia i PM gli atti per arrestare al Masri, tanto è passato un anno e mezzo, appunto, come vi ho detto, e l'hanno catturato i libici. Levategli il vino, dice appunto il Fatto Quotidiano a Nordio, che insomma ha anche questa passione. Io poi devo solo tacere a tal riguardo. Prima Mattarella, poi l'Europa, doppio schiaffo al governo, il presidente sugli scontri tra i poli, tensioni intempestive, più attenzione ai problemi delle persone, poi attacca su Roggero, alto là dell'Unione Europea, sul riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale vietato negli spazi pubblici. Anche perché hanno tempo una settimana prima di portare fuori questi riconoscimenti facciali, e quindi li modificano come più pare piace. Chi vuole uno stato di polizia, un attacco frontale ai nostri diritti civili. Spagna, emergenza migranti a Ceuta, i 1000 assaltano nell'enclave in Marocco. Vox e Meloni di questo ne fanno subito propaganda. E certo, Vannacci al suo filosofo, non solo zia l'intellettuale, a Pret-a-Porter. Fatti, droni iraniani colpiscono in Egitto, Teheran può arrivare ovunque. È la conclusione del Domani, quando sono le 7:20 minuti, mancano due testate. Che aria che mi sta entrando in questa conduzione en plein air, la finestra aperta, è arrivata una folata di ariola, come si suol dire, che sono un po' sudatino. Adesso sto attento alle condizioni fisiche, perché sapete bene cosa succede all'inizio delle vacanze, facciamo gli scongiuri, ma... Curtis Mayfield is tripping out. Torniamo tra poco per concludere.

con l'estensione di frequenza, lo streaming, insomma, se state ascoltando in vacanza, che io vi auguro meravigliosa chiaramente, o se state ancora lavorando magari per un'estate in città, altrettanto vi arrivi il mio abbraccio e la mia gratitudine. Intanto che concludiamo la lettura delle prime pagine con il Carlino e il Giornale, il richiamo di Mattarella, condannare le violenze, Val di Susa e caso Roggero, messaggio del Colle ai partiti, non si adatti la legge al singolo, scritta e firmata BR contro Nordio, intervista allo storico Orsina, democrazie liberali in crisi, ma dai. Bologna, dopo la manifestazione per Fakir, odio social su Lepore, una possibile regia dietro gli attacchi, migranti a nuoto verso Ceuta, Meloni dice sospendere Schengen, una scelta intelligente, arrivano a nuoto poi a piedi, tentano di scavalcare le recinzioni spinate, molti ci rimangono, anche già 11 morti, decine di dispersi, emergenza in Spagna, torna la tensione con il Marocco, il premier Sanchez preoccupati, i cittadini dell'enclave dicono è un'invasione, Meloni pronti a sospendere Schengen con la Spagna, Madrid convoca l'ambasciatore italiano, non ci aspettavamo questa demagogia, e beh, che ti vuoi aspettare, chiaro, magari te l'hanno preparata apposta questa sorpresa, assalti in OTAV, scattano i divieti, stop al campeggio in Val di Susa, così la smetti di dire di non dar più soldi per le armi o di condannare la politica di Israele, così impari. Un'intera famiglia uccisa dai russi, Zelensky mostra la foto simbolo, anche di questo ne abbiamo responsabilità e sappiatelo. E per quanto riguarda la conclusione, direi che non c'è altro da aggiungere dal Carlino. Signori, si balla, svolta storica in spiaggia, Rimini, Ciringhito, nuove regole. Vabbè, lasciamo il Carlino, concludiamo con il Giornale. L'Italia che vuole il PD, migliaia di migranti assaltano a nuoto le coste della Spagna, del socialista Sanchez. Non sono le coste della Spagna. Comunque, vabbè, Meloni pronti a sospendere Schengen con Madrid è l'anticipazione di quello che succederebbe anche nel nostro paese se vincesse la sinistra pro-migranti. Ecco, beh, quale migliore occasione, no, per cavalcare tutto ciò. Report, scoop sulle armi, le false accuse a Fratelli d'Italia, autogol, il servizio sul cantiere voleva colpire i meloniani, ora nel fascicolo di La Vitola. Al CDA Rai chiede un audit su Sigfrido. Ripresa, sorpresa sui conti, il PIL sale più del previsto, siamo ricchissimi, più 0,8%, questo sempre però per il Giornale. Noi siamo arrivati a conclusione, diamo linea al GR di Popolare Network, rientriamo subito dopo per l'ultimo appuntamento con Atti Sonori 2026, Teatro del Baraccano, suona bene, sa di buono, estate 2026, questa sera alle ore 21 all'Opera. Ne daremo approfondimento con Giambattista Giocoli, ormai co-conduttore del nostro Breakfast Club, ne sono molto felice e quindi ci sentiamo tra poco, ok? Restate in frequenza, buon venerdì, buona colazione, a tra

0: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Cosa c'è oggi per cena? Verdure fresche, biologiche e coltivate vicino casa. Alla Fattoria del Dono di San Lazzaro di Savena nasce una nuova comunità che supporta l'agricoltura. Qui non sei un semplice cliente che acquista un prodotto, ma supporti attivamente il lavoro di chi produce il cibo per la tua tavola. Aderisci al progetto e ritira in fattoria ogni settimana prodotti di stagione. Per maggiori informazioni scrivi a lafattoriadeldono@gmail.com.
3: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!

0: Ceuta, al momento sono 18 i migranti morti. Nella notte oltre 2000 persone hanno superato il confine dell'enclave spagnola. Esercito e Guardia Civile provano a fermarli. Oggi la visita del premier iberico Pedro Sanchez. Il governo italiano ipotizza di sospendere il trattato di Schengen. Quello spagnolo convoca l'ambasciatore italiano a Madrid. Trump annuncia un accordo per il disarmo completo di Hamas e per il ritiro di Israele dalla striscia di Gaza. Un passo monumentale verso una pace e una sicurezza duratura, ha scritto sui suoi social il presidente degli Stati Uniti, ma le reazioni delle parti indicano che restano delle divergenze. Tutto rimandato a settembre. Il governo, vittima delle divisioni tra alleati, fa slittare all'autunno ogni dossier che potrebbe provocare tensioni nella maggioranza. Intanto il ministro Nordio, un anno e mezzo dopo, si autosconfessa e chiede ai giudici l'arresto del torturatore al-Masri, dopo che lo ha rispedito in Libia su un aereo di Stato nel gennaio del 2025. La FIFA tira dritto sul suo piano di aprire il calcio agli investimenti privati. L'UEFA va allo scontro totale. Ha approvato all'unanimità un documento per boicottare i prossimi mondiali se il progetto di riforma non sarà ritirato. Sono le 7:31 minuti, buongiorno, questo è il giornale radio di Popolare Network. E sono almeno 18 i migranti morti a Ceuta nella notte. Secondo alcune fonti spagnole sarebbero state tra le 2000 e le 3000 le persone che hanno attraversato il confine dell'enclave in Africa. A tentare di bloccarle è arrivato anche l'esercito in sostegno alla Guardia Civile, che da subito ha provato ad arginare gli arrivi. In mattinata è prevista la visita del premier spagnolo Pedro Sanchez. Sentiamo il servizio da Madrid.
1: Migliaia di persone hanno varcato il confine tra Marocco e Ceuta a piedi e a nuoto, superando ogni controllo. La maggioranza giovani e adolescenti, ma anche famiglie con bambini, si sono riversati per le strade della città spagnola sulle coste africane. Un flusso continuo che è andato avanti anche durante la notte. Per le autorità spagnole è stato impossibile gestire l'emergenza. Il governo di Pedro Sanchez ha deciso di inviare l'esercito. Il centro di accoglienza è ormai saturo e migliaia di migranti hanno vagato senza cibo né assistenza medica per le strade della città, dove si sono visti anche episodi di intolleranza razziale, con centinaia di spagnoli che hanno intonato cori razzisti. La maggior parte dei migranti è arrivata a nuoto perché una recente sentenza della giustizia spagnola ha stabilito che possono essere respinti alla frontiera solo i migranti che attraversano un confine terrestre. In tarda serata anche il Marocco è intervenuto con cannoni ad acqua per cercare di disperdere la folla. La Spagna avrebbe comunque raggiunto un accordo con il Marocco per espellere il prima possibile chi è entrato illegalmente. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: E nella serata di ieri è arrivata anche la reazione del governo italiano, con l'annuncio che si starebbe valutando la possibilità di sospendere il trattato di Schengen, quello che prevede la libera circolazione tra gli stati europei con la Spagna. Una scelta questa confermata anche dal ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha provocato una crisi col governo spagnolo, che ha subito convocato l'ambasciatore italiano a Madrid. Donald Trump ha affermato che è stato raggiunto un accordo per il disarmo di Hamas e per il ritiro dell'esercito israeliano da Gaza. È un passo monumentale verso una pace e una sicurezza duratura, ha scritto il presidente degli Stati Uniti. Il Board of Peace per Gaza, voluto da Trump, ha già parlato di un passo cruciale per garantire la sicurezza di Israele e stabilire un governo palestinese a Gaza, e di una tabella di marcia dettagliata per attuare le prossime fasi del formale cessate il fuoco. Ma le reazioni di Hamas e Israele indicano che restano divergenze. Altri funzionari di Hamas avrebbero dato il loro consenso al piano, dicendo però che il gruppo si disarmerà dopo il ritiro di Israele dalla striscia. Da parte dei rappresentanti di Tel Aviv resta invece scetticismo sullo smantellamento dell'apparato militare di Hamas. Ieri a Gaza intanto almeno 6 palestinesi sono stati uccisi da attacchi israeliani, tra le vittime anche 2 bambini. E gli annunci di Trump arrivano mentre gli attacchi incrociati tra Stati Uniti ed Iran continuano a segnare il Medio Oriente. Il presidente statunitense ha lanciato nuove minacce contro il regime di Teheran. Le operazioni militari americane degli ultimi giorni hanno visto il coinvolgimento anche degli alleati arabi. Il servizio.

0: circostanti le città di Abadan, Shadegan, Arvand Kenar e Hawaz nel Khuzestan. In questi giorni è stato rivelato che Arabia Saudita ed Emirati hanno aiutato gli americani a bombardare l'Iran. Riyadh e Washington hanno colpito le milizie sciite in Iraq. Di rimbalzo, gli iraniani hanno attaccato la Giordania e il Kuwait, da dove sono partiti i missili americani che hanno ucciso nell'isola di Kashmir e nel Khuzestan. Per la prima volta un drone ha attaccato un porto egiziano nel Mediterraneo. Nonostante l'escalation, i negoziati mediati dal Pakistan continuano. Si discute sullo stretto di Hormuz e sulla de-escalation. Nel frattempo, l'Arabia Saudita ha annunciato la costituzione di un'alleanza per la difesa marittima composta da 14 paesi della regione, un'alleanza volta a garantire la sicurezza della navigazione nei pressi dello stretto di Bab el-Mandeb, minacciato dagli Houthi yemeniti filo-iraniani. Per Popolare Network, Farian Sabai.
1: Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha condannato l'ultima ondata di attacchi aerei russi contro Kiev e altre città ucraine. Un missile di Mosca ha fatto scattare l'allarme nella vicina Polonia e causato un cratere vicino al confine con l'Ucraina. Almeno 8 persone sono rimaste uccise tra i civili ucraini. Questi raid aerei russi non prendono di mira obiettivi militari, ma le città. Hanno lo scopo di terrorizzare la popolazione, dice Anna Zafesova, giornalista della Stampa.
2: Tutti gli attacchi degli ultimi mesi dalla primavera in poi hanno proprio un carattere di rappresaglia, hanno scopo di terrorizzare, infatti vengono colpiti esclusivamente città, quasi sempre Kiev, sono attacchi contro la popolazione, contro i civili, contro le zone residenziali che hanno lo scopo di terrorizzare. Io penso che la guerra sia molto meno in stallo di quello che sembra, è in stallo sul fronte. In Donbass invece la guerra aerea e anche la guerra diplomatica in un momento dinamico come avevamo raramente visto. Sono 3 o 4 mesi che i russi perdono al fronte più persone di quelle che riescono a reclutare. Come reclutare diventa sempre più difficile, pagare le reclute, quello che vengono pagate, cioè parecchio, diventa sempre più difficile perché l'economia russa è in una situazione piuttosto difficile, quindi le soluzioni ovvie da questa situazione sono ci sono 2 vie d'uscita: una, cercare una tregua, e l'altra cercare l'escalation.
1: A 1 anno e mezzo dei fatti, ora il ministro della giustizia Carlo Nordio sconfessa tutto il suo operato e consegna alla procura generale di Roma l'ordine di cattura emesso dal tribunale internazionale dell'AIA nei confronti del generale libico al-Masri, un atto che non avrà conseguenze pratiche visto che al-Masri non è più in Italia ed è in carcere in Libia. La vicenda risale al gennaio del 2025, quando Nordio, dopo l'arresto a Torino di al-Masri, lo aveva fatto rimpatriare in Libia con un aereo di Stato, cosa che aveva portato anche ad un'inchiesta che aveva riguardato lo stesso Nordio. Ora, oltre 18 mesi dall'accaduto, c'è il cambio di posizione del ministro, un cambio destinato a riaccendere le polemiche politiche attorno alla vicenda, in un momento in cui la maggioranza, con le continue divisioni tra gli alleati, prova a rimandare tutto a settembre per evitare nuove tensioni. Da Roma, Anna Bredice.
3: Rimandati a settembre, approfittando dell'agosto che è alle porte con la chiusura del Parlamento, il governo rinvia a settembre tutte le questioni, i dossier aperti che sono fonte di tensione nella maggioranza, con un reale rischio di divisione in aula se si votassero ora. E se qualcosa si vota è perché viene messa la fiducia, come è accaduto ieri sul decreto giustizia, dal quale poco prima è stato tolto come le castagne dal fuoco l'emendamento sulle intercettazioni a strascico, perché probabilmente Forza Italia non lo avrebbe votato. Ciò che è accaduto con la legge elettorale alla Camera e la bocciatura delle preferenze con il voto segreto ha segnato il governo. Meloni in particolare, che ora non si fida completamente dei suoi alleati e attende. Aspetta settembre, sarà il mese in cui finalmente festeggerà la guida del governo più lungo della storia repubblicana. Un traguardo che attendeva da tempo, una medaglia che potrà mostrare quando si apriranno i giochi per il Quirinale. A settembre però le questioni dovranno trovare una soluzione, a cominciare dalla legge elettorale. Forza Italia e Lega voteranno le preferenze con il voto palese. Il voto sull'autorizzazione all'uso delle intercettazioni per Dalmastro è stato rinviato, altro motivo di divisione sempre con Forza Italia. L'accelerazione sull'ennesimo decreto repressivo, quello sul riconoscimento facciale, subirà probabilmente uno stop, e così anche tutta la polemica sul SAFE, ma che comunque consentirà in agosto ad ogni partito di fare campagna elettorale sotto gli ombrelloni sul riarmo e le spese per la difesa. A settembre non solo il governo dovrà decidere in base alle tensioni e date anche da Vannacci se si voterà in primavera oppure no, ma anche le opposizioni dovranno arrivare al dunque su programma e su candidato. Ora è agosto, a settembre si riapriranno i giochi. Linea allo studio.
1: Un detenuto di 72 anni è morto carbonizzato la notte scorsa nel carcere di Bancali a Sassari a causa di un incendio che lui stesso avrebbe appiccato in una cella del reparto ospedaliero interno all'istituto.

0: 5 poliziotti penitenziari sono rimasti leggermente ustionati ed intossicati e sono stati ricoverati al pronto soccorso dell'ospedale di Sassari. Il detenuto avrebbe perso i sensi a causa delle esalazioni di fumo e sarebbe poi stato avvolto dalle fiamme e ucciso dal fuoco. Sono 7 le persone disperse, 5 quelle rimaste ferite dopo il crollo di un edificio a Messina avvenuto nel pomeriggio di ieri. Secondo gli investigatori, 4 persone tra quelle disperse appartengono allo stesso nucleo familiare. Il crollo della palazzina sarebbe stato causato da un cedimento strutturale, non da un'esplosione, come si era ipotizzato in un primo momento. La procura ha aperto un'indagine a carico di ignoti. Condannato per la strage di 7 operai della ThyssenKrupp, il manager Harald Espenan continua a fare carriera. È arrivata una nuova promozione alla guida di una delle più importanti aziende del gruppo. Sentiamo Massimo Alberti.
1: Mai pentito, mai scusato, anzi condannato come responsabile per il rogo che uccise 7 operai nel 2007 nella fabbrica di Torino, l'ex direttore Harald Espenan incassa un nuovo avanzamento di carriera. Il gruppo Thyssen lo ha messo a capo di una delle sue aziende principali, la Rasselstein, che si descrive come la più grande fabbrica di packaging steel nel mondo. Espenan in Italia è stato condannato a 9 anni e 10 mesi per omicidio colposo, pena dimezzata a 5 in Germania, con la semilibertà e la cui esecuzione iniziata nel 2023 dovrebbe quindi essere ancora in corso. Il manager poteva continuare a lavorare andando a dormire in carcere. Thyssen l'ha sempre mantenuto tra i dirigenti, nonostante le sue azioni siano costate a 7 persone una morte atroce. Fu suo l'ordine di fermare le spese per la manutenzione a Torino in vista dello spostamento di produzione a Terni. Thyssen, ulteriore beffa, lo impiegava proprio in ambito ambiente e manutenzione. L'azienda, la stampa tedesca, ha giustificato la scelta con la grande esperienza di Espenan, dicendo che il suo percorso giudiziario è stato valutato, ma in tutta evidenza è ritenuto non così rilevante a ricoprire un altro ruolo di responsabilità. Antonio Bucuzzi è l'unico sopravvissuto della strage.
2: Credo che la farsa si sia compiuta. Questa promozione sembra un ulteriore schiaffo a chi ha perso la vita in quell'incendio e ai familiari che hanno più volte auspicato un compimento di una giustizia, seppur parziale, perché quando perdi un figlio di 26 anni non avrai mai una giustizia piena.
0: La FIFA ha annunciato di voler proseguire quella che definisce un'aperta e democratica consultazione sul piano di investimenti privati per le future competizioni internazionali di calcio. Il presidente dell'organo mondiale di governo del calcio, Gianni Infantino, quindi tira dritto dopo il voto di ieri dell'UEFA, che ha approvato all'unanimità un documento per boicottare i prossimi mondiali se il progetto di riforma non sarà ritirato. Uno scontro totale dagli esiti al momento imprevedibili. Valerio Moggia è giornalista, autore del blog Pallonati in Faccia.
3: Se Gianni Infantino porterà avanti questo progetto di privatizzare il mondiale di calcio, allora la UEFA boicotterà tutte le prossime edizioni dei mondiali, che non vuol dire solo il mondiale maschile del 2030, che tra l'altro si gioca anche in parte in Europa, tra Spagna e Portogallo, ma anche il mondiale femminile dell'anno prossimo, che si svolgerà in Brasile. E questo è probabilmente anche un modo per mettere pressione alla Confederazione del Sud America, che ha meno voti, molti meno voti della UEFA, ma ha una enorme influenza, perché è il posto da cui provengono alcune delle nazionali più forti al mondo: Brasile, Argentina, Uruguay. La UEFA ha solo un quarto dei voti della FIFA, 55 su 211, ma a livello economico un mondiale anche femminile senza le squadre europee vuol dire perdere la parte del mondo che fa la netta maggioranza degli introiti, ed è questo il vero problema. Io non vedo altra alternativa per tirare indietro il piano. Ho considerato però che per lui sarebbe la fine di tutto, perché vuol dire che tra un anno, alle elezioni presidenziali della FIFA, molto probabilmente non verrà riconfermato dopo questa cosa qui. Quindi ormai è, si dice nel poker, è all-in.
0: La quarta ondata di caldo estremo oggi arriverà al massimo della sua potenza, che andrà avanti almeno fino a domenica. Le città da bollino rosso in Italia per oggi sono 11, domani saliranno a 19. Nelle regioni del centro Italia, in pianura padana, le temperature massime supereranno i 40 gradi. In Sardegna per il fine settimana è previsto un innalzamento delle temperature fino a 45 gradi. Si prevedono anche notti tropicali, col termometro che non scenderà mai sotto i 25 gradi e un tasso di umidità molto alto che porterà la temperatura percepita fino a 50 gradi. Sentiamo il servizio di Valentina Bosoni.
4: Oggi le città contrassegnate con il bollino rosso salgono da 3 a 11, con il massimo livello di allerta diramato dal Ministero della Salute. A Campobasso, Rieti e Perugia si aggiungono infatti Roma, Firenze e altri capoluoghi del centro Italia. In diverse aree della penisola sono attese temperature fino a 40 gradi, con il picco previsto nel fine settimana. Il ritorno dell'anticiclone africano porterà giornate roventi e notti tropicali, condizioni che potrebbero accompagnarci per oltre una settimana. Il caldo intenso, unito all'allarme siccità, sta intanto aggravando la già critica situazione delle risorse idriche nel nord Italia. L'Osservatorio delle risorse idriche del Po ha dichiarato alto il livello di severità idrica del bacino, mentre le risorse del comparto del Ticino sono quasi esaurite. Più di 100 comuni tra Lombardia e Piemonte stanno affrontando gravi difficoltà nell'approvvigionamento di acqua, tanto da rendere necessario il ricorso ad autobotti e autocisterne per garantire la continuità di servizio ai cittadini.
0: In chiusura una notizia appena arrivata in redazione: morto Franco Baresi, ex difensore e capitano del Milan, era malato da tempo. Sono le 7:45 è tutto, noi ci risentiamo alle 8:30, un buon ascolto da Luca Parena e Alessandro Braga.

0: Oh bene, 7 quasi 47 minuti in scena, perché non molliamo un millimetro in questa stagione. Venerdì in scena, e quindi si porta sul palcoscenico del Breakfast Club una presentazione di conclusione per la rassegna Atti Sonori 2026. Ormai co-redattore di Radio Città Fugico, direttore artistico e direttore dell'orchestra del Barcano e mattinierissimo Giambattista Giocoli. Buongiorno Giambattista.
1: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, ancora assieme, ma con grande piacere, perché l'estate 2026 di Atti Sonori, che unisce musica, cultura, gusto e territorio, ci porta per la serata odierna alle ore 21 al Teatro del Barcano, dove all'opera, sinfonia e intermezzi tratti dalle opere liriche più celebri della tradizione italiana, direzione Giambattista Giocoli e orchestra del Barcano. Ci saranno anche altri motivi di incontri di cui ne parleremo, però prima parliamo un po' di noi, Giambattista, perché Atti Sonori veramente quest'anno mi ha portato, oltre che l'emozione di presentare tutto ciò, la possibilità anche di fare qualche osservazione, nel senso che io vi seguo da qualche anno e ho notato che quest'anno un'estensione, un entusiasmo, una collaborazione in più, tanti motivi di intersezione artistica, insomma, dove vuole arrivare Atti Sonori? Perché ho trovato una crescita veramente esponenziale, si può dire. Quindi che progetti ci sono? Perché complimenti tra arte, cultura, dibattito, gusto, incontri, territorio. Da San Giovanni in Persiceto a Castel Guelfo, al centro della nostra città, insomma, ci siamo conosciuti in un determinato modo. Adesso abbiamo veramente una proposta in crescita e quindi ti chiedo una sorta di compendio e di progetto futuro anche per tutto ciò, se non sono indiscreto, Giambattista.
1: Sì, grazie, grazie, hai fatto una bellissima introduzione. Iniziamo col dire che stasera, come hai già preannunciato, è l'ultima data della rassegna estiva. È stato un viaggio lungo dovuto anche alle temperature alte delle ondate di caldo, però ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti a fare tutti gli eventi, sono stati tutti pieni, anzi anche l'evento di stasera è ormai 4-5 giorni che è tutto sold out e siamo molto contenti, perché appunto il 31 luglio ormai la città è semivuota, è un venerdì, quindi chi resta in città ne approfitta per fare anche i fine settimana fuori, ma riusciamo comunque ad avere un bel pubblico, soprattutto perché riusciamo a intercettare anche un pezzo di turismo culturale. Sì. Questo era anche uno degli obiettivi che ci eravamo fissati, che ci fissiamo da anni con il Comune di Bologna che ci sostiene, la Regione Emilia-Romagna. E quindi stasera all'opera c'è ancora qualche posto invece per le visite, per la visita guidata interessantissima alla chiesa del Baraccano, una chiesa che è praticamente sempre chiusa al pubblico perché necessita di vari restauri e viene aperta per l'occasione, quindi ci sono ancora pochissimi posti per la visita guidata. Ovviamente chi vorrà venire a fare la visita guidata non può poi completare il pacchetto al concerto, mentre gli altri lo fanno, perché appunto il teatro è sold out. Ovviamente a fine concerto ci saranno le degustazioni di gelati buonissimi, apprezzatissimi, visto il caldo, nel nostro cortile affascinante e antico, offerti da Fabri 1905, Regina di Quadri di Francesco Elmi. Detto questo, che dire, due parole su All'Opera, che è uno dei cavalli di battaglia, perché la nostra vocazione è quella di portare il brand più longevo, più venduto nel mondo, il brand italiano, che è l'opera lirica italiana, alla nostra maniera, con degli arrangiamenti particolari. Detto questo, essendo alla fine di un progetto, giustamente come dicevi tu, si può parlare di quello che poi è il futuro. Hai detto molte delle cose che facciamo, ma noi facciamo, per esempio, finito questo concerto, stacchiamo due settimane anche noi,
0: meno male, fiato,
1: per poi ritornare subito, perché la prima settimana di settembre, per esempio, c'è subito un'altra grande attività che facciamo da qualche anno per gli amici dell'Orchestra del Baraccano, e cioè che portiamo in viaggio in Italia e nel mondo l'associazione che è nata attorno all'orchestra, sia in occasione delle nostre tournée, concerti fuori dalla nostra sede principale che è Bologna. In questo caso sarà un viaggio a Siviglia, lo racconto, non ci sono anche lì non ci sono più posti, ma lo racconto per raccontare quello che facciamo e perché,
0: certo,
1: magari qualcuno
0: te l'ho chiesto con curiosità.
1: Esatto, può essere interessato magari in futuro, perché organizziamo due viaggi all'anno, uno in Italia in occasione di qualche nostra tournée soprattutto in Basilicata, dove l'orchestra e il teatro ha una seconda sede in un convento bellissimo del Cinquecento, dove in primavera facciamo un festival. Ecco, questo colgo l'occasione per raccontarti ancora un'altra attività che so che tu sai, ma gli ascoltatori e ascoltatrici forse no. E quindi, dicevo, il prossimo impegno è questo viaggio a Siviglia di una settimana che faremo sulle strade. Ovviamente i nostri viaggi e il nostro pubblico ci segue perché i nostri viaggi hanno sempre un carattere, un tema culturale su qualche progetto, qualche nostra produzione, e ovviamente andiamo a Siviglia sulle strade del Barbiere di Siviglia, quindi andremo a conoscere dove è ambientato, dove è pensato, dove ci sono le suggestioni a cui Rossini si è ispirato. Quindi saremo insieme con un bel gruppo del nostro pubblico, e quindi sarà una bellissima occasione per tornare dalla pausa nostra vacanza e fare una piccola poi vacanza anche noi col nostro pubblico. È un po' una nostra vocazione quella di socializzare e trovare sempre delle occasioni, certo, anche scendendo dal palcoscenico. E questo è il prossimo appuntamento. Subito dopo poi ovviamente partiranno tutte le attività autunnali, e soprattutto ci onora il fatto di essere sempre fra i partners del Festival Respighi di Bologna, della Fondazione Musica Insieme, e quindi ringrazio loro e il direttore artistico Maurizio Scardovi, che ci ha invitato anche quest'anno a fare una nuova produzione, ovviamente sempre alla nostra maniera e con la nostra vocazione. Quindi saremo presenti al Festival Respighi il 25 settembre perché ci hanno commissionato un nuovo arrangiamento di un poema lirico sinfonico bellissimo, struggente, malinconico, poetico di Ottorino Respighi, che si chiama La Sensitiva, che è per mezzo soprano e orchestra. Ovviamente seguiremo una versione per piccola orchestra e mezzo soprano in un arrangiamento inedito che poi diventerà, come spesso i nostri lavori, un progetto discografico e un progetto editoriale.
0: Sì,
1: e poi da lì via via tutti gli altri progetti in autunno che si scioglieranno, insomma, piano piano.
0: Sul progetto discografico, al quale tengo in particolar modo, come tengo a tutti i vostri lavori, le vostre proposte, ovviamente, però a settembre poi abbiamo modo di risentirci. Il numero zero, settimana zero del Breakfast Club, è dal lunedì 24 agosto fino al termine di agosto, poi si inizia ufficialmente, anche se già iniziata, la stagione 2026-2027, con atti sonori e un'ottima occasione per alzare e conoscere quello che è un confronto musicale nella sua storia, ma nella proposta che dà nel contemporaneo un approccio completamente di avvicinamento per un pubblico curioso. Uniamo anche l'aspetto artistico. Io sottolineo questa meravigliosa chiesa che in via del Baraccano 2 ha avuto lavoro di restauro di recente, ora aperta al pubblico. È una grande occasione, se ci sono ancora posti e se siete a Bologna è un'occasione da non perdere, perché quando faccio le mie camminate mattutine mi soffermo sempre nel cortile con questa luna sullo sfondo, la chiesa che è veramente oltre che suggestiva. Ne approfitto anche per dire che la visita inizia alle ore 19:30, unito a tutto ciò per chi ne ha la possibilità, ovviamente, dopo all'opera.
1: Chi volesse avere informazioni, prenotarsi sul sito di Mirarte, che è la cooperativa con cui collaboriamo, mirartecoop.it, nella sezione eventi potrà prenotarsi in diretta, rispondono in tempo reale, insomma.
0: Ringraziamo anche la codirezione artistica di Nella Belfiore, l'associazione Persefone, la serata alle 21 ufficialmente al Teatro del Baraccano, all'opera, sinfonie intermezzi tratti dalle opere liriche più celebri della tradizione italiana. Insomma, i biglietti...
1: Lasciami solo due secondi, solo
0: anche di più,
1: perché essendo alla fine mi ricordo sempre di ringraziare ovviamente la Regione Comune, l'ho già detto, ma ringrazio veramente tanto anche il Comune di San Giovanni in Persiceto e Castel Guelfo, con i loro assessori alla cultura e i sindaci che hanno voluto che Atti Sonori arrivasse anche lì. Sono state delle serate che hanno funzionato, hanno già confermato per gli anni futuri, quindi il progetto non può che crescere. Poi, come detto, Fabri e Regina Di Quasi, che come sponsor enogastronomico, e poi la cooperativa Mirarte. Ti ringrazio davvero tanto, ringrazio anche la radio, grazie alla quale abbiamo avuto molta visibilità e forse i soldati.
0: Meritata,
1: sono stati anche dovuti a questa collaborazione, a questo vostro lavoro pubblico. È un onore
0: veramente, perché spazio a chi merita, con impegno, ispirazione e talento per la cultura, per la musica, per l'arte e non solo, per l'aggregazione di cui c'è tanto bisogno in questo momento. Atti Sonori 2026 questa sera ore 19:30, inizio serata con la visita guidata alla chiesa del Baraccano, dalle ore 21 poi si inizia in musica con All'Opera, a seguire per il convivio che ovviamente suona bene e sa di buono, con i gelati della Fabbri che sono veramente unici e speciali. Si conclude anche con, a proposito di convivio, la collaborazione con la pasticceria Regina di quadri, vedi la mia passione per le carte, la mia passione per le carte mi porta a confondere.
1: William, un'idea venuta al volo adesso: sarebbe bello un nostro prossimo collegamento fatto da Siviglia nella settimana in cui siamo lì. Sarebbe bellissimo raccontarvi in diretta come sta andando
0: faremo assolutamente, questo anche con grande piacere.
1: Saluto chi ci ascolta, e l'appuntamento è da Siviglia con un collegamento fuori confini nazionali per raccontarvi un po' come sta andando anche quell'evento.
0: Grazie di cuore, una buona giornata e un buon proseguimento, e a presto. Grazie, buona estate. Ciao Gian Battista. Ciao.

io ho promesso la presenza in co-conduzione di Dino, è già qui e ha portato un condizionatore manuale che per me è veramente di un'estetica meravigliosa. Ne parleremo tra pochissimo. Redattore per la selezione musicale Musica Italiana, Dino dalla Bolognina, è arrivato, ce l'ha fatta in redazione. Abbiamo tempo per lo stacco pubblicitario e poi ascoltiamo intanto un po' di 07, questi che sto spumando sono i King of Convenience, lascia spazio a 07 con I Have Seen, pubblicità e poi c'è una nuova rubrica che è l'ultima del... che è una planata, è un atterraggio a motori spenti, è una planata, quando si finiscono i lavori in cantiere, si va in planata, ok? Ed è un onore per me planare assieme a Dino e assieme a voi, ascoltatrici e ascoltatori del Breakfast Club. A tra poco, Dino ha portato tanta bella musica, a tra poco.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351. Castelli, borghi antichi e la natura selvaggia dell'Appennino si trasformano in un palcoscenico a cielo aperto. Fino al 5 agosto torna Performazioni, il festival internazionale di arti performative. Oltre 30 appuntamenti tra teatro, danza e musica per celebrare la bellezza della diversità. Lasciati stupire da spettacoli unici tra Bologna e Modena. Performazioni 2026. L'arte contemporanea respira in mezzo alla natura. Scopri il programma completo su panicarte.com.

0: Prenderemo un metro in direzione Casugliani, frazione di Porto Tolle, e un bel piatto di canestrelli gratinati accompagnato da un pino bianco. Beh, ci si accontenta poi anche. Questa è la colonna sonora perfetta per una sera in cui con semplicità, ritmo, voglia di stare assieme, spensieratezza e grande gusto musicale. Io e Dino, così diversi ma così uguali, io ci penso, perché qui è come ascoltare un Jamiroquai che improvvisamente si ritrova in Italia e porta un Italo disco con un groove veramente coinvolgente. Buongiorno Dino e grazie. Ehi!
1: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Finalmente con questo bellissimo condizionatore manuale che ti aiuta per le temperature, però so che abbiamo tutti e due una predisposizione, non certo per essere soffocati, però preferiamo una stagione bella piuttosto. L'estate. Sì, l'estate è magica.

0: Salutiamo anche il nostro direttore Alessandro Canella, che tra poco sarà impegnato nella rassegna stampa di venerdì 31 luglio. Intanto, come ben sapete, la parola della stagione è stata co-conduzione. Abbiamo cominciato con il Willato per dare un'impronta di condivisione, seppur con certi temi. La microsensazione, che è come il profumo di Tiglio e Gelsomino, fine maggio, inizio giugno, che già porta un'idea di bella stagione. Il diversamente normale, questo è un aspetto di attenzione più sociale e più di una condivisione emotiva nel portare motivo di un proporsi in maniera assolutamente normale, ma che però ultimamente è diventato così strano. A volte comportandoci in maniera assolutamente normale e riusciamo ad apparire e sembrare strani, quindi è un diversamente normale. La parola per quanto riguarda la stagione appena trascorsa, che sta volgendo al termine, è una co-conduzione. Questo vuol dire che, come ho parlato con un giovane redattore che mi ha detto: guarda, io ho una gran paura, ma chi mi ascolta? Dico: guarda, tu non ti devi preoccupare di chi ti ascolta, tu devi pensare a fare un buon lavoro concentrato con il giusto timore, non con la paura o il panico, e non devi preoccuparti di chi ti ascolta. Secondo te Larry Bird, quando ha tirato i due tiri liberi decisivi contro i Lakers nell'84, stava pensando al pubblico? No, stava pensando di fare un buon lavoro, piegare le gambe, spezzare il polso, restare concentrato. Perché? Perché il pubblico diventa protagonista in campo, in frequenza e sul parquet se fai un buon lavoro. È questa la modalità di approccio. Poi è chiaro che non devi distrarti e pensare unicamente che ne sarà di me. Tu pensa a fare un buon lavoro e il pubblico diventerà il cosiddetto sesto uomo in campo. Beh, noi abbiamo uno star game di ascoltatrici e ascoltatori che diventano protagonisti in che modo? Essendo anche redattori, come Dino qua di fronte a me, redattore per la selezione in musica italiana al venerdì al Breakfast Club. A questo punto, Dino, ti chiedo la tua ricerca, la tua passione, perché io andavo al Disco d'Oro, chiedevo, leggevo su varie riviste specializzate, mi confrontavo con amici. Dico, anche Dino conosce un sacco di musica a me sconosciuta. Qual è la tua miniera dove vai a estrarre questi titoli?
1: Ma non so, io mi sveglio, c'è William che mi dà una missione da compiere e io allora inizio a cercare brani italiani, che dir la verità era all'inizio anche per me una penuria, una mancanza. La verità poi ho iniziato a approfondire e quindi a proporre sempre più brani.
0: Quindi ti ho responsabilizzato.
1: Sì, assolutamente, mi hai coinvolto e avvolto.
0: Vedi cosa vuol dire appunto avere sì. Un pubblico per il quale si pensa in questo modo, non unicamente che sia un ascolto, ma che sia, dico, il Breakfast Club, siete voi. E quindi, come Dino, ascoltatrici e ascoltatori, per una proposta legata all'arte, alla letteratura, agli incontri, aprire una rubrica. Tra l'altro, la prossima stagione sarà in palinsesto Manuel Mitoli, DJ che al Comini Express porta all'Open Deck una residenza assieme a me, assieme a Ted Nylon, assieme a Andrea Muzzi, per cui si trova un'amplificazione di voci, di proposte, di musica. Ma torniamo alle nostre selezioni. Abbiamo anche dei gusti oppure sei appunto, adesso mi sento anche un pochettino in colpa.
1: No, anzi.
0: Mi sento un pochettino in colpa. Oppure a te questo groove, questo italo disco ti piace anche?
1: Madonna, sì, anch'io sono un passatista come te.
0: Ah, ok.
1: Diciamo, okay. C'ho questo mito degli anni 70. Fra l'altro hai fatto una bellissima, diciamo, recensione a una mostra che non ricordo dove era, ma un po' lontano un ciò. Comunque, sì, tendenzialmente i suoni sono quelli groovosi, come William. diciamo, sì, ricercati. Poi, dire la verità, gli anni 70 erano più prolifici, nel senso che un po' tutti potevano diciamo, esprimersi.
0: Certo.
1: Però anche adesso c'è un sottobosco emergente, non indifferente.
0: E il tuo lavoro
1: esatto.
0: È vivere in questo sottobosco.
1: Tutto da scoprire, esatto.
0: Ok. C'è anche una grande carica di ironia nelle
1: Chiaro.
0: Tue proposte. Questo brano che ascoltiamo adesso, breve ma intenso, è cheat, cioè citazione. E qui io ho cominciato a giocare con l'autore per dire, ah, questa conosciuta, ma questa mi sfugge, ah no, questa
1: un eterno rimando.
0: È un ce l'ho manca, Nico Arezzo, cheat.

0: È un po' un gioco, ce l'ho, manca, hai capito? Ad ascoltare questi passaggi. No, le conosco tutte.
1: Sono citazioni ad alta quota. Via leggera, salirò un altro po'.
0: Salirò, Daniele Silvestri, a proposito di un brano meraviglioso che prima portavo, prima di conoscere Dino, che ha dato uno sguardo più nel contemporaneo con musica bellissima, tra l'altro. Ha scatenato in me anche, dopo quando lancio il prossimo brano ti dico di un confronto che mi ha lasciato piacevolmente un po' così.
2: Ringrazio che c'è il vetro qua. Che ci
0: non ne sei a conoscenza, hai capito? Però ti renderò edotto di questo episodio. Intanto allora, tu musicista o è una mia impressione? Se sì, giustificati.
2: Allora sì, sono colpevole. È una passione che premeva dentro già da giovane. Avevo iniziato da ragazzetto con la compagnia di amici e poi sono dovuto partire, ma ho sempre ricercato questa grazie alla pulsione che partiva da dentro, e poi la sensibilità si fa come una scultura, pian piano,
0: certo. Scavando, si modella, esatto, si affina.
2: Esatto, siamo tutti un po' grezzi,
0: certo.
2: E poi pian piano con la pratica, insomma, si affina il gusto. Poi tutto il resto, insomma, seguire William.
0: Tutto il resto è poesia, dai, mica è tanto William.
2: È istinto anche.
0: Certo, ascolta, e suoni, canti?
2: Suono il sassofono e altri vari strumenti, diciamo.
0: Polistrumentisti.
2: Sì, dai, diciamo, per comporre, capirci qualcosa.
0: Predisposizione a quale saxofono? Tenore?
2: Tenore, assolutamente tenore.
0: La voce del jazz per antonomasia,
2: Madonna.
0: Quindi il contralto è quello che per il jazz è di avvicinamento. Il tenore, quello che ha dato la voce di John Coltrane, di Sonny Rollins. Poi abbiamo il soprano, che è quello un po' più difficilino,
2: non so
0: se me lo confermi.
2: Da intonare,
0: perché è un po' rigido, però è un suono molto bello, secondo
2: Madonna,
0: me.
2: Sì, è un clarinetto misto a sax, quindi delle note più metalliche.
0: E il baritono, che è questa ritmica bassa, però anche quello da Jerry Mulligan, insomma, a tanti altri. Tu hai portato una dedica una volta, molto simpatica, che ho voluto mettere a rima. Io vi adoro come la pasta con il pomodoro. Ed era dedicato a chi?
2: Alle bande con cui suono, la Roncati e la Cabanda, perché insomma c'è un ragazzo francese, insomma, mi ha presentato questo artista, Bob Azam, che ha fatto molte canzoni, un po' il Renato Carosone.
0: Ah, che sì, grande, esatto, Renato Carosone.
2: Nordafricano, certo. E quindi
0: hai portato una citazione.
2: Esatto, una citazione, esattamente.
0: Anche in questo caso, a ridosso di questa dedica e richiesta, che a me piace molto perché appunto da passatista come sono, accanto a questa citazione Dino mi chiede: guarda, avrei desiderio di portare un brano del Buongiorno anche per il lunedì e lo vorrei dedicare a una persona speciale. Dico: guarda, Dino, sei innamorato, che bello, Dino vuol fare una dedica sentimentale. Dico: ma sì, ma c'è, ero un po' distratto, anche un po' birichino, stavo guidando. Dico: ma lui vuol portare un brano del Buongiorno al lunedì? Ho detto: lunedì è il mio compleanno, ma Dino. E questa cosa
2: mi ha
0: emozionato.
2: Di amore anche quello.
0: Sì, ma è un'emozione, è stata una cosa che mi ha preso in contropiede e mi ha lasciato veramente pieno di gratitudine per questa tua attenzione. E in conclusione, per il prossimo brano, qualcosa che invece mi ha, oltre che piacevolmente, fatto arrabbiare, ma non mi ha fatto arrabbiare, perché è giusto che ci sia un'alternanza e un cambio della guardia. Ah, con il brano che io presenterò, che ha portato Dino, Anna and Vulcan, con me, fine di questo brano, io porto i miei brani, lo stacco dopo il GR di Popolare Network, mi scrive un ascoltatore, no? E mi dice: qual è l'ultimo brano che hai messo? Io: bene, Chris Bowden, grande contraltista per la Ninja Tune, che è Creative. Risposta: no, non quello.
2: Quello in italiano.
0: Quello in italiano. E si può dire, tipo Giotto e Cimabue, l'allievo ha superato il maestro. Posso dirti che ne sono contento. Sul momento ho detto: ma come?
2: È tutto collegato.
0: È giusto così. Ho detto: è giusto così. Allora ce lo ascoltiamo. Anna and Vulcan, con me.

0: Poi mi hai portato anche un po' di lavoro, perché la mattina io arrivo qui degli orari che sono veramente improponibili, ma lo faccio perché è la mia predisposizione a essere un estremo mattiniero. Però non posso. Ok, adesso ascoltiamo Anna and Vulcan con me. Adesso ascoltiamo i Coccodrilli con Che Sera. Adesso ascoltiamo Citazione di Nico Arezzo. Bisogna che io sia un po' preparato. E facevo ricerca su questo. Mi mettevo sì, a fare ricerca. Quindi mi ha aiutato anche nel mondo della digitalizzazione a, come si dice, navigare per trovare notizie su questi artisti che, chiaramente, come hai detto tu, sono contento perché possono trovare spazio.
1: Sì, insomma, comunque cerco sempre di trovare quelli, gli artisti che sono in giro, che suonano magari il venerdì o nel weekend qua nei dintorni, e quindi viva la musica italiana.
0: Eh certo, e siccome ne sono carente, viva Dino dalla Bolognina che ci dà una mano a corredare le nostre playlist con queste selezioni. Ma a proposito di concerti, tu mi hai detto possiamo mettere su questo brano, anzi propongo questo brano che è Addict Ameba Panorama, perché sono in concerto a Fondo Comini. Hai visto il concerto?
1: Ho visto il concerto, che ha faticato a iniziare perché era il momento della tempesta e quindi anche loro erano un po' indecisi se iniziare, sì, per non rischiare la strumentazione. Poi hanno iniziato lo stesso perché erano comunque spinti,
0: carichi.
1: E insomma hanno fatto quell'ora intensissima, perché loro poi sono avvolgenti prima,
0: certo,
1: di tutto.
0: E su questo mi collego al fatto che tu hai anche un'attenzione da suoni come l'afrobeat, da suoni che danno spazio ad altri territori che non sono così immediati e che danno ricerca.
1: World music.
0: Sì, in altri spazi.
1: Esatto. Sì, poi c'è un grande tenore come Ferracuti,
0: sì,
1: che ci chiama dall'aldilà. Continuate a spargere il verbo.
0: E noi lo facciamo con Panorama a Addict Ameba. Ci accompagna la pubblicità e poi torniamo insieme per quest'ultima puntata di Breakfast Club. Dino dalla Bolognina, William Piana, ma tutte e tutti voi per questo abbraccio e per questo saluto per lo stacco d'agosto riguardante la prima colazione in diretta. Ritorna il 24 agosto, però alcuni appuntamenti li anticipo appena terminati gli spot. Intanto Addict Ameba Panorama. A tra poco.

Addicta Ameba, nuova scena. Un raggio di luce distruggerà sta commedia. Questa è Nedial, va tutto bene, ne ma problema. Suona la meba dipendente nella città amara, la nostra giungla urbana, con la groove armada a trovare nel cemento Pachamama. Ma il senso non si stana, la storia è sempre vana, strofe per catastrofi e per la razza umana.

apri il cuore fino a farlo scoppiare in cielo. Nessuno è come nessuno, ogni amore è una sberla. 2020 e siamo ancora in guerra, il sole brucia insieme al pianeta Terra. Cerca la pace dopo la tempesta, il panamore nella tua testa. Non credere al loro paradiso, il panorama è per chi resta. E

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico, ti offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. MarencoDentalClinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
3: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza.

0: Dino che si presenta con un regalo che è un burazzo da cucina e voi direte però involontariamente ha portato una mia passione, raccogliere questo particolare oggetto che per me è motivo di lavoro, attenzione, pulizia, estetica, semplicità e allo stesso tempo microsensazione. Siamo un po' delle picaglie tenere, io e te, siamo un po' dei sentimentaloni.
1: Cuori di panna in fondo.
0: Beh, decisamente, ma di quella panna che è stata un po' al sole anche, capito? Lo siamo pronti a scioglierci, ecco, assolutamente. E siccome secondo me agosto è la domenica dell'anno, è la domenica sempre quella malinconia, se vogliamo, no? Che poi si riprende, devi qualcosa sta finendo, ok, bravissimo, mi hai anticipato. E io questo brano lo vorrei dedicare a noi, ma non in studio, anche a noi in studio, ma a tutte e a tutti. Il brano si chiama Agosto, è un brano molto bello, Faccia Nuvola. E Agosto è il nome del progetto e dell'autore, Faccia Nuvola è l'autore.
1: È l'autore, esatto, okay. Con collaborazione di Raresh.
0: È grande questo Raresh.
1: È una grande scoperta, l'ho scoperta al Mercato Donato, proprio in live, secondo me i gruppi che scopri dal vivo sono quelli che rimangono di più. E lui è un grande artista, giovanissimo, di origini non ci interessa,
0: no, infatti,
1: rumene, non so,
0: rumene, però in pianta stabile a Bologna, da
1: esatto,
0: quello che ho capito,
1: quindi un italiano, come un italiano vero.
0: sono preparato,
1: sì, assolutamente. E comunque lui ha un'attenzione, come tutti quelli che imparano la lingua, e anche un amore che noi forse all'italiano non diamo più.
0: Certo, infatti il testo è molto curato e ha una poesia sottesa, una dolce malinconia controllata, ma nello stesso tempo ispirata. Insomma, è un brano molto bello. Tutti i brani portati in questa playlist di oggi, che sono un po' una raccolta dei brani del buongiorno del venerdì. Intanto che prendo un po' di respiro con questa base, inizio ringraziando tutti gli uffici stampa che hanno collaborato, e chiedo scusa agli uffici stampa

0: zappa, se ogni tanto ho oberato di lavoro, sono un po' così, ma come? Sbuffo, insomma, ma come anche questo? Ma devo aggiungere, non trovo spazio, e questo dove lo metto, e come faccio? E poi grazie al vostro aiuto e alla vostra pazienza riusciamo sempre a fare tutto. Per cui grazie per le proposte che arrivano al Breakfast Club da parte di tutti gli uffici stampa. Adesso non li sto a citare uno alla volta, però veramente non faccio certo una classifica, ci mancherebbe, però siete un ingrediente fondamentale. Io vi ritengo, oltre che amiche e amici, dei colleghi indispensabili. Quindi grazie agli uffici stampa, alla collaborazione per portare qualità, entusiasmo e valore artistico alle rubriche del Breakfast Club. Al pubblico, ovviamente che pubblico non è, ma come avete esempio concreto, co-conduttore, alla co-conduzione, il Breakfast siamo noi e siete voi, anzi è un insieme e assieme per portare avanti una prima colazione in diretta. Grazie anche per la vostra pazienza alle mie esternazioni, a volte parlando anche in dialetto e non tutti lo capiscono. Tu di dove sei esattamente?
1: Io vengo dalla Sardegna, quindi sì, insomma, non mi capivano appena arrivato.
0: Le mie esternazioni in ambito politico e di attualità, chiaramente, quindi grazie per la pazienza e per l'ascolto. Alla redazione, ai giovani della redazione che hanno collaborato, che hanno portato una voce aggiunta all'aspetto che c'è dietro le quinte, montaggio per le interviste, la preparazione con un aspetto autoriale dei contenuti, e quello che ascoltate in diretta è semplicemente una parte, è una parte che, anche se vogliamo, è la parte divertente, ecco, mettiamola così. Però dietro, vabbè, tu parli radio e basta. No, non è esattamente così. C'è la struttura di preparazione, c'è la curatela di quello che vai a portare come contenuto, ci sono le interviste, i programmi che hanno una sorta di narrazione e di scrittura, e da solo non si arriva da nessuna parte. Quindi la collaborazione che ho avuto, il motivo di formazione, di aggregazione assieme a tutti i giovani di Radio Città Fugico e anche i colleghi che portano avanti altri format, è un fondamentale. E al termine, appunto, volevo dare questa attenzione e portare un brano di Raresh, visto che l'abbiamo citato. Hai la passione dei gatti?
1: Sì, assolutamente. Anch'io.

0: Ringrazio come colleghi e amici, compagni e compagni di Radio Città Fusico che collaborano per questi motivi di aggregazione con le idee, le ispirazioni. Ne riparlerò perché rientro il 24 agosto. Intanto vi dico che ci sarà il terzo motivo di incontro per i 50 anni di Radio Città Fusico e sarà sabato 5 settembre alla Casa di Quartiere Scipione dal Ferro in via Sante Vincenze 50 a Bologna dalle ore 18, musica a cura di DJ della radio e la festa sarà oltretutto animata da ben tre concerti di realtà musicali molto conosciute in città. La prima esibizione sarà della banda Roncati.
1: Eccoci, non lo sapevo.
0: Posso farti da manager?
1: Sì, assolutamente.
0: Poi la famosa ska band delle Tremende e poi un salto nel tempo con un nome in programma per una reunion di una reg band, i Fratelli Pingone. Questo nome molto particolare, bolognesissimo tra l'altro. Terza festa per i 50 anni di Radio Città Fusico, Fusico 50 a Scipione, sarà il 5 settembre 2026, è la terza festa per i 50 anni della nostra emittente. Chiaramente ribadiremo i motivi di incontro, intanto dato questa anticipazione.

0: Beh, com'è che al mercoledì ti ho visto poche volte, Dino?
1: Perché abbiamo le prove con la banda.
0: Ah, ecco. E no, dovete essere preparati. In quanto tuo manager, ti invito a portare un buon lavoro.
1: A cambiare il giorno.
0: È un'applicazione. O a cambiare il giorno.
1: Per William questo è altro.
0: Ma ci mancherebbe. Intanto già stai facendo tantissimo con questo tuo lavoro di ricerca, però avremo modo di ascoltare la banda Roncati per terzo incontro dedicato ai 50 anni di Radio Città Fujiko. Qual è il vostro repertorio, ad esempio? Cosa portate?
1: Allora, la Roncati è molto, insomma, anziana, per dire, saggia.
0: Ok.
1: E quindi
0: è antica.
1: Sì, c'ha un centinaio di pezzi, fra l'altro non è che li sappiamo tutti. Io sono un novello, un novizio che è venuto in soccorso dei bassi, della sezione bassi, e quindi abbiamo da Besame Muccio, La Pinguina, dei pezzi anche arrangiati da per la Roncati.
0: Ristrutturati, esatto, e rifatti, sì, proprio, sì, da essere proposti in maniera orchestrale.
1: Esatto, per i fiati.

0: Ecco, a me basta poco poi per farmi contento, basta sentire quest'estate andiamo al mare e io a posto.
1: Siamo agli sgoccio.
0: Questo è una ritmica incalzante, Electro Clash, e mi parlavi di un...
1: Esatto, erano
0: il Poncio.
1: Esatto, sono stati da poco al Piazza Lucio Dalla e loro assolutamente cacci.
0: Sì,
1: come dire,
0: hai detto
1: acchiappanti.
0: Sì, ti prendono. E condivido la critica innocente che hai fatto, che l'acustica
1: sì,
0: lì è un pochettino
1: è decisamente l'acustica di Piazza Lucio Dalla, parlavamo di queste vele che sì, bellissimo del mercato, però
0: è molto bello. Insomma, esteticamente
1: curare
0: però...
1: un po' l'architettura sonora sarebbe
0: il consiglio che noi diamo.
1: Esatto, assolutamente. L'amministrazione.

0: Quest'estate, allora, questo mese di agosto, perché ormai l'estate, vedi che le giornate s'accorciano. Ieri mia madre mi fa: hai visto William? Le giornate s'accorciano. Grazie che me l'hai ricordato, eh. Grazie, mamma.
1: A misurare il tempo.
0: Benissimo. Come, vabbè, lasciamo stare. Comunque un saluto anche a Lida, se magari all'ascolto, però non la saluto mai, quindi almeno che ci sia questa piccolissima attenzione. E l'agosto come lo passiamo, Dino?
1: Passiamo tra suonare, Arsita e anche un po' in Sardegna con la figliuola,
0: certo. Sì, caspita. Un saluto in famiglia, yeah.

Come passa il tempo quando ci si diverte? Questo è l'ultimo brano in playlist, è Runaway, portato dai Master at Work per il progetto New York and Soul con la voce di India. Playlist che ho strutturato ma che è stata completamente proposta da Dino, quindi grazie Dino, davvero. Grazie.

0: Un grazie al presidente Alfredo Pasquali, un grazie ad Andrea Gozza, costantemente in redazione, un augurio di buona vacanza, un abbraccio, un grazie al nostro direttore Alessandro Canella, che ha dato possibilità anche per questa stagione al Breakfast Club di essere in frequenza. Grazie a Radio Città Fujiko, dobbiamo
1: grazie
0: dire.
1: A William, grazie a William Piano.
0: Al Torrione Jet Club, ad Angelica col Centro di Ricerca Musicale Teatro San Leonardo, a Emilia Romagna Festival, alla Fondazione Emilia Romagna Teatro, a tutte le collaborazioni con il Breakfast Club, già abbiamo salutato Atti Sonori, a tutte e a tutti insomma che hanno contribuito nelle nostre rubriche che riprenderanno. Quest'anno un po' disordinate le rubriche, però hanno sempre mantenuto, cercato sempre di mantenere questo tema di continuità per ogni giorno, una caratteristica e una rubrica principale. Magazine, voltiamo pagina, grazie Silvia Albertazzi, giovedì in mostra, venerdì a teatro, martedì tra altri suoni e il parquet del Mood Group. Rubriche sporadiche come lo Dolly per il cinema, e quindi non mi resta che lanciare quello che per me, come ogni ultimo giorno di programmazione, è quello che mi dà l'idea di una continuità, che è la sigla iniziale, Dino.
1: Sognante.
0: E su queste note vi auguro una buona estate, vi do appuntamento alla stagione 2026-2027 che con la settimana zero sarà il 24 agosto, puntualissimi alle ore 7, io vi aspetto. Vi lascio con Liberi Dentro e con la rassegna stampa curata e condotta da Alessandro Canella per questo Breakfast Club. Al microfono Dino dalla Bolognina, grazie.
1: Viva.
0: Dino.
1: Everybody, no more sleeping
0: in bed. No more back. E il vostro William Piana. Un buon ascolto, un buon venerdì, un buon weekend e un buon mese d'agosto. Ciao a tutte, ciao a tutti.
1: Attenzione a coccodrilli.

0: Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
4: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
5: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
6: Vedi la bomba magica.
7: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: carcere e città.
1: Bentrovate e bentrovati a Liberi Dentro Edoradio TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città e che tutti i giorni vi fa compagnia con la sua mezz'ora d'aria. Alla conduzione ci sono io, Antonella Cortese, insieme a me c'è Ilaria Cecchinato. Ciao Ilaria.
2: Ciao Antonella e benvenute e benvenuti a Liberi Dentro.
1: Oggi Ilaria torniamo in Montagnola, nel parco di Bologna, dove c'è stata la presentazione del libro di Fabrizio Pomes dal titolo Trovate ogni speranza voi che entrate. E oltre alla presenza di Alessandro Bergonzoni, di Fabien Lang, c'era anche una persona che ha una funzione molto importante sull'osservatorio delle carceri della Camera Penale di Bologna, l'avvocato Luca Sebastiani. Adesso infatti ascolteremo il suo intervento.
3: Buonasera a tutti, grazie davvero per essere qui, è sempre per me molto importante e anche bello direi parlare di carcere ed è sempre entusiasmante farlo quando c'è comunque una platea di persone che sono pronte a sentire, parlare di carcere e parlare di carcere bene, perché questo è un tema che noi ci teniamo sempre a sottolineare. Di carcere se ne parla, sì, ma se ne parla sempre male. Queste occasioni sono utili per parlarne bene, per parlarne in una chiave diversa da quella che dà la lettura il telegiornale quale che voi sentiate, che è sempre di cronaca nera. Quindi grazie per essere qui, noi cercheremo oggi di darvi qualche esperienza dal nostro lato a supporto poi del libro di Fabrizio. Fabrizio è, oltre a una gran brava persona, è una persona che io conosco molto bene, che ho deciso e abbiamo deciso di assistere nel momento in cui lui stava appunto patendo quella pena che era da scontare, che lui poi probabilmente vi dirà, e ha fatto questa esperienza in carcere che ha ben dettagliato nel libro. Su questo mi sento solo di dirti, non te l'ho detto mai, ma magari questa potrebbe essere l'occasione, che per me entrare in carcere con te e con anche Luana, che tu conosci molto bene, era un qualcosa davvero davvero toccante ed emozionante, nel senso che uscire dal carcere dopo aver essermi reso conto, perché lo faccio quasi tutti i giorni, quindi non è una cosa, non è una grande novità, ma essermi reso conto che quel tipo di empatia che c'era nel nostro rapporto, quel tipo di persona che eri, quel tipo di persona che sei, lasciarti lì dentro, cioè uscire e lasciarti lì dentro, non è stato facile, non è stato mai facile, e colgo l'occasione oggi per dirtelo, ecco, innanzitutto. E quindi quando mi hai chiesto, come hai chiesto a altri, di fare un contributo per questo tuo libro, la risposta era necessariamente sì, e quindi ho provato a scrivere qualche riga di quello che poi nella mia testa era un libro che avrei scritto io sul carcere, un'idea che prima o poi forse porterò a casa, ma intanto ho preferito parlarne qui. E di cosa ho parlato? Ho parlato di quelle che in queste occasioni, in occasioni come queste, parlo di carcere. Cerco di dire, di dare una chiave di lettura alla cittadinanza che in qualche modo possa avvicinarla al tema carcere. Ora, ripeto, ci dimentica sempre che in quelle mura, che sono molto spesso confinate all'esterno della città, ci sono persone. Molto spesso chiunque operi nel settore è quasi naturalmente predisposto a considerarli dei numeri, sia chi entra, chi lavora lì dentro, sia chi lavora nella giustizia, ma necessariamente, perché il flusso è infinito e quindi necessariamente Fabrizio diventa un numero, e di lì spesso e volentieri la narrazione che viene fatta di questo nell'opinione pubblica ne deriva, quindi si pensa a gettargli la chiave, alla persona come una qualcosa di irrecuperabile. Quando invece, a parte la Costituzione che ce lo ricorda a chiave lettere, questo non è un dettaglio, cioè non è che dobbiamo parlare di Costituzione solo su altri argomenti, la Costituzione ricorda benissimo che la pena deve essere rieducativa, ricorda benissimo che non devono esserci trattamenti inumani degradanti, però purtroppo quando poi andiamo a vedere la realtà, il sovraffollamento che c'è in carcere, in tutte le carceri, a Bologna come in tutti, siamo quasi al 150% tasso nazionale di sovraffollamento, stiamo arrivando ai numeri che nel 2012 ci portarono alla condanna da parte delle Corte Europee dei diritti dell'uomo per trattamenti inumani e degradanti. Siamo lì, è una questione solo di tempo, tra qualche mese supereremo quel numero e probabilmente torneremo a essere condannati purtroppo. E non è una questione politica, perché dal 2012 al 2026 che siamo oggi sono passati i governi più o meno di tutti i colori, eppure siamo tornati in quelle condizioni. È difficile fare politica sul carcere perché è un tema che non attrae, anche perché oltre a essere molto spesso considerati questi numeri, queste persone, in qualche modo qualcosa di simile a una discarica sociale, perché questo è, e questo bisogna dire, è difficile parlare di carcere, perché per modificare il carcere, per cercare di andare in controtendenza a questi numeri, a queste situazioni, bisognerebbe investire sul carcere, no? E quindi bisognerebbe che la politica, se avesse la P maiuscola, dovrebbe avere il coraggio di comunicare ai cittadini che probabilmente forse converrebbe, non solo per queste persone, che sono persone, e per i loro diritti e per la loro dignità, intervenire sul carcere, perché se oggi a Bologna noi stiamo soffrendo in queste condizioni, pensate un po' cosa succede in quelle celle dove non c'è un condizionatore, dove ci sono gli scarafaggi, dove c'è la muffa all'interno delle docce, dove sono due o tre persone all'interno di una cella che è fatta solamente per due, tutti i giorni, eh? Pensate a quello che significa. E allora, perché, cosa ho cercato di scrivere in quelle poche pagine? Io credo che persone magari come voi, che siete qui oggi a sentire un giorno così caldo parlare di carcere, forse non è questo il principale tasto su cui toccare. Ci sono tante altre persone che sono evidentemente meno sensibili al tema. E allora magari fare un ragionamento molto semplice, all'interno del quale si dica al cittadino: ma scusa, ma se tu sei il primo che chiedi sicurezza, perché quasi tutti, al di là del colore politico, chiedono sicurezza, come puoi accettare un sistema per il quale dei 65.000 detenuti che abbiamo oggi tutti i giorni in Italia, il 70% di questi torna a delinquere? È inaccettabile, è controproducente, ma ripeto, non tanto e non solo nell'interesse primario dello Stato sovraordinato, non tanto e non solo nell'interesse della tutela della dignità di una persona, ma pensate anche al singolo, diciamo, come posso dire, interesse del cittadino che vuole sicurezza. Praticamente stiamo parlando che 20.000 persone domani o nell'immediato futuro possono tornare a delinquere, 20.000 persone in più. Perché? Ah, è semplice: se nel carcere non si investe, se nel carcere non si creano condizioni umane diverse, se nel carcere non si danno possibilità ai detenuti di lavorare o a chi sta uscendo dal carcere di continuare un percorso a lavorare, è inevitabile che queste persone, finita la pena, tornano a vivere libere, ma non avendo niente, perché probabilmente è quasi sempre così, no? Anche perché diversamente magari non sarebbero in carcere. Non avendo niente, forse non avendo più nemmeno quei legami effettivi che avevano, Fabrizio le aveva, e come, ed è qui infatti questo anche a me, diventano di base dei veri e propri zombie che camminano per la strada e che in qualche modo, pure più valorosi, dopo un po' necessariamente tornano a delinquere. Bene, lì dobbiamo intervenire, ma la politica deve farlo in maniera onesta, chiara e forte per parlare alla cittadinanza. Noi nel nostro piccolo cerchiamo di sensibilizzare su questo tema per facilitare un po' il compito alla politica. Allora lì abbiamo organizzato solo nell'ultimo anno la cella in Piazza Maggiore, forse lo ricorderete, in due giorni 5.000 persone sono entrate e si sono rese conto in che condizioni vivono nel carcere di Bologna, perché la cella era di esatte dimensioni di quella di Bologna e con quel mobilio. E abbiamo organizzato sempre, come sempre, con Alessandro, che ormai siamo diventati un qualcosa quasi discendibile, soprattutto perlomeno sul tema carcere. Abbiamo organizzato uscire per motivi spettacolari, cioè abbiamo dato la possibilità, grazie al fantastico ausilio di Alessandro e alla disponibilità di tutti i teatri di Bologna, di permettere ai detenuti e anche alle persone che stanno scontando una misura alternativa di andare a teatro con i propri cari per qualche ora. E attenzione, non è solo una cosa che tende alla rieducazione o che regala alla persona un momento di serenità diversa da condividere con un familiare, è anche un concetto che è molto bello per la cittadinanza, perché il cittadino che fa teatro potrebbe tranquillamente accettare e prendere come normale che al suo fianco c'è una persona che quella sera andrà a dormire in carcere. Recentemente, ma lo dirà magari Alessandro, hanno regalato Alessandro e Paolo Fresu, un concerto all'interno, uno spettacolo itinerante all'interno del carcere per i detenuti. Insomma, di iniziative ne stiamo facendo tante, tante ne faremo, perché sennò dovrei parlare per altre mezz'ora e sono convinto che Alessandro dirà lo stesso. Non lo farò, tranquillo, cedo la parola, però è importante cercare di affrontare l'argomento del carcere mettendosi nei panni delle persone, cercando di far capire che queste persone devono essere trattate come tali e che deve cambiare il paradigma culturale che c'è nel cittadino, perché se sente costantemente le notizie sempre nel medesimo colore, il nero, è chiaro che poi la maggioranza dice buttiamo la chiave. Cerchiamo con iniziative come queste di portare l'attenzione sulla persona e magari troveremo un carcere delle condizioni non umane ma normali, così come dovrebbe essere la Costituzione. Grazie.
2: Grazie a Luca Sebastiani per questo contributo. Vi ricordiamo che all'interno del libro di Fabrizio Pomes, ovvero Trovate la speranza o voi che entrate, c'è anche uno scritto di Luca Sebastiani, perché questo libro racconta un po', è autobiografico, quindi racconta dell'esperienza di Fabrizio all'interno della dozza e lo fa anche attraverso un percorso sensoriale, quindi l'udito, l'olfatto, la vista, e quindi ci porta proprio all'interno del carcere, però è arricchito di tantissimi altri contributi, tra cui quello di Luca Sebastiani, quindi vi consigliamo caldamente di recuperarlo e di leggerlo. Ma prima di passare alla rubrica più attesa della settimana, Islam, cultura e religione, facciamo una piccola pausa musicale con Amir Issa e il suo brano di oggi ha come titolo La prossima volta il fuoco. Vi lascio all'ascolto e mi raccomando, restate con noi.

Grazie ad Amirissà per questo brano e questa pausa musicale. Passiamo ora la parola a Don Domenico Cambareri e a Andanna Alsecri per la rubrica Islam, Cultura e Religione.

0: Aleku, tanta pace su tutti voi, tanta pace su questo giorno venerdì, giorno che ci accompagna da, almeno per me, da tanti mesi, è diventato un appuntamento caro, innanzitutto perché vedo il nostro grande amico, il dottor Hamdan Malzeck, nostro e anche mio, quindi questa è la prima occasione, e seconda perché so che questi poveri piccoli minuti rappresentano per tante persone un motivo di pensiero, un motivo di riflessione, e innanzitutto anche nostro, perché soprattutto per chi frequenta un carcere si dà, ma si riceve tantissimo dalle persone carcerate, che sono sempre nel nostro cuore, nella nostra preghiera, ma anche nella nostra azione, anche nella nostra azione. Lascio la parola al dottor Hamdan Malzekri per la sua consueta riflessione del venerdì.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La pace e la misericordia di Dio sia con voi, con ogni persona a voi cara. Jum'a Mubarakah, buon venerdì. Buongiorno a tutti, fratelli e sorelle dentro i carceri, fuori dai carceri. Buongiorno a te, Don Domenico. Preghiamo il sommamente clemente e misericordioso di rendere questo venerdì un venerdì di pace, di tenerezza, di gentilezza, di perdono. Così dobbiamo cercare di perdonare gli altri, ma anche di chiedere perdono. Chiediamo perdono il sommamente clemente misericordioso, chiediamo perdono anche alle persone che magari abbiamo sbagliato nei loro confronti. Parto con questo del perdono, perché c'è una lettera che parla del perdono, che cerca il perdono di un fratello molto, molto addolorato. Ormai dice, ha 35 anni, dice: sono già nel terzo carcere. È vero, ho sbagliato tanto. All'inizio ero fortunato perché avevo una famiglia che aveva tutto, poi da un momento all'altro ci sono stati tanti problemi. Poi piano piano sono andato in depressione, ho iniziato, lui diceva all'inizio, perché la lettera è molto lunga, che non abbiamo tanto tempo per leggerla, anche perché è molto profonda. Poi ho iniziato a entrare in depressione, oppure io pregavo fuori, studiavo anche. Poi piano piano pensavo che l'alcol, la droga mi avrebbero fatto dimenticare, invece mi hanno poi rovinato la vita, perché poi ho iniziato la strada della cattiveria, non solo a fare del male a me stesso, ma anche ho fatto del male agli altri. Volevo chiedere perdono soprattutto alla mia madre, e mia sorella, e il mio fratello. Il mio padre ormai non lo vedo, non lo sento da tanti anni, comunque chiedo anche perdono a lui. Chiedo perdono anche le persone che ho fatto del male. Bellissimo fratello, veramente tutti noi dobbiamo chiedere perdono agli altri, chiedere perdono al sommamente clemente misericordioso. Ma rifate il marad misfalela, come dice il proverbio arabo, conoscere già la malattia è metà della cura. Quindi per un medico, già quando scopre chi cos'è, qual è la malattia, è già per lui metà della cura. Ovviamente, fratello, vedo anche nella tua lettera anche una certa serenità, spero di aver letto bene, poi è lunga. E tu stai chiedendo perdono, però mi sembra che stai vivendo anche una fede profonda, forse a volte. Veramente voi ci insegnate nelle vostre lettere, certamente non ci sono risposte, non ci sono ricette, questo lo dico ai fratelli, c'è un percorso da percorrere. Anche noi nella nostra fede, sia io sia Don Domenico, abbiamo momenti alti e bassi. L'importante è, come ci insegna il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di avere costanza. Khairul a'mal adwamuha wa in qalla, cioè il migliore dell'opera che ha una costanza anche se poco. Cioè, per esempio, noi si parlava la scorsa puntata, come io posso aggiungere del bene o del male al mondo ogni mattina. Cioè, se io decido ogni mattina di offrire del pane, offro del pane anche se magari una volta a settimana. Però mantenere questa abitudine di bellezza, di bontà, perché il pane sicuramente andrà verso a una persona che ha bisogno, anche se non andrà verso una persona che ha bisogno. Se io decido con questo caldo di offrire dell'acqua fresca, per esempio dove vado a pregare il venerdì, ci sono dei fratelli che fanno la corsa per portare l'acqua fresca per offrire poi dopo la preghiera. Questa è una cosa molto bella. Quindi ogni persona in base alle sue possibilità. Tu già il chiedere perdono a queste persone, alla tua mamma, alla tua sorella, al tuo fratello, già una metà del percorso che tu stai percorrendo la strada giusta. Certamente non è facile dentro il carcere. Però anche un invito a te di cercare in questo tempo che è dentro il carcere anche di ricominciare perché mi dici che ti piace studiare, ti piace leggere, fai ancora molto, ma fai piccoli passi per ricominciare in maniera seria, per ricominciare in maniera costante, perché già pregare, leggere il Sacro Corano, avere un buon rapporto, una buona relazione, un buon legame con i fratelli e le sorelle, con i fratelli che sono nella sezione, con il personale del carcere, come si diceva anche, si ricordava anche Don Domenico, la scorsa puntata, che l'Islam, la fede nell'Islam, è ortoprassi, non è soltanto una preghiera, non è solo liturgia, preghiera, cioè quindi non ci limitiamo di pregare sul tappeto e siamo così, abbiamo già pregato, allora la nostra fede è a posto, no, è ogni atto, ogni azione nella nostra quotidianità sempre legata alla preghiera, come ci insegna il profeta sallallahu alaihi wasallam, che è il buon comportamento, il cattivo comportamento rovina le buone opere come l'aceto rovina il miele. Se tu provi a mettere aceto e miele, diventa qualcosa che non si vuole più neanche guardare. Quindi dobbiamo fare anche molto attenzione. Quindi già il chiedere perdono vuol dire avere un cuore veramente molto buono, molto attento, e che la fede dentro il tuo cuore veramente insegna tanto a noi. Chiedere perdono vuol dire non ritornare più alla cattiveria. Chiedere perdono vuol dire anche questa umiltà, che tutti quanti noi dobbiamo chiedere perdono, perché a volte sbagliamo nei confronti degli altri senza accorgersene. Perché chiedere perdono, perché fra i nomi di Allah Azza wa Jal, del sommamente clemente e misericordioso, il perdonatore, e quindi anche questa è una caratteristica divina, è quello di perdonare gli altri, e quindi anche chiedere perdono agli altri. Se Dio perdona, chi sono io per non perdonare? Se Dio perdona, perché non chiedo perdono? Quindi chiediamo tutti quanti noi perdono, il sommamente clemente e misericordioso, per le nostre mancanze, per le nostre anche, per i nostri sbagli che non siamo mai magari accorti, ma anche invitiamo i fratelli e le sorelle che hanno sbagliato nei confronti di qualcuno, non soltanto dentro il carcere, attenzione, ma anche fuori dei carceri, che ci sono persone, fratelli, sorelle, cugini, amici, colleghi che non parlano da anni. Quindi veramente dobbiamo avere l'umiltà e il coraggio, tutti quanti noi, di chiedere perdono, e quando abbiamo la possibilità anche di perdonare gli altri, quando ci chiedono perdono, anche se non chiedono perdono, per la nostra pace interiore dobbiamo perdonare gli altri, perché il nome del sommamente clemente misericordioso, il perdonatore, e chi siamo noi per non perdonare. Barakallahu fikum, oggi è il venerdì del perdono, preghiamo il sommamente clemente misericordioso di perdonarci, di perdonare le nostre mancanze, di aiutarci ad essere sempre più umili a salvare vite, non a distruggere vite. A te la parola, Don Domenico.
0: Salvare vite, mi ha fatto venire in mente il recente viaggio che Papa Leone ha fatto a Lampedusa, dove ha ricordato appunto che l'Europa può decidere di salvare vite o voltarsi dall'altra parte. Ditemi voi se questa non è prassi, non è comportamento. E credo che appunto, ringraziamo questi fratelli che sollevano la questione, perché ci permettono di ricordarcelo anche a noi. La fede e la preghiera sono come la luce che ci fa vedere cosa dobbiamo fare e cosa non dobbiamo fare. Dio è stato chiaro, come ha ricordato Hamdan. Dio ha scelto di perdonare, non di vendicarsi, e quindi quella sì che è un comportamento. E a volte magari usiamo la fede come una scusa, in realtà è molto semplice, tutto molto semplice, come ha ricordato Papa Leone, no? Si può salvare una vita oppure lasciare che essa muoia, e tutto cambia, non è la stessa cosa. Jumma Mubaraka di cuore a tutti voi, un abbraccio e inshallah venerdì prossimo.
2: E rieccoci questa volta solo per salutarci, per ricordare a tutti voi che potete scrivere a redazione liberidentro@gmail.com. Un ringraziamento speciale va ovviamente all'avvocato Luca Sebastiani, ma soprattutto a tutti voi che ci state seguendo dalle case circondariali dell'Emilia Romagna in questa estate rovente. Ci vediamo domani, un saluto da me che sono Antonella Cortese e da Ilaria Cecchinato. Ciao!
3: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
4: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
7: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!
8: Questo programma è offerto da...
9: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
10: Radio Zanardi, L'informazione è il nostro pane quotidiano.

Le 9.33 di venerdì 31 luglio 2026, un buongiorno a tutti e a tutti da Alessandro Canella e Emanuele Casula, benvenute e benvenuti a Radio Zanardi, la rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Insieme guarderemo le principali notizie sui quotidiani oggi in edicola, e oggi cominciamo da quella che è un po' la cifra stilistica del governo Meloni, ovvero la repressione. Repressione che insomma abbiamo visto si articola in continui decreti sicurezza, ma con misure repressive sempre più stringenti e tentativi anche di utilizzare la tecnologia proprio per il controllo, solo che ogni tanto arriva qualche stop, in questo caso dall'Europa. E infatti comincio con un articolo a pagina 8 di Repubblica questa mattina: riconoscimento facciale, l'Unione Europea richiama Roma, crepe nella maggioranza. La Commissione Europea dice che l'uso in spazi pubblici accessibili del riconoscimento facciale è proibito dalla legge, adesso il governo si prepara a intervenire. E nella pagina a fianco sempre di Repubblica leggiamo un approfondimento che appunto va a scandagliare quali sono queste tecnologie che vengono utilizzate già in realtà proprio per la repressione, dagli scali agli stadi, tecnologia già in uso, più rischi con l'intelligenza artificiale, dati biometrici utilizzati nel quotidiano, no del garante al controllo in real time della polizia, il caso dei falsi positivi, perché insomma ogni tanto anche queste tecnologie fanno cilecca. E appunto c'è tutta una serie di paragrafetti che vanno a scandagliare tutte queste tecnologie in parte già in uso, come dicevamo appunto su questo articolo a pagina 9 di Repubblica. Su questo tema si occupa anche il Domani, già a pagina 2, che titola no alle schedature di Stato, schiaffo dell'Unione Europea alla destra, la norma sui dati biometrici e la regia del sottosegretario Mantovano. Il portavoce europeo appunto dice che il riconoscimento facciale in spazi pubblici accessibili è proibito, e anche Forza Italia mette paletti al decreto legislativo nato con la regia del potente ex magistrato. C'è poi un approfondimento sempre sulla stessa pagina del Domani, intitolato L'ansia di sicurezza mette in pericolo la democrazia. Nel silenzio dell'estate, con gli italiani al mare, le commissioni giustizia e affari costituzionali di Camera e Senato sono chiamate a esprimersi sullo schema

0: vediamo quello che è accaduto allo Spin Time. Questo spazio sociale, appunto nella capitale, fiamme allo Spin Time e famiglie in strada, il palazzo occupato rischia lo sgombero. La struttura ospita 150 nuclei con bambini, quindi insomma dà una casa a chi una casa non ce l'ha. Dopo l'incendio i 400 abitanti dell'immobile nel cuore di Roma sono rimasti senza casa. La polizia ha bloccato le entrate nell'attesa che si verifichi l'abitabilità dell'edificio. Fratelli d'Italia si scaglia contro un luogo da sempre nel mirino della sua propaganda, perché ricordiamolo, questa destra al governo fa di tutto contro le occupazioni di case, anche se ci sono stabili vuoti da decenni e ci sono persone che non possono permettersi di pagare affitti stellari, loro non gli interessa niente. C'è questo dogma della legalità che poi vedremo è a senso unico, perché quando nell'illegalità c'è qualche loro esponente l'atteggiamento è ben diverso. Andiamo sul Corriere della Sera, dove anche qui troviamo il tema riconoscimento facciale, monito dell'Unione Europea, il governo correggerà il decreto. E poi in taglio basso abbiamo attenzione all'uso dell'intelligenza artificiale per giustizia e controlli, così si minano le libertà. Questo è, è quasi banale osservarlo, ma abbiamo visto che in questi mesi, in questi anni, anche ciò che stabilisce il diritto spesso è carta straccia. Sempre sul Corriere e sempre a proposito di repressione, torniamo in Val di Susa, che è stata al centro insomma delle polemiche dopo l'attacco al cantiere appunto nel weekend scorso. Val di Susa, campeggi vietati, il braccio di ferro dei Notav, non temiamo le ordinanze. Gli attivisti a Venaus, niente tende ma teloni, allerta per la serata di lotta. Resta alta la tensione in Val di Susa, a 5 giorni dall'assalto al cantiere di Chiomonte si è aperto ieri un nuovo campeggio Notav. Una cinquantina di attivisti si è radunata al presidio di Venaus, cuore del festival Alta Felicità, sfidando 4 ordinanze della prefettura che hanno cercato di rendere impossibile l'evento. Il lungo braccio di ferro si è aperto alle 9.33 quando sul canale Telegram del presidio di San Giuliano è stato lanciato il primo appello: chiunque abbia modo di farlo ci raggiunga. La polizia ha infatti bloccato tutti i punti di accesso all'area di Tra Due Rivi, alle porte di Susa, dove era in programma il campeggio di 4 giorni, un appuntamento calendarizzato da oltre un mese ma vietato dopo la guerriglia dello scorso sabato, e continua appunto questa ricostruzione. Concludo questa prima carrellata sul tema della repressione andando infine sul Resto del Carlino, che a pagina 4 ci dà questa notizia. Vietato il campeggio Notav, quindi si torna sempre su questo tema. Stop del prefetto in Val di Susa, gli attivisti, la lotta va avanti, il movimento sfida le ordinanze, per noi il weekend diventa più divertente. Questo è quello che riporta il Carlino, insomma. La Digos continua a indagare sulla pianificazione degli attacchi che abbiamo visto al cantiere di Chiomonte sabato scorso.
1: Dal Manifesto io ho trovato già in prima pagina un titolo abbastanza esemplare per quanto riguarda la repressione. Travolti da un insolito destino, indietro tutta, dalla sorveglianza di massa al caso del Mastro, dalla legge elettorale alle intercettazioni, la destra, confusa e divisa, finisce vittima delle sue macchinazioni. Ciliegina sulla torta, il mea culpa di Nordio sul torturatore libico al Masri. Questo dalle pagine 2 a 4. Pagina 2 troviamo anche un altro articolo, il partito dei PM, quale garantismo? Meloni butta giù la maschera, la regina è nuda a scoprire l'altarino in alleato. Il capogruppo Fratelli d'Italia in commissione giustizia, Zanettin, trasforma il voto sul DL giustizia in un atto d'accusa, si colgono gli strascici negativi del referendum. Pagina 2, travolti da un insolito destino, retromarcia sul decreto AI, rischio scontro con la commissione UE, il governo dovrà rivedere le norme sulla sorveglianza che aprivano al Grande Fratello digitale. Per quanto riguarda fibrillazioni con Forza Italia, abbiamo dato una svolta garantista al provvedimento, queste le dichiarazioni, mentre i deputati invitano Chigi a valutare delle modifiche, autorizzazione del GIP per usare i dati biometrici. Consegnato le conversazioni ai PM, che non possono leggerle senza l'ok della Camera. Questo per quanto riguarda Del Mastro, che finge di arrendersi a Montecitorio in tilt sulle chat. Questo il caso della bisteccheria. il CD dell'avvocato di Carroccia piomba in Parlamento, lo vuoi,

0: quelle carte servono alla difesa, scontro sull'accesso agli atti, Fontana congela tutto. Se le leggi cambiano con la cronaca, lo Stato abdica. Questo è Sergio Mattarella alla cerimonia del ventaglio, che ha fatto un monito sul clima di reciproca intolleranza che semina i germi della violenza. Queste le sue dichiarazioni per quanto riguarda le manifestazioni TAV, no TAV, in Val di Susa. Travolti da un insolito destino, continua pagina 4, la sorveglianza di massa è vietata e pericolosa, avvocato Blengino, al di là delle correzioni, sulla I il governo va in rotta con l'Unione Europea. Questo decreto legislativo che aumenta le pene serve ad aumentare la capacità intrusiva dello Stato, più alta è la pena, più elevata sarà la percezione di gravità e più sarà consentito violare i dati. Spostandoci invece sul giornale, da pagina a pagina 8 troviamo controlli IA, braccio di ferro Roma-Bruxelles, lo scontro per il governo, sicurezza e innovazione possono convivere, la maggioranza procede, il modello Inghilterra già 1400 arresti, le disposizioni sono sostenibili, questo per l'intervista a Filiberto Brozzetti, sinistra non sempre garantista. Alla domanda, il decreto del governo rispetta questi limiti? Risponde, nel complesso le disposizioni del decreto mi sembrano sostenibili, con una possibile eccezione. La criticità riguarda la videosorveglianza con riferimento a luoghi o eventi caratterizzati da una particolare sensibilità per il mantenimento dell'ordine pubblico. L'attuale formulazione potrebbe infatti consentire non soltanto un'identificazione successiva alla commissione di un fatto, ma anche una raccolta preventiva e generalizzata dei dati biometrici di tutte le persone presenti. Questo il giornale. Il giornale, in uno specchietto in alto, sempre a pagina 8, riporta anche le paure di questo governo. Minacce delle BR, Nordio ti metto dentro un R4. Lui, io non ho paura, scritta sciocca al ministro della giustizia su muro a Roma. Nordio ti butto dentro un R4 e la firma delle BR. Immediata la solidarietà della politica, dal presidente Mattarella alla premier Meloni, vicinanza della Russa, Fontana e tutti i ministri. Non ero intimorito quando ero un giovane magistrato, non lo sono ora d'anziano ministro, ha risposto Nordio. Se la paura è per una scritta, quando andiamo a sorvegliare, Notab vietato il campeggio, pagina 5, e ora la valle volta loro le spalle. Ma che alta velocità, la popolazione è sempre più stanca delle sceneggiate di chi gioca a fare la rivoluzione. Questo sempre il giornale. Per quanto riguarda repressione, sul Fatto Quotidiano invece abbiamo pagina 11, chi semina il bellicismo raccoglie la violenza, un editoriale di Pino Corrias, in cui di fatto fa una valutazione rispetto a questo. Pene ai minori, l'ultimo tassello della inutile guerra ai giovani, questo sempre editoriale sotto sopra. Il tasso di reati dei minorenni è stabile, le denunce sotto la media europea. Pagina 4 e 5, per chiudere per quanto riguarda il Fatto Quotidiano e la mia carrellata sulla repressione, da Orban all'Unione Europea, i guai del decreto sorveglianza, spiati, riconoscimento facciale, Val di Susa presidiata dalla polizia, ci sono più unità dei reparti antisommossa che attivisti allo storico presidio Notav di Venaus, dopo ore segnate dai divieti del prefetto di Torino, nello storico punto di ritrovo del movimento, dicono di voler andare avanti con le iniziative. Intanto gli agenti, fino a un centinaio, quelli che sono stati malati sul posto, sono fermi a pochi metri dall'altra parte della provinciale 210. Jaluz contro la Costituzione, libertà a rischio, la politica parli. In commissione sono come intercettazioni, non decida il PM o la polizia. Per chiudere, il conto lo Stato ha pagato per difendere il treno, 300 milioni per la sicurezza dei cantieri TAV, la stima SILP-CGL, oltre 820.000 turni degli agenti in servizio solo per il presidio, più 131.000 per i cortei e 25.000 per i picchi. Casi, riporta anche il Fatto Quotidiano, le minacce stile BR a Nordio, una grossa scritta con vernice rossa, Nordio ti metto dentro un R4 con accanto una stella a 5 punte, la sigla delle Brigate Rosse, è la frase comparsa sul muro di Roma in via Portuense, non lontano da una caserma dei carabinieri, parole che riportano alla mente la Renault 4 rossa nella quale il 9 maggio 1978 fu ritrovato il corpo di Aldo Moro dopo 55 giorni di prigionia. Ministro della Giustizia ha ricevuto ieri la solidarietà del governo e del presidente Sergio Mattarella.
1: E allora passiamo al caso Fakir, che su molti quotidiani nazionali non è presente, quindi come dire, faccio una carrellata io con quelli che ho sotto mano e prima di arrivare alle indagini, che sono poi, come dire, la cosa più rilevante, però cominciamo da Repubblica, che quest'oggi calca molto sulla campagna di odio che si è sollevata nei confronti del sindaco di Bologna Matteo Lepore per la manifestazione indetta lunedì scorso, anzi oramai sì, due lunedì fa, per come dire, chiedere verità e giustizia per la morte di Abderrahim Fakir. E sarà capitato a molti di voi che sui social, in particolare su Facebook, in questi giorni vi verranno proposti dei reel di soggetti, come dire, reazionari che sostengono come dire, cose di odio, di razzismo. Magari questi video fino a poco tempo fa non li avete visti. Bene, c'è una spiegazione in tutto questo e ce la suggerisce Repubblica. Si allunga l'ombra maga sulla campagna social contro il sindaco Lepore. Uno studio ha analizzato i commenti web nei giorni dopo la morte di Fakir. La maggior parte arriva da profili fake negli Stati Uniti. L'operazione si inserisce nell'attività di condizionamento dei media europei. L'analisi considera anche i commenti alla richiesta di dimissioni di Lepore sui profili di Fratelli d'Italia. Quindi c'è proprio una campagna studiata, non è semplicemente come dire, la maggioranza reazionaria di questo paese, ma si vuol far credere che l'opinione pubblica sia beh, direi fascista, non trovo altri aggettivi. E quindi insomma anche chi ci ascolta e che magari può essere preso dallo sconforto in questi giorni, considerate che molti di questi profili sono fake e che c'è una vera e propria campagna politico-mediatica su questo tema. Chissà se qualche reazionario che ha, come dire, gioito per la morte di Abderrahim Fakir, perché abbiamo visto di tutto sui social, va in cortocircuito leggendo questa notizia, perché spesso dietro alla difesa delle forze dell'ordine c'era un malcelato razzismo, perché la vittima era di origini marocchine. Ebbene, la notizia invece arriva dalla Spagna: bloccato dagli agenti a Barcellona, muore giovane fiorentino, i parenti dicono pieno di lividi e graffi. Il 27enne immobilizzato dalla polizia in un negozio il 29 maggio scorso, aperte due inchieste in Italia e in Spagna. Il giovane era arrivato nel paese da pochi giorni per registrare un disco, stava bene e non usava droghe, vogliamo la verità. Chissà se questa notizia può far cambiare opinione a qualcuno, visto quello che si è letto in questi giorni. Ma sulla questione appunto di Fakir resto su Repubblica, ma vado nelle pagine locali, Repubblica Bologna, dove già a pagina 1 leggo Lepore, attacco web made in USA, ma quello che è più interessante appunto riguarda l'inchiesta: il telefono di Fakir ai raggi X. Nel telefono di Fakir, cercando tracce del suo stato di salute, al via l'analisi del cellulare della vittima decisa dal tribunale. L'avvocato della famiglia, Fabio Anselmo, dice: spero si limiti ai fatti per cui si procede. Perché questa speranza da parte di Fabio Anselmo? Perché abbiamo già visto cosa succede quando sono coinvolte forze dell'ordine nella morte di persone. Spesso ci cerca di delegittimare la vittima. Infatti la procura dovrebbe spiegare bene cosa serve analizzare il cellulare di Fakir, visto che tutto questo non c'entra nulla con la circostanza per cui è morto, nel senso che quello che si dovrebbe valutare è anche, come dire, la correttezza dell'operato delle persone tra agenti di polizia e soccorritori che sono intervenute al pilastro. Quando le indagini si concentrano sulla vittima c'è da rizzare le orecchie, ecco, diciamo così, senza voler essere troppo spinti, ma insomma dai casi Aldrovandi, Cucchi, Uva eccetera eccetera che abbiamo visto in passato, qualche, come dire, sospetto ci viene. E come dire, a Bologna c'è preoccupazione anche perché domenica prossima sarà il 2 agosto, 46esimo anniversario della strage alla stazione di Bologna, strage che provocò 85 morti e 200 feriti e ricordiamolo, strage fascista finanziata dalla loggia massonica P2, e c'è il nuovo presidente dei familiari, perché appunto Paolo Bolognesi ha lasciato dopo molti anni alla presidenza dell'associazione. 2 agosto, l'appello di Lambertini: non si strumentalizzi il corteo. Il presidente dei familiari: so che Bologna rispetterà i valori che da sempre chiediamo. Papa annuncia un'ospezione anche per Fakir. Questo troviamo su Repubblica Bologna. Vado ad altri quotidiani, ad esempio il Corriere di Bologna, dove a pagina 1 si ritorna sulla questione del telefono e il titolo di apertura è Fakir, scontro sul suo telefono. Al settaccio altre 40 telecamere presenti in zona. Anselmo richiama il diritto alla privacy sancito dalla Costituzione. Il legale della famiglia dice no a processi sulla sua vita, ma la procura deve capire le sue condizioni. Questo ci dice appunto il Corriere di Bologna. Anche il Carlino a pagina 14 nazionale riporta di questa campagna mediatica con lo zampino dei trampiani, la campagna MAGA contro Matteo Lepore, cioè di questi commenti partiti con una regia dagli Stati Uniti. Manifestazione per Fakir, odio social contro Lepore, il sospetto di una regia. Ricordiamo che Matteo Lepore è sotto scorta in questo momento. Messaggi aggressivi in apparenza scollegati tra loro ma con tratti comuni, migliaia di interazioni all'estero anche oltreoceano, indagini in corso, si stringe il cerchio intorno a chi ha lasciato minacce che hanno portato alla scorta. Ma sempre sul Carlino andiamo invece nell'edizione locale, ci metterò un attimo a trovarla perché il Carlino è una sorta di matriosca di inserti e controinserti uno dentro l'altro, quindi ecco qua a pagina 2, sto arrivando, scusate, troviamo... Scusate perché è veramente complesso gestire il Carlino, proprio per come è impaginato. Comunque, eccolo qua, abbiamo a pagina 2, dicevo, dell'edizione locale, Fakir, cellulare ai raggi X, analisi per ricostruire il suo stato psicofisico nel giorno della morte. La ricerca di elementi attinenti l'inchiesta scaverà negli ultimi 7 mesi del 42enne sotto la lente gli ultimi contatti, le ricerche web e riferimenti sanitari. Questo, ripeto, non si capisce bene cosa c'entri con quello che ha portato alla morte di Fakir, ma staremo a vedere. Intanto commentiamo con un brano di Inoki.

0: rassegna stampa di Radio Città Fujiko. La rotta dell'informazione.
1: Bentornati a tutti, ciao Alessandro, ti ho riportato qui prima di passare all'immigrazione un articolo che ho trovato sulla pagina 12 del Fatto Quotidiano. Su Instagram ora gli indiani invadono i post di Meloni, fai dimettere Modi. Questo i membri del nuovo Partito Popolare degli Scarafaggi, di cui vi avevamo già parlato anche in altre edizioni della rassegna stampa. Indiani contro Modi, che si sono scatenati contro Giorgia Meloni sui suoi social dopo che questa a maggio fece 135 milioni di visualizzazioni in un reel fatto e pubblicato su Instagram da Modi, dove lui gli regalava un pacchetto di Melody, noto marchio di toffee al caramello amatissima in India. Questo per dire che non... Anche Meloni sta venendo presa d'assalto sulle sue pagine social in questo momento da indiani dall'estero. E passando all'immigrazione, poi parto direttamente da uno specchietto dedicato dal manifesto a pagina 5, fotonotizia, migranti a Ceuta, Tajani chiede lo stop a Schengen, sono favorevole alla chiusura dello spazio Schengen con la Spagna, l'immigrazione irregolare rappresenta un pericolo per la sicurezza. Davanti all'arrivo a nuoto di migliaia di migranti a Ceuta, enclave spagnola in Marocco, Antonio Tajani non sa far altro che chiedere la sospensione della libera circolazione delle persone in Europa. L'immigrazione incontrollata rappresenta un pericolo per la sicurezza. Le immagini di Ceuta dimostrano come la scelta di Madrid di dare la cittadinanza ad oltre 500.000 immigrati regolari sia profondamente sbagliata. Queste sono le parole di Tajani riportate nello specchietto da manifesto. Vorrei ricordare che il picco, mi sembra si trovi anche in un articolo del Resto del Carlino, era stato già nel 2021 e sono anni che c'è un movimento in quei territori lì. Diventa di attualità adesso perché fa notizia, non a caso il giornale lo riporta già come titolo principale in prima pagina: emergenza e immigrazione, l'Italia che vuole il PD, migliaia di migranti assaltano a nuoto le coste della Spagna, del socialista Sanchez, Meloni pronti a sospendere Schengen con Madrid, è l'anticipazione di quello che succederebbe anche nel nostro paese se vincesse la sinistra pro-immigrati. Migliaia di clandestini hanno preso l'assalto Ceuta, enclave spagnola in Marocco, raggiungendola a nuoto. A Madrid scoppia la bufera sul premier Pedro Sanchez, mentre in Italia Giorgia Meloni valuta la sospensione di Schengen. Non arretriamo, i confini vanno difesi. Pagina 2, Spagna, un'invasione di migranti a Ceuta, siamo sotto assedio, mobilitato l'esercito. Circa 2.000 arrivi in pochi giorni, grazie alle traversate, recuperati 11 cadaveri in mare. Residenti nell'enclave davanti alla sede del governo, noi abbandonati. Sanchez non dichiara l'emergenza e viene attaccato dall'opposizione. Ora Unione Europea rischia una nuova crisi. Flusso legato alla sentenza della Corte Suprema, chi entra a nuoto non può essere espulso. Assalta l'Europa, ma la sinistra loda ancora Madrid, ha scelto l'integrazione. Nel 2024 sono arrivati nel nostro paese 33.000 migranti, mentre oggi appena 16.338. La prova che la deterrenza funziona a partire dai centri in Albania, questo riporta il giornale. Sanchez e Schlein è il modello flop Meloni in campo, difendere i confini, la premier, l'immigrazione fuori controllo è una minaccia, valuta la chiusura di Schengen con Madrid. Questo mentre ricordo che il premier spagnolo Sanchez ha convocato l'ambasciatore italiano a discutere dell'offesa ricevuta, nel certo senso che nel momento in cui era richiesta della solidarietà europea l'Italia ha fatto della propaganda su questo.
2: Sì, insomma, si capisce anche dalle parole del giornale che mischia insieme tantissime cose, tirando in ballo Elie Schlein, non si capisce cosa c'entri in questa cosa, ma del resto vorrei porre l'attenzione sulle parole che vengono utilizzate. Si parla di invasione per 2.000 persone che si trovano comunque ancora in Africa, perché come giustamente ricordavi Ceuta è una enclave spagnola, ma ancora su suolo africano, nel continente africano. africano, se 2000 persone sono un'invasione, beh, insomma, questo fa già capire che stiamo parlando di propaganda e non di informazione. Anche su Repubblica ovviamente ci sono questi temi: Ceuta, assalto, anche assalto, insomma, di migranti a nuoto, Madrid mobilita anche l'esercito, emergenza nell'enclave spagnola in Marocco, almeno 11 morti. Ecco, almeno qua vengono citati anche i morti, perché sembra sempre che sia un'invasione di barbari, in realtà sono persone anche che perdono la vita nella disperazione del tentativo di cercare un futuro migliore. L'Italia valuta lo stop a Schengen, come abbiamo già detto, crisi diplomatica con la Spagna, crisi diplomatica anche perché un certo ministro, che risponde al nome di Matteo Salvini, ha fatto un post con la foto di Pedro Sanchez, che è appunto il premier spagnolo, con scritto Pedro Sanchez eletto presidente del Marocco. Questo è il post di Salvini, a testimoniare il livello di razzismo e veramente il livello infimo a cui si è arrivati, con discorsi che vengono completamente sdoganati. Andiamo allora a trattare lo stesso tema. Vedere lo stesso tema sul Corriere di Bologna, che scusatemi, sul Corriere della Sera, non di Bologna in questo caso. Abbiamo appunto anche qui: in migliaia arrivano a nuoto a Ceuta e ora Sanchez mobilita l'esercito, l'emergenza immigrazione nella città spagnola sulla costa marocchina, e qua si parla addirittura invece di 15 morti, quindi ancora di più. E Vox, che è l'estrema destra spagnola, parla di invasione, come fanno il giornale della famiglia Berlusconi in Italia e come dire tutta la cricca reazionaria. La reazione di Meloni, appunto, leggiamo: blocchiamo Schengen e Madrid convoca l'ambasciatore italiano. Insomma, i temi che citavi anche tu, Emanuele, nei giornali che hai tu sotto mano. Da questo passiamo invece a temi che abbiamo già evocato in qualche titolo, ma che andiamo ad approfondire. Ricordate il caso El Masri, quando il governo italiano rimpatriò con un volo di Stato un torturatore libico che era ricercato dalla Corte Penale Internazionale? Beh, insomma, si torna a parlare di questo tema. Lo si fa già dalla pagina, già dal titolo di apertura di Repubblica: la resa di Nordio, il ministro si autoconfessa e dopo un anno e mezzo chiede ai giudici l'arresto del libico Al Masri. Maggioranza in tilt, si divide sul riconoscimento facciale. Questo era un altro tema che abbiamo già trattato, ma restiamo al caso Al Masri, che troviamo poi all'interno di Repubblica a pagina 4. Nordio si smentisce su Al Masri, inviata la richiesta di arresto con un anno e mezzo di ritardo. Il guardasigilli, dopo la sentenza della Consulta, ha trasmesso mercoledì alla Procura Generale di Roma il fascicolo della Corte Penale Internazionale. L'opposizione chiede che appunto Nordio si dimetta. Nel frattempo Al Masri, questo torturatore ricercato a livello internazionale, se la gode. Dalla sua villa di Tripoli il generale resta al potere e lavora a una cyber milizia. Dovrebbe essere in carcere dopo la condanna a 7 anni per torture, in realtà starebbe reclutando uomini per la guerra ibrida in corso dentro e fuori la Libia, ci fa sapere appunto Repubblica. Andiamo sul Corriere, dove troviamo questo tema già appunto a pagina 4 c'è un altro tema che inchioda un po' la destra, che è il caso del Mastro. E c'è uno sblocco, diciamo, delle chat. Avete presente che aveva fatto scalpore il fatto che il Parlamento avesse negato l'autorizzazione ad avere accesso alle chat di Del Mastro con quel ristoratore legato alla criminalità organizzata. Del Mastro, le chat bloccate, bagarre e liti in Parlamento. Un'altra giornata da ultras, scrive il Corriere della Sera. Alla Camera come al Senato, pazienza, se a poche centinaia di metri al Quirinale Sergio Mattarella si augura che le tensioni elettorali non sottraggano attenzione ai problemi che riguardano la vita quotidiana dei cittadini. E pare a questo punto, come ci riportava anche in realtà Repubblica pagina 6, Del Mastro poi abbia consegnato queste chat. Non si sa se poi sono state ripulite, questo, come dire, non possiamo saperlo. Del Mastro consegna le chat, non ho nulla da nascondere, ma la Camera è bagarre. Fontana le congela, poi il presidente della Giunta Dori conferma ad oggi a disposizione dei parlamentari. Questo punto ci dice Repubblica. Tornando sul Corriere della Sera invece, abbiamo appunto, abbiamo citato anche questa nuova, anche ulteriore grana per la maggioranza, al punto che come dire, le tensioni all'interno del governo Meloni stesso sono sempre più evidenti. Forza Italia cerca l'incidente, il dubbio a Palazzo Chigi, patto di fine legislatura per blindare l'alleanza, questo è il titolo che riguarda le esternazioni di Tajani rispetto ai suoi alleati che ha definito fascisti sostanzialmente, e ovviamente questo non è piaciuto a Giorgia Meloni. Resto ancora sul Corriere della Sera, per tornare all'argomento con cui avevo iniziato questo blocco: arrestate al Masri 18 mesi dopo, Nordio invia l'ordine alla procura. La reazione alla consulta che si era espressa contro il blocco della cooperazione con l'AIA, col Tribunale Internazionale dell'AIA, ci dice il Corriere. Questi temi li troviamo anche sul Domani, sia a pagina 3 che a pagina 4. A pagina 3 troviamo Del Mastro con segna le chat ai magistrati, la strategia per salvare l'ex sottosegretario. Fratelli d'Italia attacca di nuovo i PM, poi il colpo di scena nella serata di ieri, il meloniano ha inviato i documenti alla procura di Roma, intanto i deputati della giunta potranno leggere la documentazione, ma la destra ha chiesto a Fontana di bloccare tutto. Quindi insomma, continua la bagarre. Probabilmente Del Mastro ha fatto questo gesto perché è spinto, perché questo caso diventava un caso politico e alimentava il sospetto sulla connivenza con ambienti della criminalità organizzata. Ma a proposito di altri casi che come dire, hanno fatto discutere in queste settimane, caso Roggero, titola il Domani a pagina 4, e ansia da voto, Mattarella boccia il governo. Questa è l'interpretazione che dà il Domani. Il presidente parla di tensioni elettorali intempestive e attenzione ai problemi degli italiani, le norme sui casi individuali non rafforzano la sicurezza. TAV, violenze inammissibili, ha detto appunto Mattarella, facendo un po' il riassunto di tanti temi in discussione in questi ultimi tempi.
1: Dal Fatto Quotidiano, per quanto riguarda il caso Al-Masri, pagina 12, zoom Al Masri, altro che discrezionalità politica, Nordio invia carte per l'arresto alla procura. Come si diceva, costretto dalla Corte Costituzionale, il ministro della giustizia Carlo Nordio ha trasmesso alla Procura Generale di Roma le carte sul caso Al Masri, che avrebbe dovuto inviare tempestivamente già a gennaio del 2025. Dal Manifesto sul tema, Nordio sconfessa se stesso, il fascicolo Al Masri alla procura, pagina 6, il ministro dopo un anno e mezzo trasmette ai magistrati di Roma gli atti della Corte Penale Internazionale sul torturatore libico, guarda sigilli costretto dalla sentenza della Corte Costituzionale. Si chiede se sia corretto da parte di un ministro della giustizia comportarsi così nei confronti della giustizia. Sul Giornale tutto tace per quanto riguarda Al Masri, si può leggere solamente a pagina 9 sugli interni. La sinistra pronta a leggere la chat Del Mastro Carroccia, quindi si spostiamo su quel tema lì. Disputa, scontro alla giunta per le autorizzazioni sul caso del locale aperto a Roma dall'ex sottosegretario dopo la richiesta del procuratore Lovoi. Lunedì la decisione sull'accesso agli atti. Ricordiamo Del Mastro essere deputato biellese, parlamentare di Fratelli d'Italia, che si era dimesso da sottosegretario alla giustizia per il caso del locale aperto in società con la famiglia Carroccia. Per tornare agli altri giornali su questo tema, possiamo leggere a pagina 2 del Fatto. Vi raggiungo subito, scusate, anche qui tendo un po' a piegarli. Meloni sospetta, Fratelli d'Italia vuole incidenti, poi sente Tajani, panico da chat su Del Mastro, fuga e trucchi per bloccarle, messaggi in doppia copia ai PM, illegale di Carroccia, ricorrete alla consulta, sceneggiata, il deputato le manda in procura ma la destra chiede lo stop a Fontana, sono delicate, scontro col presidente della giunta, non negate quegli SMS, così rischia di saltare pure l'inchiesta sui mandanti dell'omicidio di Diabolik. Questa l'intervista legale a Tiziana Siano, legale della madre di Piscitelli. Fratelli d'Italia accusa ancora Scarpinato per distogliere l'attenzione da Del Mastro. Per tutto il giorno ieri Meloniani ha attaccato il 5 Stelle Roberto Scarpinato, l'unico per cui in questa legislatura la destra non ha posto il tema della segretezza delle conversazioni, attaccandolo per le intercettazioni con il giudice Natoli. Lui parlava con un ex collega, replica nei 5 Stelle Del Mastro col prestanome del clan senese. Indagare sui prestanomi dei senese può aiutare a capire di più sulla criminalità organizzata e sugli intrecci con la politica.
2: E allora siamo al tema delle guerre, che purtroppo non manca mai sui quotidiani, perché ovviamente ci sono le guerre in giro per il mondo e anzi vengono fomentate da queste politiche di riarmo. Andiamo a vedere, perché c'è un altro caso che investe il governo. Centinaia di nostri militari da marzo schierati in Arabia, attivi contro i raid iraniani. Questa è la polemica che sollevano le opposizioni nei confronti del governo Meloni. L'autorizzazione alla task force nelle nuove disposizioni sui contingenti all'estero, 700 soldati in difesa anche di Bahrain e Kuwait con Samti e Eurofighter. Il PD si muove in Parlamento, il governo deve chiarire, questo titola Repubblica. Nella pagina a fianco viene spiegato cosa ci vanno a fare. Mar Rosso, missione navale, i sauditi chiamano 43 paesi, Italia pronta a partecipare. L'appello di Riyadh, una coalizione anti-UTI per salvare Suez, Turchia ed Egitto si sono già uniti. L'interesse degli europei, ci dice appunto Repubblica. Restiamo su Repubblica e andiamo a vedere invece un altro fronte di guerra, che insomma è quello che conosciamo bene, quello in Ucraina. Offensiva russa sull'Ucraina, missile colpisce la Polonia, la NATO pronti a difenderci, raid a tappeto di Mosca su tutto il paese con due razzi che finiscono oltre confine, riunione di emergenza, Tusk frena, non siamo il target. Merz, che è il cancelliere tedesco, dice inaccettabile. Questo appunto quanto ci riporta Repubblica sulla crisi, sulla guerra in Ucraina. Andiamo allora sul Domani, dove a pagina 6 e 7, andiamo sul Corriere della Sera prima, dove invece a pagina 14 e 15 si parla anche della guerra in Iran. Si riaccende la guerra tra Iran e Stati Uniti, ora trema anche Suez, i militari italiani a Riyadh, quindi si collega insomma all'argomento che abbiamo trattato poco fa. I sauditi chiedono una coalizione per la difesa delle navi nel Mar Rosso. E per quanto riguarda invece il conflitto diretto tra Iran e Stati Uniti, leggiamo appunto a pagina 15 un'escalation di 14 giorni o cautela per le scorte ridotte. I generali statunitensi, in questo caso, divisi sulla linea da seguire. Insomma, gli Stati Uniti non sanno come uscire da questo pantano che hanno creato, trascinati da Israele. La spinta dell'ammiraglio Cooper, il freno di Kane, insomma, i generali hanno idee diverse sulla strategia da seguire appunto nella guerra in Iran. Ora andiamo al Domani, che avevo citato poco fa, dove troviamo appunto anche qui droni sull'Egitto, due petroliere in fiamme, l'Iran dimostra che può colpire ovunque. Il comando centrale americano ha presentato al Tycoon un piano d'offensiva di altre due settimane. I funzionari di Teheran invece dicono che è la dimostrazione della loro potenza, il fatto di poter colpire l'Egitto, ma il Pakistan fa sapere i negoziati non si sono fermati. Gli Ayatollah prendono di mira di nuovo la Giordania, colpita la base aerea di Al-Azraq, distrutti tre caccia F-35 degli Stati Uniti. Quindi insomma l'idea di cancellare tutta la civiltà iraniana che aveva detto all'inizio del conflitto Donald Trump si scontra con la realtà dei fatti di una potenza che è dura da sconfiggere, nonostante sia stata anche decapitata dei suoi leader. Anche qui troviamo appunto la doppia strategia di Riyadh, coalizione anti-UTI ma de-escalation con l'Iran, e invece si cita anche Israele su questa pagina del Domani. Gli Stati Uniti sempre più freddi con Bibi sarebbe Netanyahu, il presidente israeliano, ora lui teme il voto. In America escono sondaggi spietati, stando a fonti israeliane Hamas e le autorità di Tel Aviv sarebbero vicini a una svolta sul disarmo completo dei miliziani nella striscia di Gaza. E lo riportavano anche alcune dichiarazioni di agenzia questa mattina presto, che ovviamente sono dichiarazioni di Trump, quindi vanno sempre prese con le molle, però si sarebbe trovato un accordo per il disarmo di Hamas. Questo riportano i miei quotidiani sul tema delle guerre.
1: Riprendo dal Fatto Quotidiano, sempre pagina 7, Tajani & Company vicini a Tel Aviv, l'attacco alla giurista, anche qui viene apostrofato Bibi, il governo resta con Bibi, insulta pure albanese, scredita l'ONU, manca di integrità e buona fede. Italia con 700 soldati al fronte, coalizione saudita per Hormuz, tra Sigonella e Aviano, cargo e cisterne americane in volo per il Golfo Persico. Aiuto continuo, aerei diretti in Giordania e Arabia Saudita. Velivoli con transporter spenti, rischi per i civili. Mentre nel Golfo volano i razzi, nelle basi di Arabia Saudita, Bahrain e Kuwait, ci sono anche 700 militari italiani e diversi assetti per la difesa aerea, tra cui anche caccia. La notizia riportata ieri dal Giornale e poi da Repubblica era stata comunicata senza grandi annunci dal capo di Stato Maggiore in un'audizione in Parlamento un mese fa e infilata nelle pieghe del decreto missioni. Da metà marzo centinaia di militari hanno preso posizione in Arabia Saudita e altri paesi del Golfo per fare scudo contro gli attacchi iraniani, per proteggere gli interessi nazionali nella regione, su richiesta degli alleati, che sarebbe stata rivolta anche ad altri paesi europei, secondo quanto apprende il Fatto. Sono schierate batterie missilistiche SAMP-T, cannoni antidrone Skynex, caccia Eurofighter e l'aereo radar Gulfstream Kaiu, e a operarli 400 militari in Arabia e 300 tra Kuwait e Bahrain. Mentre la guerra va avanti, Leonardo cresce, i suoi profitti aumentano del 74%, e i conflitti continuano a sostenere i conti dei colossi degli armamenti. L'italiana Leonardo chiude il primo semestre con un utile in salita a 476 milioni, più 74%, nuovi ordini per 16 miliardi, più del 45%, quanto emerge ai risultati approvati ieri dal CDA. I ricavi salgono a 10 miliardi, più del 12%, mentre il portafoglio ordini sale a circa 59 miliardi, anche per effetto del consolidamento del business difesa con l'acquisto di Iveco Group Defense, che produce blindati. Dobbiamo confermare questa crescita con acquisizioni e partnership, ha detto l'AD Lorenzo Mariani. Quanto riguarda Francia e USA, la guerra in Ucraina, guidano Kiev, Polonia, alert razzi russi, carburanti, mentre per noi carburanti e diesel sono scesi solo di 12 centesimi per il terzo giorno consecutivo. Il taglio delle accise sul diesel da 17 centesimi non è stato interamente trasferito sul prezzo finale. Anche ieri il diesel non è sceso sotto i 2 euro. Per quanto riguarda le quotazioni internazionali, quelle sono in forte aumento, ma si sono mangiate un po' dello sconto sulle accise, che si è fermata a 12 centesimi su 17. Intanto la verde è a 2 euro al litro. Quale guerra? Solo un inglese su 5 per la leva, tedeschi inabili. Questo riportato a pagina 8 del Fatto. Mi sposto sul Manifesto a pagina 7 e 10, possiamo trovare raid massiccio sull'Ucraina, missile sconfine in Polonia, l'Alleanza Atlantica accusa Mosca, Kiev colpisce un terminal petrolifero nel Mar Caspio, bilancio peggiore a Kryvyi Rih, 6 caduti della stessa famiglia, tra cui 2 bimbe. Germania, Repubblica Federale, fino a un certo punto, i piani di Merz per muovere truppe atlantiche anche se vince AfD. Non eravamo l'obiettivo, ma spazio aereo violato, questo è il premier polacco Tusk. Nel 2022 un razzo ucraino uccise 2 persone e quasi fece entrare la NATO nel conflitto. Per quanto riguarda il Giornale, invece, sposto a pagina, gli articoli da pagina 14 a pagina 17... Trump esasperato, colpisce i Pasdaran e ora si teme per Suez dopo il drone sull'Egitto. Nuovi raid americani e Teheran torna ad attaccare Giordania e Kuwait. Cresce la preoccupazione per l'attacco al porto di Damietta. Ti uccideremo, altro poster di propaganda anti-americana minaccia il presidente Donald Trump. Una coalizione per difendere il Mar Rosso, il piano di Riyadh, l'obiettivo è impedire un blocco come quello di Hormuz, anche l'Italia potrebbe farne parte. E i sauditi vogliono mandare il segnale che non sono soli. Hamas verso l'intesa sul disarmo, ma punta a tenere le armi leggere. Trump ha fretta di passare alla fase 2 e ha trattato con Dahlan, ex comandante cacciato dalla striscia dopo il colpo di mano del 2007. Il gruppo vuole il controllo degli armamenti individuali. Israele pretende certezze, mentre sempre su Kiev, raid russo su Kiev, un missile in Polonia, la condanna dell'Unione Europea, attacco a tutti noi. Pugno di ferro di Putin per ricordare chi è che detta i tempi della diplomazia, 70 missili e 280 droni in una notte sul paese. A Kryvyi 6 morti, tra cui 2 bambine. 2 oggetti violano lo spazio aereo di Varsavia. Uno va a segno nei pressi di Lublino. Mentre il Pentagono triplicherà i Patriot, maxi appalto alla Lockheed, commessa a 59 miliardi per produrne 2000 entro il 2030.

0: rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Dall'etere dei giornali ai giornali nell'etere.
1: E allora siamo agli sgoccioli e cerchiamo disperatamente di trovare notizie sui quotidiani che parlino della crisi climatica. Siamo dentro la quarta ondata di calore di quest'anno, da maggio fino ad oggi, e ad esempio io sui quotidiani che ho sotto mano ne ho trovato qualcosa solo a pagina 23, quindi insomma molto inoltrata, del Corriere della Sera, e tra l'altro mezza paginetta. Caldo, atteso il picco della quarta ondata da oggi fino a domenica, domani 19 le città in bollino rosso, a Varese vietato lasciare al sole cani e gatti. Quindi insomma di fatto se ne prende atto, ma non è che si rifletta sulle conseguenze della crisi climatica, di queste ondate di calore, dei morti in eccesso proprio dovuti al grande caldo, delle disparità per mettersi al riparo dagli effetti della crisi climatica, perché chi ha più soldi può condizionare le proprie case, mentre chi non ce li ha deve patire. E proprio su questo troviamo
2: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
3: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo! Vivi la magia della Rocca Malatestiana di Verucchio, in un'atmosfera davvero unica. A luglio e agosto, aperitivo panoramico al tramonto, con vista a mozzafiato sulle colline e sulla riviera. Tra colori, storia e sapori da condividere. E ogni venerdì sera arriva Rocca Noir, una speciale visita guidata al lume di candela, tra racconti, misteri e suggestioni che trasformano la rocca in un luogo fuori dal tempo. A Verucchio, in provincia di Rimini. Info e prenotazioni amaparco.it/roccaverucchio.
4: Castelli, borghi antichi e la natura selvaggia dell'Appennino si trasformano in un palcoscenico a cielo aperto. Fino al 5 agosto torna Performazioni, il festival internazionale di arti performative. Oltre 30 appuntamenti tra teatro, danza e musica per celebrare la bellezza della diversità. Lasciati stupire da spettacoli unici tra Bologna e Modena. Performazioni 2026. L'arte contemporanea respira in
5: che arrivi un po' più di ombra durante la giornata col caldo che fa. Parlerò delle ombre dell'America in questo caso, perché su Internazionale, Manifesto, pagina 11, ho trovato primo articolo: dopo Argentina, Honduras, Perù e Colombia, Washington prova a interferire anche nel paese più grande, introduzioni USA nel voto altrui, il Brasile nega il visto a 2 funzionari americani, questo in occasione del voto per il Brasile. Per quanto riguarda intromissioni potenziali, varie ed eventuali, mi sposto anche su Quotidiano Nazionale, nella sezione di economia del Resto del Carlino, pagina 20. Gedi, via libera di Agicom ai greci, bilanci e risorse, l'enigma antenna. Autorizzato il passaggio del gruppo editoriale da Exor alla cordata guidata dall'imprenditore Kiriakou, nel provvedimento non viene reso pubblico il nome del socio, la SRL costituita in Italia per l'operazione. Via libera dell'Agicom al passaggio Rigedi, la società proprietaria della Repubblica, dalla Exor degli Elkan all'antenna media SRL del greco Theodoris Kiriakou, SRL costituita a Milano il 12 gennaio scorso. Ma gli omissis contenuti nel provvedimento, appena pubblicato, non svelano chi sia il socio unico della SRL italiana. Indizio sull'origine dei capitali usati nell'operazione porta comunque in Europa, o più precisamente in Grecia, dove la multinazionale dell'informazione ha iniziato le sue fortune. Comunque, per quanto riguarda questo, la famiglia Kiriakou, sempre secondo il report della giornalista di Solomon, avrebbe inoltre rapporti di lunga data con l'ambasciata degli Stati Uniti in Grecia e con numerose figure politiche del governo americano. Mentre la trattativa per l'acquisizione del gruppo Gedi era in atto, 7 novembre 2025 Antenna Group ha ospitato la TEN in una cena ufficiale in onore di due alti membri del governo degli Stati Uniti, Doug Burgum, segretario degli interni, e Chris Wright, segretario dell'energia. L'iniziativa organizzata in collaborazione con l'Atlantic Council, uno dei principali think tank statunitensi, nel cui board risiede anche Kiriakou.
1: Noi siamo arrivati alla fine di questa rassegna stampa, vi ringraziamo per essere rimasti all'ascolto e vi anticipo che domani, sabato 1 agosto, durante questo appunto questo spazio, dalle 9.30 poi in realtà fino alle 11, ci sarà uno speciale dedicato al 46esimo anniversario del 2 agosto 1980, quindi la strage alla stazione di Bologna. Grazie a tutte e tutti e buona giornata.
2: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
3: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo! Vivi la magia della Rocca Malatestiana di Verucchio, in un'atmosfera davvero unica. A luglio e agosto, aperitivo panoramico al tramonto, con vista mozzafiato sulle colline e sulla riviera. Tra colori, storia e sapori da condividere. E ogni venerdì sera arriva Rocca Noir, una speciale visita guidata al lume di candela, tra racconti, misteri e suggestioni che trasformano la rocca in un luogo fuori dal tempo, a Verucchio, in provincia di Rimini. Info e prenotazioni amaparco.it/roccaverucchio.
4: Castelli, borghi antichi e la natura selvaggia dell'Appennino si trasformano in un palcoscenico a cielo aperto. Fino al 5 agosto torna Performazioni, il festival internazionale di arti performative. Oltre 30 appuntamenti tra teatro, danza e musica per celebrare la bellezza della diversità. Lasciati stupire da spettacoli unici tra Bologna e Modena. Performazioni 2026. L'arte contemporanea respira in mezzo alla natura. Scopri il programma completo su panicarte.com.
6: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
4: Diserta.
5: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
6: Vieni a trovarci oggi e tutti i venerdì in quartiere Savena, in via Pieve di Cadore, dalle 16.30.
7: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sick Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social. San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole.
8: Buon'estate da Radio Città Fu.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!
4: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, tecar terapia. La nostra equipe di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox. Ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli. Sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli. Tutti i tipi di patenti. Rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Radio Città Fujiko 103.1 FM.

0: un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!
0: Castelli, borghi antichi e la natura selvaggia dell'Appennino si trasformano in un palcoscenico a cielo aperto. Fino al 5 agosto torna Performazioni, il festival internazionale di arti performative. Oltre 30 appuntamenti tra teatro, danza e musica per celebrare la bellezza della diversità. Lasciati stupire da spettacoli unici tra Bologna e Modena. Performazioni 2026. L'arte contemporanea respira in mezzo alla natura. Scopri il programma completo su panicarte.com.

0: Popolare Network. Ceuta, una situazione ormai al collasso. Nel giornale radio il racconto di un ONG dell'enclave spagnola. Decine di migliaia di migranti provano ad attraversare il confine. I morti sono almeno 24 questa mattina a Sassaiole e momenti di tensione. La destra europea soffia sul fuoco e chiede una stretta all'immigrazione. L'Arabia Saudita prepara un'offensiva contro gli Houthi dello Yemen dopo gli attacchi alle navi commerciali nel Mar Rosso e nello stretto di Bab el Mandeb. Da mesi centinaia di soldati italiani sono schierati in Arabia. Le opposizioni dicono non era previsto che fossero lì. Il governo deve chiarire in Parlamento. Hamas ha accettato una bozza del piano proposto dal Board of Peace per Gaza. La firma sarà la prossima settimana al Cairo, riferisce un'emittente egiziana. Il gruppo palestinese dice però che non farà nulla per il disarmo finché Israele non si ritirerà dalla striscia. Trump aveva parlato di accordo concluso, restano però ancora irrisolti problemi cruciali. Addio a Franco Baresi, bandiera del Milan e della nazionale. Aveva 66 anni, era malato da tempo, uomo schivo. In campo è stato un grande difensore, simbolo di un calcio che non c'è più. Sono le 12.31 e questo è il giornale radio di Popolare Network. Sarebbero circa 49.000 i migranti arrivati a Ceuta negli ultimi giorni, secondo una stima non ancora ufficiale del ministero spagnolo. È un flusso costante, solo nella notte appena passata sono state tra le 2.000 e le 3.000 le persone che hanno superato il confine. I morti nel tentativo di entrare in terra europea al momento sono 24. A Ceuta questa mattina ci sono stati anche momenti di tensione, con scontri e lanci di pietra. È una situazione al collasso, ci ha raccontato Halima Ahmed, portavoce dell'ONG Luna Blanca, che opera proprio a Ceuta.
1: Pues la situazione, decirte che Ceuta si encuentra totalmente colapsada.
2: La situazione a Ceuta è completamente al collasso per il numero di persone entrate in maniera irregolare dalla frontiera sud. I negozi sono quasi tutti chiusi, i cittadini restano chiusi in casa, le strade sono bloccate, mancano i rifornimenti proprio perché i negozi restano chiusi per paura di saccheggi. Stiamo vivendo una situazione drammatica sia dal punto di vista sociale sia dal punto di vista umanitario e noi come ONG non riusciamo più a farcela né fisicamente né logisticamente. Sono finite le risorse e siamo rimasti senza mezzi. Il comune e la delegazione del governo hanno allestito dei capannoni industriali come centri di accoglienza temporanea, ma la maggior parte delle persone entrate vaga per la città senza una meta precisa. Ripeto, è tutto al collasso, parchi, strade, ingressi, quartieri. Insomma, è una situazione che supera ogni immaginazione e sembra davvero di stare in una zona di guerra.
1: Esto es una situación que se escapa a todo lo que te puedes imaginar. Es como si fuera una zona de guerra.
0: Questa è la situazione a Ceuta, noi andiamo in diretta col nostro collaboratore Giulio Maria Piantadosi, benvenuto Giulio.
3: Sì, buongiorno, è ancora totalmente fuori controllo, come dicevate, la situazione a Ceuta. Migliaia di migranti continuano a vagare da questa mattina per le strade senza sapere né dove andare e senza ricevere assistenza. L'attività lavorativa è completamente paralizzata, il centro di accoglienza è saturo, molti migranti infatti hanno passato la notte in strada, non hanno vestiti, molti hanno solo un costume, non hanno cibo e hanno anche denunciato episodi razzisti come il lancio di pietre o minacce con pistole. Ma cresce anche il numero di migranti che tornano in Marocco, accompagnati anche dalle forze di polizia spagnole. Tornano perché non sanno dove andare. L'esercito di Madrid, l'esercito spagnolo, è schierato per le strade, ma risulta ancora insufficiente. Dall'altro lato della frontiera sono schierate anche le forze marocchine e ora è sceso il numero di persone che comunque continuano ad arrivare alla spicciolata. Nelle acque spagnole sono entrate in azione anche le pattuglie della Guardia Costiera marocchina che recuperano i migranti in acqua per riportarli appunto in Marocco. A Ceuta è arrivato anche Pedro Sanchez, che si è riunito con il governo locale, che nel pomeriggio darà una conferenza stampa.
0: Senti Giulio, ma perché proprio adesso sta accadendo tutto questo?
3: Beh, non è la prima volta che Ceuta deve affrontare l'arrivo massivo di migliaia di migranti in poche ore. Era successo già nel 2021, quando 10.000 migranti erano riusciti ad arrivare a piedi attraversando la frontiera oppure a nuoto. Stavolta la maggior parte dei migranti è arrivata a nuoto perché una recente sentenza della giustizia spagnola ha stabilito che possono essere respinti alla frontiera solo i migranti che attraversano un confine terrestre. Se invece vengono intercettati in mare devono essere accolti e sembra che ci sia proprio proprio l'effetto chiamata di questa sentenza a spingere questa marea umana verso Ceuta. La pressione migratoria però è una costante nelle difficili relazioni tra la Spagna e il Marocco. Rabat continua a rivendicare la sovranità su Ceuta, ma anche su Melilla, l'altra città spagnola sulle coste del Nord Africa, e per questo allenta i controlli alla frontiera e permette l'arrivo dei migranti nei momenti di maggiore tensione politica con Madrid. E questa volta Rabat non avrebbe gradito la visita di Sanchez in Algeria, rivale regionale del Marocco, e la decisione di concedere la cittadinanza spagnola ai Sahrawi, la popolazione dell'ex colonia della Spagna che ora è occupata dal...
0: Grazie Giulio Maria Piantadosi. E questa situazione che è in corso a Ceuta ha ovviamente scatenato le destre europee, che adesso urlano chiedendo una stretta sull'immigrazione. Ieri il governo italiano ha ipotizzato la sospensione del trattato di Schengen, quello che regola la libera circolazione in Europa, una richiesta che ormai viene sostenuta anche da tutta l'estrema destra europea. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
4: A nemmeno due mesi dall'entrata in vigore delle nuove norme europee sulla migrazione e l'asilo, la prima emergenza ai confini dell'Europa fa subito scricchiolare tutto l'impianto di responsabilità e solidarietà concordato dai 27 Paesi membri. Perché mentre la Commissione europea è in contatto costante con Madrid per valutare il supporto finanziario, tecnico e operativo alla Spagna per gestire la situazione a Ceuta anche attraverso un rafforzamento di Frontex, il governo italiano già evoca la possibilità di chiudere lo spazio Schengen. In altre parole, nonostante nel patto UE sulla migrazione e l'asilo esista un meccanismo per la gestione delle crisi che Madrid potrebbe già evocare, Roma spinge sulla soluzione più estrema, cioè quella che reintroduce temporaneamente i controlli alle frontiere interne dell'Unione, aboliti nell'area di libera circolazione di persone e merci e solitamente utilizzata per rispondere a gravi minacce alla sicurezza interna. Chi arriva da Spagna, anche passando dalla Francia, potrebbe essere fermato e dover esibire un documento di riconoscimento, con lunghi tempi di attesa ai confini nazionali e un impatto significativo per i lavoratori transfrontalieri. La misura estrema viene sostenuta dall'estrema destra europea, tra cui i portoghesi di Cega e i francesi di Rassemblement National, con la leader Marine Le Pen, che si è scagliata contro il governo spagnolo di Sanchez, che avrebbe incoraggiato ingressi massicci e coordinati di persone migranti nell'Unione Europea. La stessa linea sposata da tutti e tre i partiti della maggioranza italiana e di larga parte del Partito Popolare Europeo di centrodestra al Parlamento Europeo. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Dopo gli attacchi alle navi commerciali nel Mar Rosso e nello stretto di Bab el Mandeb, l'Arabia Saudita ora prepara un'offensiva contro gli Houthi dello Yemen. Con un'alleanza di 13 paesi, Riyadh sembra quindi sul punto di ampliare il fronte di guerra in Medio Oriente. E proprio in Arabia Saudita, da marzo di

0: che la firma sarà la prossima settimana al Cairo. Un funzionario del gruppo palestinese che ha partecipato ai negoziati ha però dichiarato che Hamas non farà nulla per il disarmo finché Israele non si ritirerà dalla striscia. Nella notte Trump aveva parlato con un post sul suo social network Truth di accordo concluso, di passo storico. Restano però ancora irrisolti i problemi cruciali che ci sono fin da quando lo scorso ottobre è stato annunciato il cosiddetto cessate il fuoco nella striscia di Gaza. Almeno 3 persone sono rimaste uccise e 31 ferite negli attacchi russi della notte sull'Ucraina. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha condannato l'ultima ondata di attacchi di Mosca contro Kiev e altre città ucraine. La guerra Russia-Ucraina in queste settimane si sta saldando sempre di più col conflitto nel Golfo Persico e questo dipende soprattutto dalle forniture di armi. Francesco Strazzari è professore di relazioni internazionali alla Scuola Universitaria Superiore Sant'Anna di Pisa.
1: Da un punto di vista militare la Russia mantiene l'iniziativa con una pressione sul fronte, sul territorio, fatta di attacchi estremamente letali, nel senso che comunque affronta moltissime vittime, e al tempo stesso gli ucraini compensano la mancanza di uomini con una gittata intorno alle catene di distribuzione e di approvvigionamento. Non abbiamo in corso un'offensiva estiva come l'abbiamo vista negli anni scorsi, ma paradossalmente ci vediamo saldare i fronti ucraini sempre più proprio sulla questione degli armamenti a quello che sta accadendo nel Golfo, ovvero la disponibilità di missili intercettori, i famosi Patriot, che gli Stati Uniti vedono scarseggiare, e questo porta in momenti anche tesi al ruolo che Israele può avere in questa dinamica. Insomma, i grandi paesi produttori di armi entrano nella partita.
0: È stato estratto dalle macerie della palazzina crollata ieri a Messina il corpo di una persona individuata in mattinata. Continuano intanto le ricerche degli altri dispersi, ora in totale sono 5, di cui non ci sono tracce dal crollo. Contestualmente questa mattina alcuni esperti della procura di Messina hanno isolato il pilastro che è collassato provocando il crollo. A Roma continua il presidio permanente davanti a Spintime, evacuato dopo l'incendio che l'ha colpito mercoledì sera e che ha portato di fatto allo sgombero dello storico centro sociale dove vivono circa 400 persone, che dal 2013 è diventato un punto di riferimento per contrastare l'emergenza abitativa in città. Oggi ci sarà un incontro tra il Comune di Roma e la proprietà per trovare un accordo che permetta una soluzione a lungo termine, ma anche immediata, proprio per le famiglie che sono rimaste senza casa. Poco fa abbiamo raggiunto Paolo, presidente di Spintime, al presidio.
2: La situazione rimane delicata, tenuto conto che sono più di 48 ore che siamo qua all'agghiaccio, in una situazione che capirete, oggi a Roma fanno 41 gradi. Noi continuiamo a rimanere qua, tenuto conto che siamo in attesa di questo incontro tra la prefettura, il Comune di Roma, il vicariato e la proprietà, che dovrebbe avvenire alle ore 13. Abbiamo indetto per questo una conferenza stampa alla stessa ora, con la presenza di numerosi parlamentari che hanno garantito la loro presenza, appunto. Chiediamo ufficialmente al Comune, finita questo incontro, di venire direttamente qua al nostro presidio e dirci come stanno le cose ufficialmente, perché fino a oggi, oltre a qualche telefonata, ancora ufficialmente, tranne l'intervento che ha fatto ieri qua direttamente l'assessore Zevi, che ha confermato quello che vi sto dicendo, cioè che il Comune ha fatto un'ulteriore proposta alla proprietà, la proprietà pare disponibile ad accettarla, e che oggi c'era questo incontro per definire l'accordo. Noi stiamo in attesa, appunto, che venga definito questo accordo, però chiediamo al Comune un intervento immediato per dare soluzione alla questione abitativa di Spintime, perché la gente non può dormire un'altra nottata in queste condizioni.
0: La FIFA ha risposto all'annuncio di boicottaggio dei futuri mondiali votato dall'UEFA, affermando che nessuno sta vendendo il calcio. In una nota la Federazione Internazionale ha parlato di notizie di stampa non corrette che hanno interrotto un processo di consultazione già pianificato. In mattinata anche la Confederazione Asiatica ha fatto sapere di sostenere il voto dell'UEFA, che ieri all'unanimità ha approvato un documento per boicottare le competizioni internazionali organizzate dalla FIFA se il progetto di aprire agli investimenti dei privati non sarà ritirato. Lo scontro tra i più importanti organi di governo del calcio mondiale sta raggiungendo dei livelli senza precedenti. Pippo Russo è sociologo e saggista che si occupa di sport.
3: il conflitto tra la FIFA e la UEFA era già latente, perché sono due attori che hanno visioni completamente diverse dello sviluppo del calcio e soprattutto una diversa prospettiva per quello che riguarda il far valere il peso politico di ciascun attore. La FIFA, da quando è nelle mani di Infantino, ha smesso di essere un'organizzazione ombrello per

0: diventare un attore politico che va in concorrenza con le sue stesse diramazioni periferiche, fra cui la UEFA. La UEFA rimane come Confederazione Europea l'istituzione che rappresenta il calcio più ricco e potente al mondo e quindi non può accettare di essere assoggettata. Quindi questo è il motivo per cui il conflitto era già latente. Adesso esplode perché Infantino ha trasformato la FIFA in una istituzione personale e la gestisce in un modo che è completamente sottratto a qualsiasi controllo e a qualsiasi incidenza da parte degli altri attori. L'UEFA in questo contesto di governance non può che essere l'antagonista naturale e la spaccatura di ieri è la naturale conseguenza di un processo che era già in corso.
1: Il calcio italiano perde una delle sue leggende, così la Federcalcio ha ricordato Franco Baresi, capitano e bandiera del Milan e della Nazionale, morto a 66 anni, era malato da tempo. Baresi è stato uno degli ultimi grandi difensori a ricoprire il ruolo di libero, con la maglia rossonera ha giocato più di 700 partite in quasi 20 anni, ha vinto scudetti, coppe campioni, coppe intercontinentali. Milano lo ricorderà, ha scritto il sindaco Sala, tantissimi sono stati messaggi di cordoglio anche di tifosi e appassionati. Noi abbiamo chiesto un ricordo a Stefano Simonetta, che insegna filosofia all'Università Statale di Milano e da tifoso del Milan ha scritto il libro Da bambino ho visto un UFO, dedicato proprio a Franco Baresi.
2: Franco Baresi è stato l'emblema di un calcio che non c'è più, quindi oggi è soprattutto un giorno di nostalgia, di malinconia. Un calcio in bianco e nero, almeno all'inizio, con le magliette senza sponsor. Un calcio fatto di pochissime parole e di gesti invece molto forti. Era una persona schiva, era quasi impossibile strappargli delle parole, ma era una persona magnetica. Lo sguardo innanzitutto con cui incuteva soggezione agli avversari, qualche volta anche agli arbitri, il gesto dell'abbraccio alzato per chiamare il fuorigioco, la lealtà di chi correva a far sollevare dal terreno il giocatore sul quale aveva fatto magari un'entrata dura, un dribbling vincente, e le parole di Maradona che gli ha dedicato sono forse fra le più belle che Franco avesse ricevuto. È un giocatore che va al di là delle maglie, al di là anche dei confini nazionali. Era soprattutto anche un uomo libero, di fatto, non solo di ruolo, libero nel modo in cui giocava, libero nel modo in cui si comportava. È sempre stato un uomo estremamente corretto e anche attento agli ultimi dovunque. Io mi occupo di carcere e lui in carcere ci andava ogni tanto, lo faceva in silenzio e con una solidarietà, con quel volto che esprimeva una grandissima umanità.
1: Sono le 12:46 e tutto, una buona continuazione d'ascolto da Luca Parena e Alessandro Braga.
3: Popolare Network.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
3: Ma voi chi siete?
4: Siamo Camilla, il primo emporio di comunità d'Italia. Vogliamo proporre un'alternativa alle logiche della grande distribuzione.
3: E cosa vi passa per la testa? Una scelta di consumo consapevole, prodotti sani, biologici, naturali, anche sfusi, da produttori scelti da noi. E quanti siete?
4: Siamo tanti e ti invitiamo da Camilla, in via Casciarolo 8D o su camilla.coop per conoscerci.
5: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Psicoradio,
1: la radio della mente.
2: In collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.
3: Mi piace molto di più parlare con gli altri e fare anche i tortellini, eh? Ecco, e questo è il bello.
4: A Modena esiste una realtà dove la pasta fresca aiuta a includere ragazzi con problemi di autismo. Il Tortellante è una realtà in cui i ragazzi dello spettro autistico possono lavorare la pasta fresca, tipica dell'Emilia Romagna. È una storia che inizia nel 2016 all'interno di Out Out Modena, l'associazione che coordina progetti di formazione, assistenza, raccolta e fondi per il sostegno alle famiglie con parenti autistici nella provincia di Modena. La pasta fresca, in particolare il tortellino, è la mia passione e da qui è nata l'idea di fare una puntata proprio sulla pasta fresca. Probabilmente avete sentito parlare del Tortellante per gli ottimi risultati che ha ottenuto attraverso sia lo chef Massimo Bottura che sua moglie Rara. Per questo abbiamo intervistato l'associazione del Tortellante, in particolare la presidente Erika Coppelli. Perché è nata questa associazione?
5: Intanto noi siamo genitori di ragazzi che stavano uscendo dalla scuola o comunque a breve sarebbero usciti dalla scuola e ci siamo resi conto effettivamente che aspettava i nostri figli una sorta di vuoto sociale e questa cosa naturalmente ci ha spinti, diciamo così, a dare a loro una possibilità in più, la creazione di un futuro diverso, di un futuro più dignitoso, un futuro migliore. Anche perché adesso con le linee guida dell'autismo e la diagnostica precoce i nostri figli hanno un percorso di abilitazione dettato proprio dall'Istituto Superiore della Sanità. Dopo aver investito tanto in risorse economiche, risorse di impiegato tanto tempo, tante energie e avendo dato a loro la possibilità proprio con specialisti di poter aumentare moltissimo le loro autonomie, non volevamo vanificare tutto questo lavoro che era stato fatto precedentemente e quindi abbiamo costruito il Tortellante. La pasta fresca è stato un caso, visto che il tortellino per noi è emiliano, no? E la pasta fresca fatta in casa insieme alle nonne con le nostre resdore è un po' la nostra tradizione. Allora abbiamo detto, beh, perché no? Prendiamo qualche nonna, mettiamo insieme i nostri ragazzi alle nonne e proviamo a vedere se riesce questo esperimento. L'esperimento non solo è riuscito subito, ma addirittura sono stati i ragazzi stessi che ci hanno dimostrato che attraverso questo strumento, diciamo così, casalingo, familiare, questa condivisione insieme alle nonne, insomma, sono diventati molto autonomi, hanno migliorato molto le loro autonomie e quindi da lì siamo partiti 4 anni fa e poi abbiamo concretizzato con il Tortellante questo esperimento 2 anni fa con l'apertura del laboratorio vero e proprio.

0: A me piace sempre comunque sottolineare che questi ragazzi, adesso il Tortellante ha 25 ragazzi nello spettro autistico, è fondamentale l'equipe scientifica che c'è dietro ai nostri ragazzi, quindi noi abbiamo un neuropsichiatra infantile che è un po' il deus ex machina, diciamo così, della formazione rivolta ai nostri psicologi, ai nostri educatori, e poi ci sono Martina Rossetti che è la nostra psicologa insieme ad un altro psicologo, Alessandro Rebuttini, che coordinano il centro, e poi abbiamo una quindicina di educatori che si alternano sui ragazzi, perché poi lo spiegherà meglio Martina, Tortellante non è solo laboratorio lavorativo, ma è anche palestra di autonomia per i nostri ragazzi.
1: Che età hanno i ragazzi che fanno parte del Tortellante?
0: Dai 16 anni fino ai 26, quelli più grandi, ma chiaramente continueranno nel tempo, insomma diventeranno sempre più grandi. Dai 16 anni, perché ci siamo dati, diciamo così, un'età specifica, perché devono imparare un mestiere e quindi alternano ancora dai 16 ai 18, 19 finché vanno a scuola, vengono ad imparare un mestiere, però al pomeriggio, però alla mattina hanno ancora la scuola, quindi la possibilità di imparare, ecco, per poi essere pronti quando usciranno dalla scuola. Noi genitori volevamo renderli il più autonomi possibile, dare loro una possibilità in più che non fosse soltanto un... Adesso dico una cosa che magari però da mamma mi posso permettere, un parcheggio assistenziale piuttosto che una struttura stimolante che li aiuti proprio a migliorare quotidianamente. Ecco.
1: Aggiungo una domanda proprio per voi genitori. Immagino che sia anche difficile a un certo punto imparare a staccarsi per dare dell'autonomia a dei ragazzi che stanno crescendo e stanno imparando un mestiere.
0: È chiaro che i nostri figli li abbiamo visti sin da quando erano piccoli e abbiamo dato loro degli strumenti proprio per migliorare. Li abbiamo visti migliorare e crediamo davvero che con un'ottima squadra scientifica di fianco a loro, appunto, li aiuti a staccarsi in maniera graduale, in maniera naturale, diciamo così, dalla famiglia. Ma io credo anche che sia inevitabile questo, cioè è comunque fondamentale, devono avere una protezione in più, devono essere, diciamo, maggiormente protetti rispetto a un ragazzo normotipico che si allontana dalla famiglia magari per studi universitari e va fuori di casa. Però io credo che sia inevitabile anche per loro non considerarli più soltanto delle persone che hanno una disabilità l'anno, per carità, però hanno una condizione di vita che permarrà tutta la vita, però hanno anche, devono avere gli strumenti per potersi staccare. Con l'aiuto di psicologi, anche noi genitori, piano piano riusciamo, insomma, a poterci staccare da loro, ma se l'equipe scientifica e il luogo dove vanno è un luogo che ci dà serenità, credo che, insomma, siamo noi i primi ad essere contenti che ci sia questa crescita per i nostri figli.

0: uno degli obiettivi del tortellante è infatti quello di migliorare la vita dei ragazzi nello spettro autistico nella transizione verso l'età adulta, avviando percorsi formativi per l'inserimento lavorativo e l'autonomia in vista del dopo di noi. Questa definizione, che indica la fase successiva alla scomparsa dei genitori o dei familiari che si prendono cura delle persone con disabilità, ha dato poi il nome alla legge numero 112 del 2016, emanata per favorire il benessere e l'inclusione di queste persone. Uno dei ragazzi che avete sentito, anche in apertura di questa puntata, è Lorenzo, con suo padre Gianluca. Lorenzo, come ti trovi in questa associazione?
1: Conosco il tortellante, faccio i tortellini, ma faccio anche delle pulizie, i saponi nei bagni. E poi, sì, al tortellante, oltre a fare i tortellini, facciamo anche il progetto della spesa, quello della spesa ovviamente. Mm-hmm. Sì, a lunedì lo facciamo, però a turni lo facciamo in realtà.
0: Chiudi proprio i tortellini?
1: Sì.
0: E non ti viene di mangiarli quando li fai?
1: No.
2: Non si può.
1: No?
0: Perché io a casa, quando faccio la sfoglia, un paio me li mangio.
1: Preferisco mangiarli belli cucinati, perché non è il mio tipo mangiarli crudi, ecco perché.
0: Ma con il brodo o con la panna? Niente ragù, vero?
1: No, con la crema di parmigiano, ma anche con la panna.
3: Ci riesci a raccontare il metodo che utilizzate per tirare la sfoglia e fare i tortellini?
1: Siamo in quattro, ma con le visiere trasparenti sopra il tavolo, mascherine ovviamente, nel tavolo c'è pastatrice e il tirasfoglia, che facciamo a volte, facciamo anche a turni quando tiriamo la pasta anche, sì. Soprattutto il pesto lo prepara Loretta, che è la cuoca chef.
0: Ma la tirate col mattarello?
1: Con la macchina, sì, con mattarello.
0: Quando avete preparato i vostri tortellini per qualcuno di famoso?
1: Dal Papa, mattarella, anche da Conte, insegnato anche.
2: Per noi
1: siamo andati.
0: Mi sembra giusto.
3: Fate i catering voi e distribuite i tortellini, oppure si possono anche comprare?
2: Sì, si possono comprare.
1: Si possono comprare da noi, ma anche acquistarli sul sito, oppure provvisoriamente a prenderli per comprarli da noi al tortellante.
0: Qual è stata l'emozione più grande che ha avuto al tortellante, Lorenzo?
1: Felicità, perché si stava bene a lavorare, perché puoi lavorare, parlare, poi in certi giorni vai lì a solo a pranzo.
0: Come si svolge il vostro lavoro? Tu arrivi lì, c'è già la pasta stirata, devi solo tagliare i quadratini?
1: Sì.
0: E poi come li fai a chiudere?
1: Col dito.

0: Vi stiamo raccontando la realtà del tortellante, di cui abbiamo parlato anche con la psicologa Martina Rossetti, coordinatrice del progetto.
1: E un po' il nostro obiettivo con questo progetto è quello di non chiudere i ragazzi in una bolla, ma piuttosto di inserirli proprio nell'ambiente, nella comunità in cui vivono. Si facevano delle attività qui in sede, perché al piano terra della nostra sede abbiamo il laboratorio, ma al primo piano c'è un appartamento.
2: I ragazzi possono usufruire dell'appartamento?
1: Sì, esatto. Loro venivano un paio di weekend al mese, dal sabato pomeriggio alla domenica pomeriggio, a gruppetti. Si faceva ciò che si fa nella vita di tutti i giorni: andare a fare la spesa, andare a fare un giro in centro, andare al cinema e poi sistemare i letti, fare la lavastoviglie, insomma tutte quelle autonomie della vita quotidiana, delle abilità quotidiane. Tutti sabato sera sempre venivano qui a mangiare la pizza con i loro amici, oppure si andava in pizzeria e poi si guardava un film insieme, anche lì si faceva un giro in centro, tutte quelle attività che un normale ragazzo di 18-20 anni fa nella sua quotidianità.
3: Facevate delle altre attività in esterna?
1: Sì, e abbiamo fatto delle settimane estive al mare, quindi il gruppo di ragazzi l'abbiamo portato in vacanza, settimane per loro molto belle e belle anche per le famiglie che hanno un momento di respiro e soprattutto per i ragazzi che vivevano proprio una settimana fuori da casa. Anche d'inverno abbiamo sempre cercato di organizzare dei weekend lunghi in montagna piuttosto che comunque fuori da Modena. Se sono in gruppo, se sono in un ambiente che li fa sentire a loro agio, vanno ovunque. Abbiamo visto con le trasferte che abbiamo fatto, siamo andati in Senato, a Roma, e i ragazzi salgono sul treno, vengono con noi e questo è bello perché sì, a volte davvero guardare il mondo dai loro occhi forse è anche più bello in certi momenti perché vivono tutto con più serenità.

0: C'è stato un momento in cui avete detto basta, mollo, è troppo complicato?
1: No, no, no, no, non ci sono stati dei momenti.
2: Assolutamente,
1: No.
2: vero. La nostra è un'isola felice.
3: Diciamo che si è creata anche questa sorta di, come diceva Luca, un'isola felice, cioè è una comunità in fondo fatta di 25 famiglie che in un modo o nell'altro hanno imparato a volersi bene, hanno imparato a voler costruire insieme qualche cosa. E quindi mio figlio non è solo Filippo, ma diventa anche Lorenzo, diventa anche Giacomo, diventa Giulio e così anche
2: Bellissimo,
3: gli altri. Siamo tutti concentrati, diciamo così, a dare il meglio, insomma, per loro.
2: bellissimo. Noi prendiamo sempre in giro la nostra chef, la Loretta, che non ha figli, però gli diciamo sempre: guarda che ne hai sempre 23 di figli, perché anche lei ormai è entrata nella famiglia. La nostra è una famiglia, tant'è che prima del Covid ci trovavamo la sera a fare i tortellini fino alle 10, alle 11, poi si buttava giù le tagliatelle, sempre fatte dai ragazzi, e si stava in compagnia e si parlava, si rideva, si parlava dell'associazione, perché poi insomma i progetti nascono poi tutti tra di noi e abbiamo veramente molti progetti in cantiere. È una famiglia perché ci troviamo bene e mangiamo bene.
0: Immagino.

0: Torrelante è quindi non solo una cucina, ma anche un luogo di comunità, dove le nonne di quartiere riescono a interagire con i ragazzi con problemi di autismo, che ne prendono parte, svolgendo attività insieme.
1: Sembrava quasi di essere in famiglia, perché c'erano anche tra di loro un po' di scontri su, no, questa volta la merenda la porto io, no, porto io i biscotti, insomma, cioè, c'erano anche queste situazioni e i ragazzi stavano con loro, portandogli il caffè, facendo merende con loro, quindi era un po', per alcuni ragazzi che magari non hanno più i nonni perché sono venuti a mancare, queste signore che vengono qui è un po' come se fossero a loro volta i loro nonni, quindi è stato proprio molto bello.
2: Ma secondo voi nel campo dell'autismo di cosa ci sarebbe bisogno a livello anche politico, nazionale, regionale?
3: Di tanti tortellanti.
1: Diciamo che quello che manca e che si sta in questi anni un po' cercando di raggiungere è sempre una maggiore conoscenza di quello che è l'autismo e sì, forse anche più in generale la salute mentale. C'è quasi la convinzione che sia tutto uguale, no? Se hai una disabilità sei uguale a tutti gli altri e invece no, siamo tutti diversi e ognuno ha il diritto di essere trattato allo stesso modo degli altri. E quindi un po' la difficoltà che ancora forse si vede è questo, cioè di guardare la singola persona, di guardare ai suoi bisogni, alle sue competenze, perché non tutti sono portati per la stessa attività e a volte può rischiare di diventare anche frustrante per alcuni. Quindi sì, una conoscenza e probabilmente anche delle risorse per poter seguire ciascuno bene dall'inizio alla fine. Manca un po' il curare la transizione. È proprio questo, cioè di guardare a ogni singolo ragazzo, di scrivere per ognuno un progetto individualizzato, pensando a dei trattamenti e delle attività che vengono svolte dai diversi operatori che abbiamo. Ognuno ha la sua professionalità, abbiamo sia educatori che tecnici della riabilitazione psichiatrica e psicologi, ognuno ha il suo pezzo e questo permette di avere un intervento ampio che vada proprio a lavorare e a migliorare diversi ambiti di vita della persona.
0: Questa è una delle realtà che i ragazzi con disabilità possono vivere, ma ci sono anche tanti altri esempi dove i ragazzi riescono a essere autonomi. Per esempio, a Milano c'è Pizza Auto, un camioncino che vi porta la pizza a casa.
4: Le musiche di questa puntata sono state scelte da Lorenzo Casarini. Per salutarci vi proponiamo un brano scelto dalla redazione di Psicoradio perché parla di cibo. Hashimah de André.

cima. La cima alla genovese è una ricetta tipica della cucina ligure. Una tasca di carne di vitello farcita con moltissimi ingredienti e lasciata bollire per ore in un brodo di verdure. In questa canzone De André racconta come questo piatto povero venisse preparato dalle cuoche seguendo un vero e proprio rituale. Carne tenera non diventare nera, non ritornare dura e nel nome di Maria tutti i diavoli da questa pentola andate via. E nel tempo però è andato a sfamare le bocche dei soliti ricchi. Mangiate, mangiate, non sapete chi vi mangerà.

0: Psicoradio.
1: Improvvisamente.
2: Prosaicamente.
3: Poeticamente.
4: Sapientemente.
0: Psicoradio.
5: Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it.
0: Psicoradio, la radio della mente.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovich.
1: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
2: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti, e concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
3: Vedi la bomba magica.
4: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: Radio Città Fujiko 103.1 FM.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i venerdì in quartiere Savena, in via Pieve di Cadore, dalle 16.30.
5: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo! Vivi la magia della Rocca Malatestiana di Verucchio in un'atmosfera davvero unica. A luglio e agosto, aperitivo panoramico al tramonto con vista a mozzafiato sulle colline e sulla riviera, tra colori, storia e sapori da condividere. E ogni venerdì sera arriva Rocca Noir, una speciale visita guidata al lume di candela, tra racconti, misteri e suggestioni che trasformano la rocca in un luogo fuori dal tempo, a Verucchio, in provincia di Rimini. Info e prenotazioni amaparco.it/roccaverucchio.
6: Vedi la bomba magica.
7: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico, ti offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
4: Camilla è un bellissimo progetto di solidarietà, un emporio dove comprare cibo e altri prodotti di qualità dando una mano concreta ai piccoli produttori, una comunità con uno sguardo al futuro e un importante luogo di scambio di conoscenze. Camilla è il mio emporio di comunità. Vieni a trovarci in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
5: Radio Città Fujiko 103.1 FM.

0: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro, perché ci abiti o ci lavori. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto. Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!
3: Castelli, borghi antichi e la natura selvaggia dell'Appennino si trasformano in un palcoscenico a cielo aperto. Fino al 5 agosto torna Performazioni, il festival internazionale di arti performative. Oltre 30 appuntamenti tra teatro, danza e musica per celebrare la bellezza della diversità. Lasciati stupire da spettacoli unici tra Bologna e Modena. Performazioni 2026. L'arte contemporanea respira in mezzo alla natura. Scopri il programma completo su panicarte.com.

0: Popolare Network.
1: .30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Secondo il ministro degli interni spagnolo, circa 25.000 dei migranti entrati ieri a Ceuta sono già tornati volontariamente in Marocco. Nelle ultime 24 ore più di 50.000 persone si sono riversate nell'exclave spagnola. Sale ancora anche il bilancio delle vittime, almeno 41 persone sono morte durante la traversata a nuoto. Il premier spagnolo Sanchez parla di un attacco alla sovranità territoriale del suo paese e promette l'installazione di una barriera in mare per rendere più difficile gli arrivi. Le destre europee, Italia per prima, chiedono la sospensione dello spazio Schengen, ma già ora per arrivare in Spagna da Ceuta e Melilla sono previsti controlli di frontiera.
2: Hamas conferma di aver accettato una bozza dell'accordo proposto dal Board of Peace per Gaza. Il nodo fondamentale è quello del disarmo. Il gruppo palestinese fa sapere di essere pronto a consegnare le proprie armi al Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza, organo istituito proprio dal Board of Peace, ma solo a patto che Israele si ritiri dalla striscia. Una possibilità che però non sembra imminente. Il ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir ha detto: l'unica soluzione per Gaza è incoraggiare l'emigrazione e distruggere Hamas.
1: Scontro sulle chat di Delmastro dopo che il presidente della Camera Fontana ha congelato ieri l'accesso ai documenti delle conversazioni telefoniche tra l'ex sottosegretario e Mario Caroccia, indagato nell'ambito dell'inchiesta sulla bisteccheria, il ristorante di cui Delmastro era socio. Da Fontana una gravissima lesione delle prerogative parlamentari è stata la protesta di PD, 5 Stelle e AVS. L'opposizione ha chiesto inoltre chiarezza sulla task force di 400 militari presente da marzo 26 in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain.
2: È previsto nel pomeriggio l'incontro tra il Comune di Roma e la proprietà su cui sorge lo Spin Time, storico centro sociale della capitale, sgomberato dopo l'incendio che lo ha colpito mercoledì sera. L'obiettivo è un accordo su una soluzione a lungo termine per lo stabile, che è dal 2013 un punto di riferimento per contrastare l'emergenza abitativa in città, ma anche immediata visto che circa 400 persone sono rimaste senza casa. Poco fa c'è stata una conferenza stampa e il centro sociale ha chiesto un incontro al Campidoglio sul futuro proprio dello Spin Time. Prosegue intanto il presidio permanente.
1: La quarta ondata di caldo estremo oggi arriverà al massimo della sua potenza e proseguirà almeno fino a domenica. Le città da bollino rosso oggi sono 11, domani saliranno a 19. Nelle regioni del centro Italia e in pianura padana le temperature massime supereranno i 40 gradi. Sono previste notti tropicali con il termometro che non scenderà sotto i 25 gradi e un tasso di umidità molto alto che porterà la temperatura percepita fino ai 50 gradi.
2: Il calcio italiano perde una delle sue leggende. Così la Federcalcio ha ricordato Franco Baresi, capitano e bandiera del Milan e della Nazionale, morto a 66 anni. Era malato da tempo. Baresi è stato uno degli ultimi grandi difensori a ricoprire il ruolo di libero. Con la maglia rossonera ha giocato più di 700 partite in quasi 20 anni, ha vinto scudetti, coppe campioni e coppe intercontinentali. Milano lo ricorderà, ha scritto il sindaco Sala. Tantissimi i messaggi di cordoglio anche di tifosi appassionati.
1: 15.33, per ora è tutto, le notizie tornano alle 17.30.
0: Popolare Network.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Vedi la bomba magica.
4: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
1: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
2: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla locanda.
0: Ma no, la locanda è il pub di Rerien, via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub Birreria La Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
4: Diserta.
5: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
6: Vieni a trovarci oggi e tutti i venerdì in quartiere Savena, in via Pieve di Cadore, dalle 16.30.
7: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
8: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
9: Ma voi chi siete?
10: Siamo Camilla, il primo emporio di comunità d'Italia. Vogliamo proporre un'alternativa alle logiche della grande distribuzione.
9: E cosa vi passa per la testa? Una scelta di consumo consapevole, prodotti sani, biologici, naturali, anche sfusi, da produttori scelti da noi. E quanti siete?
10: Siamo tanti e ti invitiamo da Camilla, in via Casciarolo 8D o su camilla.coop per conoscerci.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Cosa c'è oggi per cena? Verdure fresche, biologiche e coltivate vicino casa. Alla Fattoria del Dono di San Lazzaro di Savena nasce una nuova comunità che supporta l'agricoltura. Qui non sei un semplice cliente che acquista un prodotto, ma supporti attivamente il lavoro di chi produce il cibo per la tua tavola. Aderisci al progetto e ritira in fattoria ogni settimana prodotti di stagione. Per maggiori informazioni scrivi a lafattoriadeldono@gmail.com.
2: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo! Vivi la magia della Rocca Malatestiana di Verucchio, in un'atmosfera davvero unica. A luglio e agosto, aperitivo panoramico al tramonto, con vista a mozzafiato sulle colline e sulla riviera. Tra colori, storia e sapori da condividere. E ogni venerdì sera arriva Rocca Noir, una speciale visita guidata al lume di candela, tra racconti, misteri e suggestioni che trasformano la Rocca in un luogo fuori dal tempo, a Verucchio, in provincia di Rimini. Info e prenotazioni amaparco.it/roccaverucchio.

0: 17.30 le notizie di Popolare Network. È salito a 57 il numero dei migranti morti nelle ultime ore nel tentativo di raggiungere l'exclave spagnola di Ceuta. I corpi sono stati recuperati dalle forze di polizia locali al largo della costa. Intanto, secondo il Ministero degli Interni spagnolo, più di 37.000 persone sulle 50.000 arrivate a nuoto nelle ultime 24 ore sarebbero già tornate volontariamente in Marocco. A incidere, riporta il Paese, il caos presente in una città incapace di accogliere più della metà dei suoi abitanti, oltre agli scontri coi residenti che hanno comportato anche lanci di pietre. Il premier Pedro Sánchez parla di un attacco alla sovranità territoriale del suo paese e promette l'installazione di una barriera in mare per rendere più difficoltosi gli arrivi.
1: Hamas ha confermato di essere disponibile al disarmo, come annunciato da Donald Trump, ma ha ribadito le proprie condizioni. L'accordo per il disarmo è subordinato alla cessazione di ogni forma di aggressione da parte di Israele e al ritiro dalla striscia di Gaza, ha detto il gruppo palestinese in un comunicato diffuso poco fa. Israele al momento non ha ancora commentato ufficialmente. Secondo una fonte politica israeliana citata dai media, non ci sarà alcun ritiro dell'IDF dall'attuale linea gialla senza un effettivo disarmo di Hamas. Il ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir ha scritto su X che l'accordo diffuso dal Board of Peace è inaccettabile per Israele, aggiungendo le eliminazioni a Gaza devono continuare, l'incoraggiamento dell'emigrazione deve avvenire, Israele deve vincere. Il Board of Peace ha diffuso nel pomeriggio di oggi una roadmap in 15 punti che dovrebbe portare all'attuazione della fase 2 dell'accordo di Sharm el-Sheikh firmato ottobre 2025 e che prevede sia il ritiro di Israele da Gaza che il disarmo di Hamas.
0: E inizierà tra pochi minuti negli Stati Uniti una riunione di gabinetto a cui parteciperà il presidente Donald Trump. Sul tavolo le prospettive future della guerra in Iran. Poche ore fa Trump ha dichiarato: sta andando bene, non ci resta che continuare a vincere.
1: Il Ministero della Difesa pubblica ulteriori informazioni sulla task force italiana attiva in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain da marzo. Oltre 400 militari dell'aeronautica, la cui presenza in Medio Oriente è stata resa nota ieri, sono schierati nella regione anche 260 membri dell'esercito. Sarebbero impegnati per aiutare i tre paesi nella difesa missilistica e antidrone. Le opposizioni dicono: il ministro della difesa Guido Crosetto riferisca in aula i dettagli della missione.
0: La quarta ondata di caldo sull'Europa. Domani le città a bollino rosso in Italia saranno 19, domenica 23. Previste massime oltre i 40 gradi in pianura padana e nel centro Italia. Temperature sopra la media in tutta l'Europa occidentale, una situazione che complica anche la lotta agli incendi. In Grecia, sul Golfo di Corinto, centinaia di turisti sono stati evacuati via mare. È stata ordinata anche l'evacuazione di un sobborgo di Atene.
1: Il calcio italiano perde una delle sue leggende, così la Federcalcio ha ricordato Franco Baresi, capitano e bandiera del Milan e della Nazionale, morto a 66 anni. Era malato da tempo. Baresi è stato uno degli ultimi grandi difensori a ricoprire il ruolo di libero. Con la maglia rossonera ha giocato più di 700 partite in quasi 20 anni, ha vinto scudetti, coppe campioni e coppe intercontinentali. Milano lo ricorderà, ha scritto il sindaco Sala. Tantissimi messaggi di cordoglio anche di tifosi e appassionati.
0: Le 17.44 è tutto per ora, le notizie tornano alle 18.30.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Popolare Network.

0: giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.

0: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Camilla è un bellissimo progetto di solidarietà, un emporio dove comprare cibo e altri prodotti di qualità dando una mano concreta ai piccoli produttori, una comunità con uno sguardo al futuro e un importante luogo di scambio di conoscenze. Camilla è il mio emporio di comunità. Vieni a trovarci in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico, ti offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
2: Castelli, borghi antichi e la natura selvaggia dell'Appennino si trasformano in un palcoscenico a cielo aperto. Fino al 5 agosto torna Performazioni, il festival internazionale di arti performative. Oltre 30 appuntamenti tra teatro, danza e musica per celebrare la bellezza della diversità. Lasciati stupire da spettacoli unici tra Bologna e Modena. Performazioni 2026. L'arte contemporanea respira in mezzo alla natura. Scopri il programma completo su panicarte.com.
5: Buon'estate da Radio Città Fujiko.

0: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

0: Popolare Network.
1: Le destre europee cavalcano il caso Ceuta e attaccano Sanchez. Anche Trump soffia sul fuoco. L'Italia sospende il trattato di Schengen con la Spagna. Sono intanto quasi tutti rientrati i 50.000 migranti arrivati a Ceuta. Sono quasi tutti tornati in Marocco. Sono almeno 57 le persone morte in mare. Disarmo solo con ritiro israeliano da Gaza. Hamas conferma la disponibilità a deporre le armi, ma chiede che anche Tel Aviv rispetti gli accordi. Il governo israeliano invece non commenta, ma il ministro Ben-Gvir incalza. Accordo inaccettabile, le uccisioni a Gaza devono continuare. L'Iran se la passa male. Il presidente degli Stati Uniti Trump ammette che la guerra sta durando più del previsto, ma minimizza. Sono 5 mesi, per il Vietnam ci sono voluti 20 anni. Nelle prossime 4-8 settimane li colpiremo fino a quando non diranno non ne possiamo più. Saranno martedì mattina alla Basilica di Sant'Ambrogio i funerali di Franco Baresi. Il difensore, bandiera del Milan e della Nazionale, è morto questa mattina a 66 anni. Buonasera dalla redazione, le notizie di Popolare Network. Quasi tutti i 50.000 migranti arrivati nell'exclave spagnola di Ceuta nelle ultime 24 ore sono già tornati in Marocco. Resta però alta la tensione in città, dove il premier Pedro Sanchez è stato oggi contestato, mentre il caso viene cavalcato dalle destre, tra cui Donald Trump. Secondo le ultime stime del governo di Madrid, più di 48.000 persone sono rientrate oggi in Marocco, gran parte delle quali su base volontaria. Sarebbero invece almeno 57 i migranti morti nel tentativo di raggiungere Ceuta. Come dicevamo, Sanchez era oggi nell'exclave e ha parlato di un attacco alla sovranità territoriale del suo paese. Il riferimento è agli arrivi dal Marocco, paese che in passato ha usato proprio l'immigrazione per fare leva sul governo di Madrid. Anche se non è ancora chiaro che cosa abbia spinto le persone a partire, diversi migranti hanno detto al New York Times di essere stati incoraggiati ad attraversare il confine proprio dalle autorità marocchine. È in diretta con noi Giulio Maria Piantedosi. Giulio, perché questi arrivi ora?
2: Effettivamente, come dicevi, è ancora difficile rispondere a questa domanda. Nel 2021 a Ceuta c'era stato già un altro momento di tensione simile a quello vissuto in questi giorni. Allora 10.000 migranti entrarono a Ceuta, ma non si era mai visto né si era immaginata la possibilità dell'arrivo di 50.000 persone, cioè più della metà dell'intera popolazione di Ceuta. Tra i responsabili, per Sanchez, ci sarebbero le mafie del traffico degli esseri umani, che avrebbero utilizzato una recente sentenza della giustizia spagnola che vieta i respingimenti alla frontiera se si arriva via mare, per innescare un effetto chiamata. Però, come dicevi, iniziano ad esserci sempre più testimonianze da parte degli stessi migranti di responsabilità delle autorità marocchine, che avrebbero allentato i controlli o addirittura incoraggiato i migranti ad attraversare la frontiera. Il Marocco ha sempre utilizzato i migranti e le migrazioni come uno strumento di pressione sulla Spagna nei momenti di tensione tra i due paesi. Di fatto il Marocco rivendica anche la sovranità su Ceuta e Melilla, l'altra città spagnola sulle coste africane. In questi giorni poi si è celebrato proprio nella zona vicina a Ceuta l'anniversario dell'ascesa al trono del re Mohammed VI, incontro a cui avrebbe partecipato anche Gianni Infantino. Il Marocco sarà, insieme alla Spagna e il Portogallo, l'organizzatore dei prossimi mondiali. E questa volta Rabat potrebbe non aver gradito la visita di Sanchez in Algeria, rivale regionale del Marocco, e la decisione di concedere la cittadinanza ai spagnoli, ai Sahrawi, la popolazione dell'ex colonia spagnola africana, che il cui territorio ora è occupato dal Marocco. A voi la linea.
1: Grazie mille a Giulio Maria Piantedosi. Ma ora facciamo un passo indietro. Hanno colpito nelle ultime ore le immagini di caos a Ceuta, incapace di accogliere più della metà dei suoi abitanti. Tanto che, secondo El País, a incidere sull'alto numero dei rimpatri volontari sarebbe stato il sovraffollamento, oltre agli scontri coi residenti, che hanno comportato anche lanci di pietre. Sentiamo il servizio di Valeria Schröter.
3: Pues la situazione, decirte che Ceuta se encuentra totalmente colapsada
0: por la cantidad de personas que han pasado de manera irregular por la frontera sur.
3: Ali Mahmed fa parte dell'ONG Luna Blanca. La situazione, racconta oggi a Ceuta, era drammatica. Negozi chiusi, cittadini che non escono di casa, strade bloccate e migliaia di persone migranti che stanno dove possono, parchi, marciapiedi e androni delle case. I video postati sui social mostrano camion carichi di persone, ancora in Marocco, fatte scendere vicino al confine. Ci sono anche le immagini di chi ha attraversato a nuoto, salvagenti, uomini e donne aggrappati gli uni agli altri e tantissime ciabatte che galleggiano nel mare. E poi si vedono le persone che sono arrivate via terra, corrono in massa attraverso i cancelli aperti. Le scene delle ultime ore adesso si ripetono, ma in senso opposto.
4: Quando stava salendo la frontera, ho visto gente che stava salendo la frontera. Había gente que están devolviendo, son balanchas y balanchas y balanchas de jóvenes.
3: Fuad è un cittadino di Ceuta e nel pomeriggio ha attraversato la frontiera per andare a Castillejos, in Marocco, a pochissimi chilometri da Ceuta. Gente che sperava di arrivare in Spagna e trovare una vita migliore e un lavoro si è ritrovata a dormire per strada la notte scorsa, senza cibo. E ora valanghe di donne, uomini e bambini attraversano il confine e tornano in Marocco.
1: E dicevamo delle destre che stanno cavalcando il caso. Se vinceranno i democratici, tra 3 anni saremo noi in questa situazione, ha detto Donald Trump. Mentre Elon Musk ha paragonato l'arrivo dei migranti a Ceuta a un'invasione di zombie. Le destre europee hanno parlato invece del fallimento del modello Sanchez e chiesto più controlli alle frontiere. Dall'Italia è arrivato il primo atto concreto, la sospensione dell'accordo Schengen con la Spagna. Da Roma, Anna Bredice.
5: Nella corsa a superare Vannacci, questa volta Meloni è arrivata prima nella gara alla costruzione del nemico, trovando il consenso non solo di tutti i suoi alleati, compreso Tajani, che fa il liberale a fasi alterne, ma anche di tutta l'estrema destra europea, che ora identifica nella Spagna di Sanchez l'ultimo nemico da attaccare, prima a chiederlo e prima anche a decidere la sospensione del patto di Schengen, una decisione che appare del tutto strumentale e propagandistica, oltre che portatrice di enormi difficoltà per tutti coloro che già a partire da domani prenderanno un aereo per la Spagna. In questo momento i migranti arrivati a Ceuta sono geograficamente fermi in Africa, difficilmente arriveranno in Spagna perché dovrebbero attraversare lo stretto di Gibilterra, verrebbero fermati dai controlli alla frontiera, ma la geografia è secondaria in questo momento. Ciò che serve a Meloni è battere sul tempo il generale Vannacci e Salvini e costruire un nuovo argomento contro cui scagliarsi, nascondendo ancora una volta i problemi concreti che richiedono risposte che non ci sono, dimenticando anche che quando i migranti sbarcavano sulle coste italiane pretendeva la solidarietà dell'Europa e ora invece è la prima a voltarsi dall'altra parte. È la campagna elettorale, quella che Mattarella ieri ha giudicato intempestiva, ma la destra in Italia ha deciso che in quest'ultimo pezzo di legislatura il consenso lo costruirà sulle paure, sulle presunte invasioni di stranieri. E il caso di Ceuta è l'ideale perché si arriva a chiudere le frontiere marittime e aeree con un paese che non ha seguito la propaganda della destra europea sui migranti. Si fa presto a cambiare i soggetti, ma il tema è sempre quello, cavalcare la paura. Di Roggero per ora non si parla più, il capo dello Stato ha fermato il tentativo della grazia, ma si fa presto a trovare altri argomenti e nemici, mostrando il pugno di ferro che siano i continui decreti repressivi fino alla chiusura delle frontiere. Linea allo studio.
1: Durante una riunione del gabinetto statunitense a Camp David, Donald Trump ha detto che Israele è molto soddisfatto dell'accordo per il disarmo di Hamas, ribadendo la propria soddisfazione per l'intesa raggiunta dopo mesi di negoziazioni, una narrazione che contrasta però con il generale silenzio del governo israeliano, quando non esplicita critica. Il ministro della sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir, ad esempio, ha scritto su X che l'accordo diffuso dal Board of Peace è inaccettabile, aggiungendo: le eliminazioni a Gaza devono continuare, l'incoraggiamento dell'emigrazione deve avvenire, Israele deve vincere. Hamas invece ha confermato ufficialmente con un comunicato diffuso oggi di aver accettato per la prima volta di deporre le armi, ma ponendo delle condizioni. Il servizio di Martina Stefanoni.
6: Donald Trump l'ha definito un accordo storico e un passo monumentale verso la pace. A Gaza e in Israele c'è invece molto scetticismo. Il tema del disarmo di Hamas è centrale per l'attuazione della fase 2 dell'accordo di pace firmato a Sharm el-Sheikh, ma Hamas l'ha sempre subordinato al ritiro delle truppe israeliane dalla striscia. Posizione identica a parte invertita a quella sostenuta da Israele. Nessun ritiro senza disarmo. Questa volta però il Board of Peace ha diffuso una roadmap in 15 punti che rispetto al passato contiene più elementi di concretezza. Centrale è innanzitutto il sistema che il modello proposto dal board teorizza, un processo organizzato in step, in cui la soddisfazione di un punto è necessaria per passare al successivo. Per questo sul disarmo e il ritiro delle truppe si incaglia tutto. Senza non potranno esserci l'ingresso del comitato palestinese che dovrebbe assumere il governo di Gaza, l'istituzione della forza internazionale che supervisioni il processo e infine la ricostruzione. Secondo la roadmap, disarmo e ritiro dovrebbero avvenire contemporaneamente, proprio per evitare il gioco del prima io, prima tu, a cui Hamas e Israele stanno giocando da mesi. Israele però non sembra avere alcuna intenzione di andarsene, lo dimostrano le barriere di terra che continua a costruire lungo la linea gialla, che fanno più che altro pensare ad una lunga occupazione. Inoltre, nonostante l'atteggiamento di Hamas sembra essersi ammorbidito con la firma di questo accordo, i dettagli della roadmap potrebbero far naufragare tutto. Il gruppo palestinese parla infatti solo di armi pesanti, mentre il testo dell'accordo pubblicato dal Board of Peace fa riferimento alla rinuncia a tutte le armi, e abbiamo ormai imparato che basta questo per bloccare tutto.
1: In Iran vogliamo vincere, li stiamo decimando. Il presidente degli Stati Uniti Trump, parlando in una riunione di gabinetto, ammette che la guerra si sta trascinando più di quanto preventivato, ma minimizza, e conferma che i raid proseguiranno almeno per i prossimi 2 mesi. Il servizio di Michele Migone.
7: La guerra con l'Iran va avanti, durerà ancora almeno un paio di mesi. Vogliamo vincere, li colpiremo fino a quando non ne potranno più. Donald Trump è stato esplicito davanti ai ministri del suo gabinetto riuniti a Camp David, rispondendo alla domanda dei giornalisti, ha chiarito qual è stata la sua scelta, almeno per ora. I raid statunitensi andranno avanti nel tentativo di convincere il regime iraniano a scendere a più miti consigli e ad arrendersi. Lo spazio per le trattative non è stato chiuso, ma è subordinato un accordo che tolga a Teheran ogni posizione di forza. Delle 3 opzioni che va sul tavolo, la guerra, il lento strangolamento dell'economia iraniana, oppure dichiarare una falsa vittoria e andarsene, Trump sembra aver scelto la prima. Il presidente americano non ha annunciato un'escalation, si è limitato a dire che verrà usata ancora la forza per le prime

0: americana non sono e non saranno così nefasti. Una rassicurazione in vista delle elezioni di medio termine che difficilmente però farà cambiare idea a un'opinione pubblica decisamente contraria alla guerra contro l'Iran.
1: Non solo i 400 militari dell'aeronautica. Da marzo sono impegnati in Arabia Saudita anche 260 membri dell'esercito. Lo ha reso noto oggi il Ministero della Difesa. Le opposizioni, contro il Ministro della Difesa Guido Crosetto, venga a riferire in aula. Lui ribatte, la missione non è nuova, erano informazioni pubbliche. Alessandro Alfieri è capogruppo del PD in Commissione Esteri e Difesa al Senato.
2: Recentemente Crosetto ha fatto passare una modifica della legge sulle missioni internazionali in cui si possono spostare assetti militari, stessi contingenti di truppe da una missione all'altra, l'importante è che stia dentro stesso ambito geografico, ma non si è mai parlato di Arabia Saudita. In più le dimensioni di questa missione sta assumendo, stiamo parlando di quasi 700 persone, quindi sarebbe di fatto la terza missione più importante. Crosetto non sente il bisogno di venire in aula e spiegare come mai si è deciso di mandare un numero così importante, significativo di nostri soldati con assetti importanti, perché stiamo parlando di assetti aerei, di assetti terrestri, e da questo punto di vista non c'è stata la necessaria chiarezza, la necessaria trasparenza per poter decidere, approfondire su un teatro così delicato. Chiediamo di venire in aula e di spiegare le motivazioni di una scelta di questo genere, e soprattutto perché non si è fatta una nuova missione ad hoc con un voto del Parlamento, che si fa di solito con le missioni internazionali.
1: E le opposizioni protestano anche per la blindatura delle chat dell'ex sottosegretario Delmastro. I colloqui con il suo ex socio in affari e presunto prestanome della Camorra sono stati consegnati dalla Procura di Roma alla Giunta per le autorizzazioni. I deputati del centrosinistra chiedono di poterle visionare, a prescindere dal voto che verrà dato dall'Aula sulla possibilità o meno per i magistrati di utilizzarle. Ma il presidente della Camera Fontana ha detto no, un fatto di gravità assoluta, dicono i leader di PD, 5 Stelle e AVS. La palla adesso passa ad un'altra giunta, quella del regolamento, che dovrà decidere se la mossa di Fontana sia legittima oppure no. E la Procura di Milano ha chiesto il processo con rito immediato, con cui si salta l'udienza preliminare, per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto del commissariato Mecenate, accusato dell'omicidio premeditato di Abderrahim Mansouri, il pusher 28enne ucciso con un colpo di pistola alla testa nel bosco di Rogoredo il 20 gennaio. È morto Don Antonio Mazzi, il fondatore della comunità Exodus, dagli anni 70 impegnata per il supporto e il recupero dei tossicodipendenti. Aveva 97 anni. Lo rende noto la stessa fondazione. Grazie per l'ascolto, le 19.45 è tutto per il giornale radio di Popolare Network. Le notizie tornano alle 22.30. In redazione Valeria Schröter, Valentina Bosoni, Alessandra Tommasi, Martina Stefanoni, Michele Migone, in studio Virginia Platini.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: Popolare Network.

0: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
1: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!
2: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni a Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!

0: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Vivi la magia della Rocca Malatestiana di Verucchio, in un'atmosfera davvero unica. A luglio e agosto, aperitivo panoramico al tramonto, con vista a mozzafiato sulle colline e sulla riviera. Tra colori, storia e sapori da condividere. E ogni venerdì sera arriva Rocca Noir, una speciale visita guidata al lume di candela, tra racconti, misteri e suggestioni che trasformano la Rocca in un luogo fuori dal tempo, a Verucchio, in provincia di Rimini. Info e prenotazioni amaparco.it/roccaverucchio.
2: Vedi la bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
4: Radio Città Fujiko 103.1 FM.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
2: La bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!
2: Castelli, borghi antichi e la natura selvaggia dell'Appennino si trasformano in un palcoscenico a cielo aperto. Fino al 5 agosto torna Performazioni, il festival internazionale di arti performative. Oltre 30 appuntamenti tra teatro, danza e musica per celebrare la bellezza della diversità. Lasciati stupire da spettacoli unici tra Bologna e Modena. Performazioni 2026. L'arte contemporanea respira in mezzo alla natura. Scopri il programma completo su panicarte.com.
3: Vedi la bomba magica.
4: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

Va ora in onda Pop Tones, suoni del passato che sanno di futuro, a cura di Gabriele Savioli.

0: Ben ritrovati a tutti, Gabriele Savioli ai microfoni in diretta per Radio Fujiko 103.100 FM, raggiungibile la nostra radio anche in DAB su diverse regioni e poi ovviamente anche in streaming. Questa è l'ultima puntata di luglio e ripeto, benvenuti. Continuiamo imperterriti, continueremo anche ad agosto, magari non tutti i venerdì, però sicuramente venerdì prossimo ci saremo, barra ci sarò. Parla al plurale perché oggi è una puntata molto speciale, perché sarà interamente dedicata a un evento che si svolgerà esattamente fra un mese, anzi leggermente meno che fra un mese, quindi sabato 29 e domenica 30 agosto, rimessa dal fondo al Fondo Comini, organizzazione Fondo Comini insieme a Panthers Party collettivo. E io ho la fortuna e il piacere e l'onore di avere qui con me due elementi dei Panthers Party: Davide Melchioni e Simone Boom Boom.
1: Ciao Savio.
0: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
1: Savio e ciao a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
2: A tutti i radioascoltatori, buonasera e benvenuti
1: in questa estate cambogiana
2: allo stadio comunale di Bangkok,
0: a Tal Deg. Allora, innanzitutto, Panthers Party, nata, l'abbiamo già citato diverse volte qui a Pop Tones, collettivo nato ormai un anno e mezzo fa su iniziativa del qui presente Davide Melchioni, battezzato dal buon Frabbo il... no, non lo diciamo.
2: No, puoi dirlo. Quando Frabbo fa queste pessime cose è sempre giusto dirlo.
0: Ma non mi ricordo chi era.
2: Allora niente.
0: Esatto. L'Elemora.
2: Esatto.
0: L'Elemora di Bologna.
2: Esatto.
0: E quindi dai, tu Davide, a questo punto parlaci un po' del collettivo, così introduciamo passo per passo quello che sarà questo magnifico festival rimessa dal fondo.
2: Allora, il Panthers Party non sappiamo bene nemmeno noi come è partito dall'idea comune di riuscire a fare qualcosa insieme per la città, per ridare spazio alla musica e anche per rivendicare il fatto che la musica è anche politica.
1: Assolutamente.
2: E sì. Il nostro primo atto concreto, dopo diciamo un primo live al Fondo Comini, che è la tana delle pantere, ricordiamolo a tutti, che sarà lì che ci sarà il festival il 29 e 30 agosto, e è uscita Panthers for Gaza, è stata curata da un certo Savioli Gabriele, non so se lo conoscete.
0: Ma non solo da me, da tutti quanti.
2: È stato un lavoro di coro, però diciamo che è stato un lavoro mai riuscito, nel quale non siamo riusciti a raggiungere nessun obiettivo. Infatti la compilation fisica è sold out. Se volete finanziare e continuare a finanziare Gaza Soap Kitchen, che è l'associazione che si occupa di alimentare appunto una serie di persone delle mense a Gaza, l'unico modo è quello di andare sul nostro Bandcamp oppure acquistare al mercato nero il CD, che ormai è introvabile.
1: Sì. Se non a cifre assolutamente esorbitanti.
2: Esatto.
1: Però sì, su Bandcamp esiste ancora, quindi potete comunque...
0: Comunque disco Nut Shot di Lecce, del buon Sergio, chitarrista dei Giuda, lo vende a 25 su Discogs.
2: Ah, perché abbiamo... quindi c'è già qualcuno che fa
1: già è già speculazione.
0: Importante dire che proprio questa settimana è stato fatto il bonifico cumulativo di quanto guadagnato sia con le copie fisiche, quindi col supporto in CD, che con le vendite digitali tramite il Bandcamp. Ricordiamo che il Bandcamp ha addirittura 4 pezzi in più.
2: Esatto.
0: E quindi, se volete, come diceva Davide e Simone, fare un giro, ben venga.
2: È ancora lì. E continueremo a fare bonifici a Gaza Soap Kitchen.
0: Ok, questa compilation ormai è uscita a dicembre, l'abbiamo già presentata ovunque, quindi andiamo.
2: Okay. C'ha ragione.
0: No, allora sì.
2: È vero.
0: Ti ricordi?
1: Una tempesta comunicativa veramente notevole.
2: Tempesta perfetta.
0: In questi studi minimo 3 volte.
2: 3 volte, solo minimo. Qua.
0: Esatto. E quindi parliamo di questa iniziativa, perché allora, come tu dicevi Davide, il Fondo Comini è la tana delle pantere. Abbiamo fatto 4 eventi diciamo nell'inverno, giusto? Sì, 2025-2026. il primo la presentazione proprio della compilation di cui abbiamo parlato fino adesso, e poi dopo tre live, uno per mese, febbraio, marzo e aprile, con due band ciascuna e DJ set, tutto rigorosamente top secret, quindi la gente veniva e riempiva le due sale senza sapere chi suonasse. Però questa questa formula che a voi piace tantissimo
2: e che al Savioli fa schifo,
1: che noi rivendichiamo, ma che
0: sarà cassata,
1: ci boicotta,
0: sarà cassata, visto che siamo a nel vabbè, non diciamo
2: perché non li mettiamo i nomi di questa band. È una bella band, potremmo metterli i nomi, no? Allora. No.
0: C'è gente che ha rifiutato e non è venuta perché non avremmo messo il nome, e non facciamo nomi neanche.
2: Devono
0: qua
2: avere fiducia,
1: ma non facciamo il nome di chi, esatto, di chi
2: non, non facciamo neanche il nome di chi non,
0: esatto,
2: viene,
0: quindi esatto, siamo coerenti,
2: esatto. Vabbè, la coerenza è tutto.
0: Allora, visto che abbiamo già fatto un po' di chiacchiere e cerchiamo di diversificare un attimo chiacchiere e musica, questa due giorni soprattutto musicale, mm-hmm, avrà quattro band per giorno. Noi abbiamo qui diciamo, ripeto, l'onore di avere il rappresentante di coloro che suoneranno o per primo o per secondi, credo, la domenica.
1: Per primo e secondo giorno,
0: certo. Davide dei Fox in Berlin, che se seguite un attimo Pop Tones conoscete, perché abbiamo già messo praticamente quasi tutti gli otto pezzi del loro splendido, della loro splendida cassetta Are You Breathing Now? E c'è qualche riferimento ai fatti di tre anni fa in America della...
1: In realtà non diretto.
2: Stai parlando di America? No, perché mi sembrava che stessi parlando del Pirata. Ah, no, è l'America.
0: Ah,
2: è l'America,
0: perfetto,
2: o il Pirata?
0: Perfetto, boh, perfetto.
1: L'America.
0: Esatto. E, invece, il primo giorno aprirà questo terzetto di Regaz tra Modena e Reggio Emilia, chiamato Deadly Tonic. Anzi, saluto Ciappo, che è il bassista cantante di questo accattivante terzetto di power pop mod sound, e ci scantiamo un pezzo loro, così apriamo un attimo.
1: Absolutely.
2: Vai col sound.
0: Allora, iniziamo col sound, ci ascoltiamo il pezzo che apre il loro 7 pollici autoprodotto e si intitola Virus Beat. Loro sono i Deadly Tonic.

0: Ecco, primo scazzo, questo era Bevo e Sanguino, non era Virus Beat. Ho sbagliato lato, perché qui si va di 7 pollici, ragazzi. E hai avete qualcosa da dire sui Deadly Tonic? Hanno mandato qualche nota? Vai, Simon. No, come volete. Chi...
1: Deadly Tonic non... Allora... Beh, allora, loro intanto aprono il sabato, aprono quindi sono la band di apertura proprio del festival, della prima giornata, sabato 29 agosto, Power Trio, come dicevi, Savio, Reggio Emilia, DIY paranoico da Reggio Emilia, in realtà, stando alla loro cartella stampa,
0: certo.
1: E quindi nessun fronzolo, posa da palcoscenico, attitudine essenziale di chi bada al sodo, sound grezzo e i ritmi incalzanti e le distorsioni dell'ultimo EP da cui abbiamo ascoltato il pezzo che ci ha appena
0: Bevo
1: fatto sentire, autoprodotto, esatto, Savio, e quindi un'apertura direi col botto, sabato 29 agosto al Cominico, i Deadly Tonic.
0: Esatto.
2: Sappiamo anche che il 29 agosto abbiamo un po' una partita che si svolge tutta in Emilia, perché abbiamo... i Reggiani Deadly Tonic, poi ci sono gli Evil Devil che sono modenesi, e poi c'è la nostra compagine cittadina con Ripoff e Nabat.
1: È un derby Bologna-Modena-Reggio, insomma, interessante.
2: Bene, perché se prendevamo dei romagnoli magari andava anche a finire male, quindi è una serata tutta emiliana.
0: È stati vicinissimo davvero i romagnoli.
1: Sì, anche perché grande rispetto anche per i romagnoli.
2: No, i romagnoli...
1: ci danno grandi soddisfazioni.
2: I romagnoli ci le regalano sempre delle grandi emozioni. Però questa sfida tutta emiliana all'insegna del garbo, della cautela e dei testi non schierati,
1: della delicatezza
2: e della delicatezza, è un po' una cosa alla quale noi teniamo molto. Mi sembra che i Deadly Tonic, che io non conoscevo, siano un'ottima partenza.
0: Sì. Se volete lasciare messaggi, dare qualche suggerimento oppure anche fare le vostre considerazioni, vi do il numero SMS WhatsApp Telegram 333-1809-494. Abbiamo già avuto i primi riscontri. Saluto Checco che ci ascolta in diretta e Robertone da Cade Fabbri, dal quale dedico anche questa musica che sentiamo in sottofondo, nella fattispecie la svergognata con la mitica Leonora Fani, chiusa parentesi.
2: Noto che c'è dell'entusiasmo.
1: Che bomba.
0: Allora adesso diciamo qualcosa sul nostro partner ospitatore, quindi il Fondo Comini.
2: Allora, la storia col Fondo Comini,
0: scusami, avrebbe dovuto essere qui presente, però per motivi diciamo personali purtroppo non è venuto il mitico Eugenio del Fondo Comini, il nostro interlocutore per ciò che riguarda tutto quello che facciamo lì.
2: Beh, Eugenio Trivellina non è riuscito a partecipare questa sera, lo salutiamo. Eugenio è una persona eccezionale, lo diciamo, perché ha aderito al progetto fidandosi, secondo me, di noi in maniera immotivata, perché siamo delle persone poco raccomandabili, quasi da subito. Anzi, no, da subito, e ci ha lasciato spazio per riuscire a creare qualcosa che in la rassegna panchinare quest'anno al Comini è stata una rassegna viva e anche conviviale, nella quale chi è venuto, insomma, sa che è una situazione nella quale non si ascolta solo un concerto, ma si sta tutti insieme, che è la cosa che ci interessa di più. Il Fondo Comini che cos'è? Il Fondo Comini è una situazione assolutamente particolare all'interno delle case di quartiere. Per quanto mi riguarda, è la casa di quartiere, almeno che io conosca tra le esperienze più bolognesi, più attiva dal punto di vista della progettualità e del, diciamo così, dell'impegno fattivo rispetto a elementi di emergenza e di progettualità culturale del quartiere.
0: Sì.
2: Quello che hanno fatto negli ultimi 2 anni, Eugenio, tra l'altro, nella sua modestia non l'avrebbe mai detto, secondo me questo è stato qualcosa di straordinario, è riuscito a far diventare un parco che prima era un parco purtroppo
1: lasciato andare,
2: pieno di marginalità, è riuscito a farlo diventare qualcosa di diverso. All'interno ci sono 90 volontari, tra i quali siamo contati anche noi Panthers, che organizzano diverse iniziative che vanno dal pulmino per accompagnare a scuola i bambini e i ragazzi che altrimenti non ci andrebbero, a una scuola di italiano Simbo che sarà un altro partner dell'evento e si occuperà del cibo, quindi mangiate perché, e venite a cena perché finanziamo Simbo. Simbo è una scuola di italiano che si fonda sull'azione di volontari e che quest'anno è riuscito a seguire 180 studenti tra adulti e adolescenti che volevano imparare appunto la lingua. E il Fondo Comini non si riesce nemmeno a riassumere quante cose faccia. Ne fa così tante che è un piacere riuscire a essere una parte della cosa ed essere con loro.
0: Sì, esatto.
2: Però è veramente un'entità sconfinata di proposte.
1: Sì, e fra l'altro devo dire che forse solo il Fondo Comini poteva davvero in qualche maniera fidarsi di noi e affidarci anche l'organizzazione di una serie di serate, perché insomma venivamo un po' dal nulla. Gli abbiamo detto, noi siamo qui, vorremmo organizzare questi pomeriggi barra sera all'insegna della musica e dello stare insieme, e il Fondo Comini ci ha detto pronti, siamo a disposizione.
0: Vabbè, avevamo poi Davide come
1: interlocutore,
0: però, insomma, che conosceva già. Comunque non è banale quello che hai detto, no, è verissimo.
1: Direi che è un inverno che è stato veramente splendido da questo punto di vista. Riuscito, e abbiamo fatto un po' di aggregazione che è la cosa davvero che conta.
0: Ed è piaciuto anche a gente che è nell'organizzazione concerti da tanto tempo più di noi, e ha veramente solo commenti positivi. Atmosfera, soprattutto l'atmosfera che siamo riusciti a creare, ha colpito i nostri amici barra ospiti, quindi
2: no, cavolo. Devo dire che è stato un grande momento di socialità. Il Fondo Comini ha come forza che i volontari fanno veramente ciò che fanno, ma questo credo che sia un'esperienza anche nostra come Panthers, perché ormai siamo una parte del fondo, siamo quella parte lì del fondo di un'esperienza sentita di gente che ci tiene davvero molto a muoversi per le giuste cause e a confrontarsi anche con persone e con realtà che non sono a loro necessariamente affini. Io credo che francamente prima dei concerti dei Panthers una serie di contenuti che abbiamo proposto non fossero mai neanche stati vagamente presi in considerazione.
0: No.
2: Però c'è una grande apertura, e io devo dire, questo con una nota polemica, però lo voglio dire, rispetto ad altre realtà molto caratterizzate, con una forte identità, che però talvolta se la raccontano e rischiano di diventare un po' radical chic,
0: sì,
2: questo tipo di situazione nella quale c'è un'orizzontalità estrema e in cui tutti sono sempre disponibili ad ascoltare prima di dare un giudizio, l'ho trovata una grande ondata di freschezza.
0: Certo.
1: Sì, assolutamente.
0: Andiamo avanti con la musica. Allora, visto che Simone non starà con noi fino alla fine.
1: No, non lo staccare per andare a fare le prove, però.
0: Per andare a fare le prove, perché si devono preparare per il 30.
1: Bravo, esatto.
0: E a questo punto ci spostiamo di un giorno e mettiamo un pezzo della tua band.
1: Dalla prima band del 29 alla prima band
0: del 30.
1: Perfetto.
0: Quindi la presenti direttamente tu, Simon, perché
1: assolutamente.
2: Autopresenti.
0: Esatto.
1: Fuchs in Berlin, la prima band, parte come terzetto e poi diventa gradualmente una sorta di quartetto di fatto alla fine, perché il sassofonista, che all'inizio era una sorta di session man, l'abbiamo poi cooptato, introdotto, inglobato, e quindi insomma ormai è un quarto membro effettivo della band. E già questo, il nome, insomma, la presenza del sax può fare un po' pensare alle sonorità che sono forse un pochino diverse da quelle di altre band che partecipano al festival, ma questo è anche il suo bello, ovviamente.
0: Certo.
1: E quindi ovviamente Pop Tones per noi, insomma, anche già solo il titolo che riprende Public Image Limited, per noi è già segno di totale qualità, perché insomma i Peel, i cosiddetti Peel, sono insomma una delle band a cui guardiamo con più insistenza, e tutta la scena insomma post-punk new wave, sia nella perfida Albione che nella New York, insomma, d'oltreoceano.
0: Sì, la no wave,
1: e quindi no post wave, post funk, insomma tutta quella scena a cui guardiamo con molto interesse, provando insomma a mettere su qualcosa di che sia un po' originale, diciamo.
0: Bene, e lo è sicuramente.
2: Posso dire una cosa?
0: Sì.
2: che secondo me comunque quando c'è il sax viene voglia di limonare, quindi il 29 e il 30 venite a limonare.
1: Che si limona,
0: esatto.
1: Perché si, limo- sax.
2: Si limona duro a rimessa dal fondo. Questo è il nuovo questo spot,
1: è un ottimo slogan.
2: La reclama è limonate duro a rimessa dal fondo,
0: a meno che Sambo non faccia tutto il cibo a base di aglio stivolla.
2: È lì che si limona veramente duro,
1: è lì che si vede il vero limonatore.
0: Ah, questo è vero. Ascolta, hai un pezzo?
1: Ma dai, se ce l'hai a disposizione metterei non Pleasure, che è il nostro singolone, ma che ormai abbiamo ascoltato in varie salse,
2: e
1: metterei...
2: lì non si limona solo,
1: esatto, sì. Metterei Mirror Lake.
0: Oh, guarda, vieni a vedere cosa avevo scelto.
1: Mirror Lake.
0: Ti giuro, eh. Oh, ti giuro,
1: questo è un grande flick.
0: No, non sto scherzando. Mirror Lake, Fox in Berlin.

0: Fox in Berlin. Era bello vedere. Te non te ne accorgevi, Sam, però ti guardavo mentre sentivi il tuo pezzo ed eri proprio compiaciuto. È proprio un valore aggiunto di questa comparsata qui a Pop Tones. Perché mettere un pezzo e vedere chi l'ha composto qui davanti non è da tutti i giorni, Quindi, sapete cosa facciamo?
1: Vai, Sabio.
2: Cosa facciamo?
0: Facciamo partire subito il pezzo dei secondi della prima serata, della prima giornata del sabato. Mm-hmm. E poi dopo andiamo in pubblicità, va bene?
1: Ok, perfetto.
0: Ok, allora presentiamo un attimo gli Evil Devil, Psycho Billy. Sono molto considerati. Io ho tantissime persone che mi dicono: oh, Savio, ma chiami gli Evil Devil? Ah, sì, non li ho chiamati io, però sono contento se sono così.
1: Cioè, era positivo il commento?
0: Sì, sì, totalmente.
2: Cioè, retroscena è, con Brenzo siamo andati a suonare a Vienna e abbiamo visto che c'era un altro gruppo che erano gli Evil Devil. E pensavamo fosse un gruppo tedesco, un gruppo. E poi sono arrivati fuori loro e abbiamo sentito questa gente che scancherava con un forte accento emiliano da fondo palco, e quando ci siamo ritrovati fuori, allora gli Evil Devil hanno uno psychobilly travolgente,
0: ok, che direi di sentirci, poi dopo ne parliamo.
2: E poi, yes, dopo ne parliamo.
0: Questo
2: vai.
0: Brano si chiama I Can't Believe in Your Eyes ed è tratto dal loro live che è uscito quest'anno, intitolato The Haunted Bookstore. E live in Bad, comunque in Austria.
2: Esatto, non so, esatto.
0: Era con voi?
2: No, era, era la serata precedente.
0: Ah, pensa a te. Intanto ce l'ascoltiamo, poi andiamo in pubblicità e poi parliamo degli Evil Devil, Psycho Billy.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
3: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
3: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.

0: che torniamo in diretta dopo la sigla dell'amico Marco Magnani, che è dentro la compilation.
1: Assolutamente, grande jingle fra l'altro, assolutamente sì. Super,
0: direi.
1: Dentro la compila, che fra l'altro adesso noi l'abbiamo un attimo liquidata come diciamo esperimento, ed è ovviamente un esperimento di benefico, ma dire, ha un suo valore assoluto anche dal punto di vista musicale, nel senso che dà uno stato dell'arte della Bologna fra punk, post-punk, garage, beat di questi anni, che è assolutamente di valore.
2: Certo, avere uno come Magnani che ti fa la
1: poi,
2: sigla
1: oltre a questo,
2: esatto. Beh, diciamolo,
0: sì, dobbiamo agli Evil Devil una, un minimo di presentazione, perché
2: la dobbiamo necessariamente, anche perché sarà un concerto psychobilly a delle velocità forsennate. I ragazzi sono un'entità eterogenea e sono veramente dei compañeros di quelli eccezionali, sono assolutamente da vedere dal vivo perché sono inarrestabili, e quello che viene fuori forte è che il trio ha macinato un sacco di chilometri, hanno fatto tour negli States e vengono da noi per un rapporto di amicizia e di vicinanza, perché è un sacco di tempo che non suonano a Bologna. Hanno l'attivo 5 album con la Crazy Love Records, che è un'etichetta tedesca.
0: Si è specializzata proprio in questi suoni.
2: Assolutamente sì. E soprattutto sono volumi tirati, però è una bella spinta, e secondo me ballerete, no? Dopo aver limonato,
0: sì,
2: o prima di limonare potrete ballare, insomma mettetela un po' nell'ordine che volete, basta che limonate,
1: sì,
2: che
1: sì,
2: ballate.
1: Comunque prima giornata fra Deadly Tonic e Evil Devil, veramente
0: ci sarà del pogo,
1: sì, grande partenza.
0: Ma anche dopo mi sa,
2: anche secondo me, guarda.
0: Bene, adesso parliamo un attimo di chi provvederà le vettovaglie, quindi a tutto, cioè qualcuno vuol mangiare, bere, così. Parlavi di Simbo prima.
2: Sì, la scuola Simbo ha 180 a 180 volontari, è una scuola che si occupa da tanto tempo di portare avanti un discorso importante per il quartiere, che è quello dell'alfabetizzazione linguistica dei ragazzi e delle ragazze. E quest'anno hanno avuto 180 allievi. Le loro feste di autofinanziamento sono degli eventi collettivi in cui si parlano 20 lingue, e quest'anno ci onorano di preparare, insomma, il cibo a prezzi popolari per autofinanziare la scuola e la loro attività. Sono appena tornati dai mondiali antirazzisti in quel di Riace, portando la delegazione della squadra Simbo, come ogni anno avviene.
0: Quindi quella sera non si parla di remigrazione?
2: No, non si può parlare di remigrazione, però possiamo tirare la frutta in faccia a chi vogliamo.
0: Ok,
2: anche alla signora che si lamenta sempre dei volumi, no, ci abbiamo i permessi e tutto.
0: Sì, sì.
1: Siamo autorizzati.
2: Siamo autorizzati.
0: Per una sera sentirà Rete 4, ascolterà Rete 4 con un po' di bella musica in sottofondo, dai. Oh.
2: Beh, devo dire che quest'estate anche l'attività che ha fatto il binario è stata maiuscola.
0: Ah, sì, sì,
2: e
0: sì.
2: Certo, quello che portiamo noi sul menù è un po' più aspro, come posso dire. Se dovessi scegliere un gusto per le vettovaglie, è naturalmente aspro. Però facciamo anche la call sul fatto che è possibile partecipare col proprio banchetto.
1: Sì, sì.
0: Ah, giusto, bravissimi.
1: Sì, intanto diciamo che comunque sui nostri social trovate da qui al festival, e durante anche il festival, ma insomma sicuramente da qui al festival, tutte le comunicazioni relative alle band che suoneranno, a ciò che succederà, ai nostri partner, insomma ci saranno tutta una serie di comunicazioni per scaldare l'atmosfera in attesa dell'evento. Sono già iniziate, e troverete anche sia su Facebook che su Instagram, e troverete anche poi il link per la call che chiamerà, insomma, a partecipare con i banchetti chi vuole appunto partecipare, chi ha un progetto da portare, da esporre durante quelle serate, che sia un progetto culturale, artistico o commerciale, ma che abbia comunque finalità anche artistiche e culturali, può farlo partecipando a questa call, e diciamo
2: abbiamo spazio,
1: sì, esatto, spazio e tavoli ci sono, quindi
2: e vorremmo che fosse un altro spazio e un'altra parte del, diciamo così, della balotta di tutto quello che cerchiamo di fare in quei giorni. A breve uscirà la call che si chiama Panchetti e Pancarelle, così per continuare a far vomitare qualcuno sull'onda del collettivo rispetto dopo rimessa dal fondo, dopo Panchinari.
0: Che sciocco.
2: Vabbè, dai, era così per giocare. Certo. Pensa quando faremo una tendata e la chiameremo Chi vuole intendere, intenda.
1: Gli altri in camper.
2: Esatto. Quello che cerchiamo di fare è di arrivare, insomma, ad essere presenti all'evento con anche la possibilità di approfondire, quindi ci saranno fanzine. Possiamo anticipare anche che Serendipo sta elaborando una fanzine Panthers in edizione limitata in cartaceo, che non avrà nessuna, come posso dire, propagine digitale
1: mai,
2: e che sarà solo e soltanto quel giorno lì,
1: che sarà super cool e super figa, secondo
2: esatto
1: me.
2: E anche perché siamo super fuori moda e quindi noi facciamo la fanzine.
1: E ne approfittiamo per salutare chi la sta curando e anche gli altri ragazzi di Panthers, quindi
2: assolutamente,
1: sicuramente Vincenza, Michela, sì, Michele, esatto, Francesco, insomma tutti i ragazzi che sono insieme a noi in questa avventura.
2: E sì, salutiamo anche, nominiamo le altre partnership, Radio Base, una radio arrivata direttamente da Stalingrado in Bolognina appositamente per destare dibattito e diciamo scandalizzare le destre, Arterie, Inarrestabile, che ci ha dato una grandissima mano e ci ha aiutati anche sul Rapido Festival, quindi al suo interno ci sono Katiuscia e il grande Ricky che saranno con noi, Radio CU per chi non ha i capelli a posto, mm-hmm, con musica dal barbiere, direi, non so ancora chi c'è, gli altri non sono ancora confermati.
1: Sì, però è questi, ma insomma seguite i nostri social perché insomma tutte le ulteriori notizie le vedrete poi lì.
2: Sarà sicuramente il WWF, l'ANAS, l'ISCAT e la società autostrade. No,
1: quello è il minimo.
2: No. La società autostrade, no.
0: Seconda band in scaletta la domenica 30 agosto è quella dei Junction, da Padova.
2: Esattamente, sì, in realtà non è ancora composta fino in fondo, però dovrebbero essere loro
1: fra seconda e terza, però
2: esatto,
1: insomma adesso
2: non diamo troppe aspettative,
0: no, vabbè.
1: Però insomma, dopo i Fuchs in Berlino che daranno il benvenuto in quanto sì, ovviamente sono padroni di casa, e dopo si passa ai Foresti, quindi al Veneto a questo
2: esatto,
1: punto
2: esatto, perché il nostro è un festival inclusivo, abbiamo voluto The Junction con noi, che sono stati i primi a scriverci, diciamo, e ci hanno portato anche un po' fortuna, perché sono stati i primi a scriverci per un evento, abbiamo ascoltato attentamente il loro materiale, perché c'è un gruppo d'ascolto che tra l'altro è proprio coordinato dal buon Simo, all'interno del collettivo The Junction, quindi siamo molto contenti di averli a bordo, direttamente da Padova.
1: Sì, loro sono anche un mio pallino e sono veramente forti.
2: Il sound è molto interessante, e secondo me questa idea di guardare dritto al noise anni 80 e 90, un po' tra i Sonic Youth e le spigolosità post-punk, ne crea una dimensione che sono molto curioso di vedere dal vivo. Il disco mi è piaciuto molto, ma secondo me anche dal vivo possono dare assolutamente tantissimo.
0: Sì, disco omonimo uscito questa primavera, quindi freschissimo, recentissimo. Io, se voi siete d'accordo, farei partire un pezzo, quello intitolato Lie. The Junction.

0: E questi erano i Junction. Bel sound, ragazzi, ottima scelta.
1: Sì. Il Veneto distilla sempre delle cose interessanti da sentire.
2: Sì, ne sappiamo qualcosa perché comunque anche durante l'inverno abbiamo ospitato, fra inverno e maggio abbiamo ospitato comunque band Veneto fra Lombardia e Veneto, comunque esatto. Pensa ai Lynx anche.
1: Sarà quella brutta aria tra Lynx e Diplomatics.
0: Intanto
1: salutiamo
0: di nuovo anche
2: tutti, certo.
0: La Michela che ci ha scritto, era all'aeroporto, ci stava ascoltando con partecipazione, adesso deve mettere in modalità aereo perché sta partendo
1: credo che atterri a Cagliari per tornare in terra natia.
0: Ottimo.
2: Buon viaggio allora, Michi.
0: Buon viaggio, Michi. Enjoy Sardini.
1: Spazia easy.
0: E niente, cosa dobbiamo...
1: Quello che dobbiamo dire è che le prossime due tracce che abbiamo sono due tracce importanti, che sono un pezzo di storia.
2: Vai.
1: Cosa sta passando? Intanto è passato un treno.
2: È la Michela
1: in aereo.
0: Ho visto la manina che ci salutava.
1: Ciao! Allora, dunque, parliamo di un pezzo della storia di Bologna. Io su questa cosa vorrei che ripresentasse Savio, perché
2: sì,
1: secondo me ha molto da dire.
2: È dovuto, sì.
1: Sì.
0: Beh, no, vabbè, io ero abbastanza piccolo quando queste band hanno iniziato a calcare i palchi di Bologna e non solo. Sono due band storiche dell'OI, nazionale bolognese, soprattutto una delle due, in Abat. Li presentiamo insieme, Ripoff e Abat, anche perché hanno esordito nel lontano 1982 con una cassetta, il numero uno del catalogo Cass Records, che è la label di Steno, cantante dei Nabat. Non dobbiamo neanche...
1: Direi che non dobbiamo chiarire niente a nessuno.
0: La parte, il lato A della cassetta era ad opera dei Ripoff, il lato B dei Nabat. I Ripoff hanno poi recentemente, un paio di anni fa, ristampato su disco le sei tracce che componevano il lato A di questa cassetta, Skin and Punk uguale TNT, se non sbaglio, ma forse no, forse quello era il 45 giri, non mi ricordo, però vabbè.
1: Vabbè, uguale, è
0: uguale. Su El Nation, quindi salutiamo anche Roberto. Che
1: grande Roberto!
0: El Nation che comunque, torniamo all'inizio, ci ha dato una discreta mano.
2: Sì, un grande ringraziamento anche a
0: soprattutto
2: Roberto.
0: Sulla stampa e un po' la distribuzione della compilation. Una settantina di copie della nostra compilation sono state vendute proprio in negozio.
1: Grandissimo supporto da parte di Roberto, perché ha sposato la causa alla grande e ha capito sin da subito che era un momento delicato nel quale bisognava prendere posizione.
0: Ed ha sempre partecipato alle nostre iniziative Panther.

0: insieme a una componente dei Bologna City Rockers che, ahimè, quel weekend lì non faranno, diciamo, non hanno organizzato nessun concerto, però saranno tutti impegnati alla Casona di Ponticelli come camerieri e cuochi e baristi.
1: Grande Casona di Ponticelli e grande Bologna City Rock.
0: Quindi non saranno presenti fisicamente, ma saranno presenti col cuore.
1: Sono okay. Sempre con noi.
0: Sì. A questo punto mi sembra, se voi siete d'accordo, io farei andare, perché c'è proprio un link che lega le due band. I Rip Off ovviamente si sono sciolti per motivi che non stiamo qua a dire, che non riguardano la musica, nel lontano 83. In Abbath sono andati avanti e sono diventati un caposaldo dell'Oi Street Punk mondiale degli ultimi 50 anni. Quindi io ho selezionato dalla cassetta / disco uscito un paio di anni fa per i Rip Off Io Non Voglio Polizia, che anche questo mi sembra abbastanza
1: attuale. Visto l'ambientino bolognese di queste settimane.
0: Esatto. E poi a seguire in Abbath, per me il loro disco più bello è l'album di esordio Un Altro Giorno di Gloria, uscito nel giugno del 1986, quindi quasi esattamente 40 anni fa. E ho selezionato Ti Sei Fermato Ad Ascoltare Mai, quindi in sequenza Rip Off e Abbath. Iniziamo con i Rip Off.
1: Vamo.

0: E questi erano prima Ripoff e poi Nabat. Ti ha sbloccato qualche ricordo sta roba?
1: Direi di sì. Che altro dire
0: che non va il tuo microfono,
1: non
0: porca.
1: Il microfono. No. Vabbè, però va il tuo, potrei condividere.
0: Non lo so, si sente?
1: Allora, non lo so, credo di sì.
0: Non va più. Ah, sì.
1: Però, secondo me... Aspetta un attimo. Hey! Sì,
0: il, prova il tuo?
1: Sì, sì, il mio non va.
0: Il tuo non va, allora ce lo dividiamo.
1: Vabbè, lo stesso, va bene, così lo condividiamo.
0: Sì, sì, sì, tanto.
1: E cos'altro dire? Possiamo...
0: Parlavi della fanzine...
1: Parlavamo della fanzine, è stata elaborata una fanzine da Serendipo e dalla nostra Vincenza Perrilli, che fa parte del collettivo e che è, diciamo così, il nostro maître à penser in fatto di politica, e quindi insomma vorremmo essere in tutti i modi possibilmente vicini a quello che sarà un pochino un evento unico. L'idea che ci sia una fanzine che è un po' come un libretto del concerto tipico del teatro, quando suonano Nabat, Ripoff, Cat, Muddy Waters.
0: Prova, forse Daddy... adesso va, sai, prova.
1: Ah, adesso quindi posso dire delle cose anche di
0: no, no, no, qua, no, no, sta via.
1: E allora andiamo avanti, dicevamo che nella line-up ci sia un libretto di sala, come a teatro, per gruppi che certo non desiderano un libretto di sala, che racconta un po' la piccola storia del nostro collettivo e anche del White Panthers Party, da cui prende il nome, diciamo, il nostro collettivo a livello di riferimento culturale. Per chi non conosce White Panthers Party, diciamo che il White Panthers Party è stata un'esperienza molto particolare che fa parte dell'America della fine degli anni 60. Quindi, insomma, noi siamo qui e Serendipo e la buona Vincenza ci danno la possibilità di vedere e di leggere qualcosa riguardo a come la pensiamo. Non sempre noi mettiamo in primo piano che vogliamo che continui ad essere scomodo, perché il collettivo è un collettivo che ha anche un messaggio.
0: Esatto, e sempre la suddetta Vincenza è colei che ha anche curato le note di copertina della compilation
1: Panthers
0: for Gaza. Non so perché non va più la colonna, cioè il sottofondo, però
1: è lo stesso. Mi sono spostato di qualche, forse sono stato io che ho fatto
0: no
1: così.
0: No, sono stato io.
1: Allora, per quello che ci riguarda, quello che vorremmo in questi due giorni è avere la possibilità di essere con tutte le persone che ci si danno da fare, stanno con noi tutto il tempo e che in questi mesi ci hanno sostenuto.
0: Sì,
1: questo io credo che sia forse la chiamata più importante tra tutte. Naturalmente la domenica abbiamo, come posso dire, un pezzo dei Panthers, che è una band che è un nostro pezzo di cuore, lo possiamo dire.
0: I Muddy Waters.
1: Sì, i Muddy Waters che...
0: Cat. Vabbè, Cat più che un pezzo di cuore, Cat è family.
1: Cat è diventato... Non si capisce dove finiscono i Panthers e dove iniziano i Cat. E il sostegno di questi anni è stato qualcosa di particolare, li vorrei ringraziare proprio pubblicamente in radio per tutto il sostegno che ci hanno dato e per tutte le volte che ci hanno anche fatto prendere bene nei momenti di difficoltà. Questo lo volevo dire. Ferruccio, Tony e Carlo sono per noi un pezzo di cuore. Il fatto che la domenica si conclude il festival con Muddy Waters, che sono parte della nostra famiglia, anche loro Fernando Dischi, insomma, e Cat, è veramente tanto, tanta roba, una cosa della quale siamo davvero, davvero fieri e felici.
0: E su queste belle parole noi facciamo partire la pubblicità, ti va?
1: Sì, dai.
0: Perché no? Spot!
2: Ma cosa fai in calesse?
3: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
2: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
3: Non ci sono i cowboy?
2: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
4: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
5: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
6: Vedi la bomba magica.
7: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.
0: E cogliamo l'occasione anche per ricordare appunto quel mi collega all'ultimo spot con la voce dell'amico Piertosi. Fujiko compie 50 anni, ci sono state diverse feste già quest'estate, la conclusiva sarà appunto il 5 settembre a Scipione dal Ferro. Metterò un po' di musica anch'io.
1: Wow. Allora, tutti
0: i
1: ragazzi, andiamo a vedere Savio.
0: Ok. Abbiamo detto quasi tutto.
1: Credo di sì. E credo che a volte bisogna anche essere sintetici. Cosa ascoltiamo?
0: Ci ascoltiamo i Muddy Waters.
1: Yeah.
0: Questo è il loro ultimo lavoro.
1: Bellissimo.
0: Perché siamo, giralo, perché siamo anche in diretta Instagram, esatto, sul
1: Instagram,
0: canale Panthers.
1: Instagram.
0: Bellissimo, Fucked Up, uscito ormai 2 anni fa. Lavoro veramente di qualità, un misto fra il blues del Delta e coloro che poi hanno attinto e sporcandolo quel blues del Delta, quindi Gun Club, Crown Cranks. So che Raffaele, Paolo e Burattino saranno orgogliosi di queste citazioni che ho fatto, perché sono band che loro amano, ci mancherebbe.
1: Il disco non si sa perché ci sono anch'io.
0: Sì. Sei te quello?
1: Sì.
0: Grande.
1: Perché la copertina, sì, diciamolo, è magistralmente realizzata dal figlio di Raffaele.
0: Sì, esatto.
1: Che è un vero artista.
0: Sì.
1: E questa copertina riassume, diciamo, svariate facce e volti della cosa e, essendo io molto fotogenico, ci sono finito anch'io. Vabbè, ma questo è un dettaglio inutile. Ascoltiamo i Muddy Waters, ascoltiamo un po' di Fango dal Delta.
0: Sì, è il brano che apre l'intera raccolta e si intitola This Man Is Back.

0: Ed eccoci, abbiamo appena sentito This Man da parte dei Muddy Waters.
1: L'avete sentito questo fango del Delta che arriva direttamente da San Donato?
0: No, anche dalla Bolognina.
1: Anche dalla Bolognina.
0: Anzi, soprattutto.
1: Dal quartiere Navire, dal torrente Navire, dal canale Navire.
0: Sì, qua
1: insomma, da quella cosa puzzolente che è un po' il Navire, diciamocelo.
0: Esatto, non importa che qua stia a ciapinare ancora i microfoni perché va solo questo, da questa
1: esatto,
0: parte
1: esatto.
0: Della...
1: Esatto, stiamo qua senza limonare.
0: Ok.
1: Allora, io direi che siamo quasi giunti al termine
0: sì.
1: E di questo festival abbiamo parlato abbondantemente, quindi recap generale... E poi vai, secondo me, con una bombella di quelle in chiusura che lascia il segno.
0: Sì.
1: Allora, 29 e 30 agosto, il primo giorno ci sono Deadly Tonic, Rip Off, Evil Devil e...
0: Nabat.
1: E il secondo giorno abbiamo in pista
0: Fox in Berlin.
1: E poi a seguire Muddy Waters o Junction e Junction, and The Junction, scusate.
0: Ok.
1: E alla fine chi c'è?
0: Alla fine ci sono i nostri amici Cat.
1: Yuhu!
0: Che ci tenevano tantissimo a partecipare, finalmente fanno qualcosa con noi, anche loro ci hanno donato un pezzo live nella compilation, Sister Guillotine live, e a questo punto abbiamo detto tutto.
1: Io direi di sì, ringraziamo anche Arterie, Radio Base, Radio CU, Musica dal Barbiere, il Fondo Comini naturalmente che è la nostra casa, l'associazione La Scuola d'Italiano Simbo e chi altro, non so, direi che abbiamo detto, finalmente nominato tutti.
0: E le band che parteciperanno.
1: E le band che parteciperanno che hanno deciso di imbarcarsi in questa impresa con noi.
0: Ok, chiudiamo con i Cat, il 2026 vede proprio, diciamo, concludersi, festeggiare, ecco, diciamo così, la loro carriera trentennale. Bravo, ecco, non mi veniva il verbo.
1: Celebrare
0: la loro carriera trentennale, state sintonizzati perché a breve uscirà un album, diciamo, di outtakes e collaborazioni varie, tutti brani che non sono mai rientrati nella loro discografia ufficiale, quindi siamo qui in attesa. Ho selezionato un pezzo dal loro ultimo album, che però ormai è uscito 3 anni fa, sai come passa il tempo?
1: Sì?
0: Sì, febbraio 2023. Dead City Nights, e questo è il mio pezzo preferito, Ferruccio lo sa, e quindi glielo dedichiamo, anche se l'hanno scritto loro.
1: Lo dedichiamo a tutti e tre.
0: E io ti ringrazio tanto, Davide, per questa comparsata, ringrazio anche Simone e ringrazio anche tutti coloro che avrebbero voluto essere qui, la Vincenza, Michele e la Michela ed Eugenio, ma non si può essere dappertutto, non abbiamo ancora il dono dell'ubiquità.
1: Ci stiamo lavorando.
0: I Ain't Got You, noi ci salutiamo, ci vediamo venerdì prossimo con la prima puntata di agosto e quindi le migliori uscite dell'agosto del 1986. Buona serata, ma soprattutto buon weekend.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Radio Città Fujiko 103.1 FM.
1: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
2: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
3: Certo, al poliambulatorio Descovic. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
2: Grazie!
3: Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501. O descovic.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato! Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti, e concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Biscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni a Giardino Parker Lennon. Info sui social San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. BernardiOdontoiatri.it.
1: Cosa c'è oggi per cena? Verdure fresche, biologiche e coltivate vicino casa. Alla Fattoria del Dono di San Lazzaro di Savena nasce una nuova comunità che supporta l'agricoltura. Qui non sei un semplice cliente che acquista un prodotto, ma supporti attivamente il lavoro di chi produce il cibo per la tua tavola. Aderisci al progetto e ritira in fattoria ogni settimana prodotti di stagione. Per maggiori informazioni scrivi a lafattoriadeldono@gmail.com.
2: Vedi la bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!
2: Vedi la bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: No, un'altra multa con l'autovelox. Ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Vedi la bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, abbacchi allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su romana.it e vieni a trovare.
2: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!
3: Vedi la bomba magica.
4: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.